0: è stata una puntata scoppiettante, per cui secondo la legge dello yin e lo yang oggi sarà una puntata difficile. Che cosa segna il nostro crisi patocchiometro?
1: Crisi
0: patocchiometro segna crisi patocchia, ma per fortuna c'è lui, il nostro Oppobacco. Oppobacco, sentiamo. Pronto?
2: Oppobacco, Oppobacco, buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Comunque oggi questo venerdì splendido, splendente di sì. Sole, Mago, però c'è una rietta fresca la mattina che ti fa fare turbulenze di stomaco, però dai, bello, Mago, bello. È venerdì, lo sai che lo devo presentare io? Posso sì. presentarlo io, Mago?
0: Sì.
2: Posso presentarlo io?
0: Va
2: sì.
0: bene.
2: Il mio antistaminico, la mia medicina per questo raffreddore che non se ne va, un mix di farmaci tutto tempestato di musica. Fai, Andrea Martini, fai il tuo mix, chissà che mi curi questo raffreddore invernale. Fai, Andrea Martini.
0: Oh, molto bene, è arrivato il momento del Martini Mix, quindi da questo momento al 393-7366-240 mi raccomando, solo messaggi scritti, solo messaggi scritti, no vocali, perché io sarò il vostro vocalist e Andrea Martini DJ sarà chiaramente

0: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat.
6: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: ben male.
1: Ehi.
0: Aveva tutta la pianta zona.
1: Com'è?
0: Aveva tutta la casa verde.
1: Tutti.
0: Io, io, io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bobby, Bobby, Roberto, Roberto.
1: Molto bene, molto bene. Canzone che è piaciuta anche a lui. All'interno del Martini Mix di oggi c'è stato chi ci ha scritto da Montegalda, ridente cittadina in provincia di Vicenza. E io mi ricordo un detto su Montegalda, che è appunto che le donne hanno una tetta fredda e una tetta calda a Montegalda. Cioè è questo detto: tu vai a Montegalda e le donne hanno una tetta fredda e una tetta calda. Intanto dobbiamo capire se è vera questa cosa, ma poi sono andato alla ricerca di da dove nasce questo detto. È una filastrocca ironica che prende in giro le caratteristiche degli abitanti delle varie città della regione e dei territori vicini. Infatti appunto Montegalda dovrebbe citare così questa canzone: la memorosa Seda Montegalda, la gana tetta fredda e una calda, fa parte di una famosa goliardica canzoncina popolare veneta. E se penso al Veneto, penso a dei detti che ormai un po', almeno in Veneto, sappiamo tutti, no? Veneziani gran signori, padovani grandottori, vicentini magna gatti, cioè mangiano i gatti, veronesi tutti matti, trevisani pan e trippe, cioè pane e trippe, rovigotti bacco e pippe, cioè non pippe nel senso di falegnameria, ma nel senso di fumo, tabacco e bacco e tabacco. E poi i bellunesi, povera Belluno, sei proprio di nessuno. Poi no, si dovrebbe chiudere in mille maniere. Ma ci sono dei detti sulla tua città, sul tuo paesino, sulla tua frazione, delle particolarità che contraddistinguono la tua città o il tuo luogo? Per esempio, Milano. Milano che caratteristica ha? Potrebbe portare problem?
2: Love in bed, donna in pianta, niente sul

0: Te Babilonia con Milano Porta Problem, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo risalutiamolo, il nostro Andrea Martini DJ, socio di Boombox e prestanome chiaramente di questa pillola. Sto andando alla ricerca dei modi di dire all'interno dei paesi, cioè se sei di un paese è probabile che tu abbia una caratteristica secondo delle dicerie locali, per esempio.
2: Ciao. Io ho abitato 2 anni a Maerne,
0: sì,
2: dove che scarta il pomo e mangia il verme,
0: cioè praticamente scartano la mela e mangiano il verme, non si denota troppa furbizia da questo detto. Allora la carnia sarebbe dolce se il primo paese non fosse amaro. Molto bene, continuiamo con questa raccolta che in un modo veritiero o meno descrive

0: sappiamo che cosa si dice sulle falde del Kilimangiaro, che c'erano i Watussi, eccetera, eccetera, eccetera. Canzone non riportabile, fra l'altro, nell'anno 2026. Stiamo cercando però di capire un po' che dicerie ci sono sul tuo paese, oppure paesi che conosci. Cioè, ci sono delle descrizioni, abbiamo letto prima, per esempio, quelle venete, i detti veneti, veneziani gran signori, padovani grandottori, eccetera, eccetera, no? Sentiamo un po' che cosa si dice in giro.
1: E sono i boys, i tristi e quelli di Nimes.
0: Cioè?
1: Che tradotto vuol dire ci sono i buoni, i cattivi e quelli di Nimes.
0: Ah, ok, allora sarebbero nel mezzo secondo te, o sarebbero tipo, cioè, il mostro finale? Dobbiamo capire. Poi...
2: Ciao Uva!
0: Ciao!
2: Guarda che a 90 sono morti in 30, sì, perché non avevano il spago per tagliare la polenta.
0: Allora, voglio andare a fondo di questa storia, cioè sono morti 30 persone, morte 30 persone perché non avevano lo spago per tagliare la polenta. E poi 90 quale? Perché ci sono più 90, Allora, non è il mio paese, ma si dice di Camalò di Povegliano Treviso, che non è un disco night, che sia il centro del mondo, perché quando Dio creò il mondo, che è tondo, puntò la punta del compasso proprio a Camalò. Molto bene, curioso, fra l'altro, curiosa la scelta dell'assonanza del paese. Poi...
3: Guarda, secondo me è così a naso, la pirastrocca veneziani gran signori l'ha scritta una di Belluno.
0: Va bene, va bene. Poi
4: Muva,
0: sì,
4: a Fossalta e butta merda alta e a Piombin che se vi sin e a Ciappa col sacchettin.
0: A Fossalta fanno merda, cioè fanno un bel casino, e invece nel paese limitrofo la prendono col sacchettino. Molto bene, continuiamo la raccolta di queste dicerie di paese, anche perché potrebbe nascere qualcosa di veramente culturale, di etimologico. Resto comunque curioso per la storia della polenta e di 90. Adesso il DJ Maxwell.
5: Music in the mix. More music in the mix.
6: On Radio Pizza Pan.
5: More music in the mix. It's time.

0: notte su Peter Pan suona con Night Vibes.
1: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viene

0: è partito tutto da un saluto, che alcuni ascoltatori hanno fatto da Montegalda, ridente cittadina in provincia di Vicenza. E io ricordo questo detto: Montegalda, le ragazze di Montegalda hanno una tetta fredda, una tetta calda. E ho detto: ma si può sapere se è vera questa cosa?
1: Muva, sì. C'è un problema.
0: Mi dica.
1: Io volevo aiutarti ad avere una risposta sul detto di Montegalda, però sì. Ecco, io ci ho provato, però se puoi venire a fare un salto.
0: Dove?
1: Qui alla stazione dei carabinieri.
0: Azza.
1: Per spiegare il qui pro quo, perché non hanno capito che la mia era una ricerca a scopo scientifico. Ecco.
0: Ma infatti dovevi
1: dirlo. Se puoi fare una cortesia, porta anche un paio di assegni, ecco. Dai, grazie.
0: Ascoltami, tu devi chiedermi il consenso prima, cioè non puoi andare a fare lo scienziato così. Comunque, rimanendo sempre nel Vicentino, nell'Alto Vicentino c'è anche un altro detto su tre paesi.
2: Tre comuni dell'Alto Vicentino,
0: sì.
2: Tiene Valdagno Schio, Urinal di Dio, no. Ai bei tempi di quando pioveva.
0: Cioè che poi, allora, sta a indicare, me l'avete detto in più persone, sta a indicare un posto dove piove tanto, però potevate chiamarlo tipo Lavandino, no? Cioè Urinal sembra proprio, vabbè. E poi invece ci trasferiamo all'estero.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io che sono macedone, no? Macedonia,
0: sì.
3: C'è il motto della Macedonia che in Macedonia non ha tempo da perdere, no?
0: Ok.
3: Come se dovesse correre avanti, tutta, insomma, come se dovesse andare avanti nella vita.
0: Sì.
3: Il problema è che corre, ma sembra che corre sul tapiro là, perché io non l'ho mai vista andare avanti,
0: non
3: sempre
0: muove.
3: È stata ferma o peggio, è sempre stata approfondata. È in profondo, quindi fa conto che il motto non funziona
0: perché dicono in Macedonia non c'è tempo da perdere, però lui dice giustamente noi siamo alla frutta.
4: Attenzione, no.

0: sentiti tanti, ma si ritorna a parlare di esattamente, esattamente, perché tutto è partito da Montegalda, il paese con una tetta fredda e una calda, e lei dice:
1: maledetta della tetta, era Villafranca, che era una tetta mora e l'altra bianca.
0: Ah, una tetta nera e una tetta bianca. Allora, se qualcuno volesse raccogliere delle prove senza farsi arrestare, 393 7366 240.
2: Buonasera, buongiorno, grande Muva.
0: Ciao.
2: Solo tu mi puoi fare questa cosa, che cioè? Sei un grande.
0: Già cominciamo
2: così.
0: Me la
2: così? Metti la canzone di Jolly e Achille Lauro.
0: Ma
2: per
0: non
2: noi.
0: Non ce l'abbiamo.
2: Lo so, anche se magari rischi il posto, perché Jolly è napoletana, Achille Lauro è romano.
0: Ma che?
2: È anche un po' romantica e non c'entra niente con te. Se non vuoi ti capisco, ti capisco. Però è bella, un po' di smancerie dolci, un po' di tristezza romantica.
0: Un po' di tristezza romantica. Cioè, però non è che non passiamo musica romana o napoletana, è che non fa parte della scelta di Radio Peter Pan a livello, cioè, non sai, è una radio un po' arrogante qui. Allora, in Alto Vicentino diciamo ghetto capio o sito da schio, cioè hai capito o sei da schio, giusto per rinominare l'urinale di Dio. Così è nominato anche questo posto. Poi sentiamo:
3: tutto il mondo sei paese tranne Marcon, Gazzo e Dese.
0: Allora, tutto il mondo è paese tranne Marcon, Gazzo e Dese. E poi:
4: oh signor David.
0: Ah, ok, va bene, sempre schio. Ciao Muva, in zona si dice Gainiga scambia il bus del cool, parla figa. Molto bene, questo

16:18, per fortuna non sono le 15:18 ma le 16:18, per cui si può procedere senza problemi. Allora, stiamo cercando di raccogliere dei detti popolari che descrivono gli abitanti di un posto, cioè non dei detti così ad cazzo, ma che hanno a che fare con gli abitanti del posto, ok? Del paese accanto al mio, che si chiama Mordano, in provincia di Bologna, si dice così: Mordano dalle alte mura, le donne son brutte e gli uomini fan paura. Mediamente questi detti sono, cioè, sono proprio atti a sminuire i vicini di paese. Allora, che di buie la dan via par nuie, quelle di buia la danno via per poco. Allora, queste si sono rivalse proprio sulla popolazione femminile. San Giovanni Ilarion, quindi siamo in provincia di Verona, Cortello e Sechon. Che cosa significa per te questa cosa? Cioè, coltello, mi ricordo anche di un posto, me lo dicevano molti anni fa, mi diceva, non ricordo il nome del paese, ma dicevano: attento a quelli perché piantano i fagioli col fucile. Che è un'immagine di una poeticità incredibile. Cioè, tu vai in un paese dove piantano i fagioli col fucile, insomma, non è grande segno di furbizia, no? I can't

0: caratteristiche degli abitanti e lui ci dice:
1: Uba, ciao da Simo.
0: Ciao Simo.
1: Io vengo dalla provincia di Livorno, ma abito qua in zona.
0: Sì.
1: E ti posso dire che in Toscana si dice: se la mia nonna aveva due ruote era un carretto.
0: Ma certo, ma questo è un detto popolare, però vuoi dirmi che fra Livorno e Pisa non ci sono dei detti fra le due città, cioè che descrivano proprio gli abitanti, al di là poi dei modi di dire classici? Al
2: Uva!
0: Sì!
2: È il paese dove che impiantava il fasioi con mitra, cioè campo e ongo. Okay. Maggiore.
0: Va bene, va bene. Allora, piantavano i fagioli col mitra, perché mi stavo domandando, appunto, io anni fa avevo sentito questa diceria di un paese che piantavano i fagioli col fucile. Mi ha sempre fatto ridere come immagine, e in tanti dicono Solesino, ma ci sono tante città che poi chiaramente si prestano. Che cosa significa tutto ciò, però?
3: Sì. Impiantare i fagioli con chop significa che praticamente i fagioli sono piantati ovunque e sembra che siano a caso come nati da una rosa di pallini.
0: Ah, okay.
3: Era un detto di quelli della Moon, che essendo che era una terra di montagna, ovunque si giravi c'erano piantini di fagioli piantati che sembravano a caso praticamente, invece perché avevano pochi spazi e piccoli.
0: Certo, ok, ho capito, questa è la sua lettura, perché c'è anche chi mi dice in chat, mi dice: guarda che questo detto è detto dei paesi un po' criminel, cioè che anche per piantare i fagioli usano il fucile. A me piace però credere più a questa versione qua, cioè il fatto che siano un po' a caso, che siano un po' ovunque e quindi sembrano sparati col mitra o col fucile.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: T7. Fun, forever fun, forever young. This is the sound of house music.

0: o ragazzina chiamavi LMFAO, LMFAO. Ma mi metti il brano degli LMFAO e invece LMFAO. Bentornati e bentornate, stavamo cercando di raccogliere dei detti che avessero a che fare con la descrizione, detti popolari che avessero a che fare con la descrizione degli abitanti di un paese, di una frazione, di una città. Allora andiamo in provincia di Milano. Ciao, scrive lei, gli abitanti di Nerviano, provincia di Milano, sono chiamati coquader, teste quadrate in dialetto milanese. E lei aggiunge: io ci abito, ma non sono una coquader. Molto bene, una testa quadrata. C'è anche lui che invece vuole portarci al di fuori dei nostri confini e dice:
1: ciao Pite Pagnani,
0: ciao.
1: Rimanendo in tema, le ragazze di Siviglia,
0: sì,
1: fanno la gara a chi lo piglia.
0: Molto bene, molto bene. Stanno aumentando i viaggi in direzione Siviglia. E poi c'è lui che dice:
2: carissimo amico mio, il terrone di Treviso è qui per lei. Per
0: eccolo,
2: un detto antichissimo.
0: Ci dica:
2: quale meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta?
0: Ah, è vero, cioè il detto.
2: Questo detto qui deriva dalla fine del 1500,
0: sì,
2: dal Papa Sisto V. Che aveva scelto i suoi carissimi amici e conterranei marchigiani,
0: sì,
2: per andare porta a porta per levare le tasse.
0: Aia.
2: E indovina un po' per cosa? Per finanziare Roma.
0: Ah.
2: La storia si ripete.
0: Hai
2: saluti.
0: Capito. Bella comunque, bello questo excursus per capire il famosissimo detto: meglio avere un morto in casa che un marchigiano alla porta.

0: degli abitanti di un luogo, ok? Molto spesso queste descrizioni vengono fatte dai nemici di questi paesi oppure sono nati da miti e leggende. Sentiamo lui, pronto?
1: Ciao Manigoldi, ciao. Qua dalla provincia di Biella c'è un paese che si chiama Pralungo.
0: Pralungo.
1: Dove si dice che prima è battuta però sono uva, cioè prima incartiamo di botte, poi dopo forse ci possiamo anche parlare.
0: Ho capito, ok? Cioè c'è questo paese che prima ti incartano di botte, poi probabilmente capiscono se parlarti o meno. Per quanto riguarda invece la diatriba del detto piantano i fagioli col fucile o col mitra, che dir si voglia, c'è chi ipotizza invece il fatto che si dica perché sono tutti matti, quindi sono matti, piantano i fagioli col fucile. C'è anche chi dice sinceramente il detto di Campolongo erano piantano fagioli e nascono criminali. Molto bene, anche questo, quindi diciamo che la contrapposizione, cioè anzi il pandan con la criminalità ci stava. C'è appunto anche chi diceva, aspetta perché me ne avete mandati tantissimi raga, veramente molti messaggi, Abbannia, che è in provincia di Pordenone, dicono Abbannia ogni casa ha le una stria e se non è la mare ha le la fia, cioè in ogni casa c'è una strega Abbannia e se non è la madre sicuramente è la figlia, per cui non scampi da questa cosa. Esatto.

IM che si chiama I Want You, vuol dire che siamo arrivati all'intervento finale. Io vi voglio ricordare che settimana prossima non ci sarò, per cui non sentirete me in onda, perché andrò a farmi un giro, andrò a farmi a prendermi una settimana di vacanza e poi chissà se ritornerò. Però insomma voglio lasciarvi con quest'ultimo consiglio di questo nostro ascoltatore che diceva: ciao Muva, scaricati Cidulis Avidulis, parla dei detti popolari e secondo me qualche frase te la tieni, fa troppo ridere. Allora, per chi si è interessato poi a questi detti che vanno a descrivere bonariamente, chiaramente ironicamente anche i vari abitanti dei posti, questo libro Cidulis Avidulis potrebbe interessarvi. Io vi ricordo gli appuntamenti di questa sera, ovvero il Peter Pan alla Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso dalle 19, opening Arno DJ, a seguire in console Marco Baxo, e poi il Peter Pan 90210 alla Festa della Poenta Castelminio di Resana Treviso dalle 21, DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210. È da un po' di settimane, che mi chiedono di mettere degli artisti, Muva metti questo, Muva metti quello, e sono stato colpito dalla sincronia delle richieste. Ci sono state più persone che mi hanno detto: ma Muva, ma Bicep, li metti, non li metti? Allora, visto che io vi devo salutare, poi domani mattina

in questa puntata del venerdì, perché mi sembrava la canzone giusta per salutarvi. Una settimana è poca, però sono sicuro sentirò tantissimo la vostra mancanza. Adesso noi ci apparecchiamo per The DJ Maxwell e Lady Ellen, che arrivano con Peter Pan 90210, e noi ci salutiamo domattina. Ciao, grazie.

0: Night Vibes. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Ma tra poco inizia il venerdì dello sfogatoio di Peter Pan. E si sa che il venerdì dello sfogatoio è
3: imperdibile.
2: 393 736 240.

0: e signori, siete pronti? Andate e vai!
1: Non si è capito nulla.
2: No, signore e signori, alzate le mani.
1: Ha detto alzate,
2: ha
1: le,
2: detto
1: mani.
2: Alzate le mani.
1: Ha detto malissimo. Ragazzi, abbiamo una sigla dedicata al territorio friulano questa sera, perché dovete sapere che se voi andate nel territorio friulano, e per friulano intendo la provincia di Udine, e Friuli è provincia di Udine, lì quasi tutti i paesi, l'80% dei paesi, finiscono, non si sa perché, con acco.
3: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
1: Sigla fatta

0: e ne abbiamo messi solo un terzo di quelli che finiscono con Acco. Salutiamo la provincia di Acco in Friuli Venezia Giulia.
1: Molto bene amici selvaggi, come sempre se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare lasciateci un audio al 393 736 240, ma questa puntata la iniziamo rilassati.
0: Ma
1: iniziamo dalla Brianza.
0: Rilassarsi che il venerdì ci sono code ovunque.
1: No. Iniziamo dalla Brianza, il Brianzolo è rilassatissimo.
2: Lollo, buonasera a tutti. Allora, è venerdì, siamo in Brianza, c'è una bella arietta fresca. Oggi pomeriggio non ho fatto un cazzo, perché ho lavorato bene tutta la settimana. Volevo fare un augurio a tutti i giardinieri d'Italia, di chi ci ascolta, che finalmente il clima è cambiato e si può lavorare come si deve. Che bello godersi la sera con quel bel fresco e con quel bel gasolio a 2,38 euro al litro. È uno spettacolo. Lollo.
0: Come rovinare un messaggio, sì, esatto, col gasolio.
3: Attenzione,

0: Dai, cantata, dai.
1: Sì, sì. Va bene, amici, la notizia del giorno.
0: Sì, sì.
1: No, non mi ricordo. La notizia del giorno, amici, ne parlano tutti, non potevamo non parlarle, hanno lo sfogatoio. Hanno appena diramato i dati. Sembrerebbe, uso il condizionale, sembrerebbe che il 60% degli italiani non paghi le tasse.
2: Allora, selvaggi, voglio sfogarmi contro il 60% degli italiani, perché come hanno detto i telegiornali, il 60% degli italiani non paga le tasse. Com'è possibile che solo quel 40% e anche meno di lavoratori dipendenti paga per tutti? Com'è possibile? Capisco che un imprenditore ha il rischio di impresa, quindi è giusto, si fa il mazzo che abbia il suo guadagno, ma com'è possibile che un ristoratore guadagni meno del suo cameriere? E questo è un vero problema, altro che Ucraina, gasolio e tutto il resto, per carità, ma questo è un problema. Lolo.
1: E questa cosa fa arrabbiare molti.
3: Buonasera a tutti, Peter Paniani. Bene, volevo solo accendere questo venerdì ricordando a tutti i dati che sono appena stati comunicati su chi versa e chi non versa le tasse in Italia, con circa il 30% degli italiani che non versano un euro di tasse. Viva the Black!
1: Lololo.
0: Sono dati diversi, lui dice che il 30% non paga.
1: Uno dice il 40%, uno il 30%.
0: No, uno dice il 60%.
1: Sì, quindi il 60%, esatto, quindi il 30% le paga, no?
0: Sì, è il doppio, no?
1: No. Scusa,
0: lui dice che il 30% non le paga, quell'altro diceva che il 60%.
1: No, si è sbagliato, il 30% le paga.
0: No, non le paga.
1: Le?
0: No.
4: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
5: ¿Por qué?

0: gli assomigliava al Berlusca, quello che ha detto questa cosa. Sì, sì, un po' gli assomigliava. Comunque, amici, buone notizie, è vero, perché la notizia l'ho sentita anche io. Leni, che è, la, che è la, il distributore dello Stato, parliamo di benzina e gasolio.
1: Sì, sì, immagino. Notizia del giornale La Repubblica. Eni dal 28 di settembre per un mese bloccherà i prezzi della benzina a 1,99 e il gasolio a 2,19.
0: È vero.
1: Allora,
0: bravi Eni, e per un mese, se c'è la necessità, dicono che lo prorogheranno fino alla fine dell'anno. È già qualcosa.
2: Complimenti.
0: Bravi amici dell'Eni. Parlando di chi paga o di chi non paga le tasse, lui non le paga.
3: Pagate, pagate, pagherà chi ha i soldi o no? Pagate, io non pago un cazzo.
0: Lololol, molto bene. Amici, lui ha la soluzione per far abbassare i prezzi del, sì, dei carburanti.
4: Ehi, selvaggi, buonasera a tutti. Questo caro gasolio, secondo me ci dobbiamo fermare tutti, tutti, tutti. Camion, macchine, motorini, Vespa, tutti, se no non si fa niente, bisogna fermarsi, ma sul serio, non scherzando, lunedì, martedì, tutti fermi, e poi vedrete voi come abbassano i prezzi.
0: Ah, tu dici? Basta, lunedì, martedì, niente sfogatoio.
2: Esatto, vabbè. Basta fare, si viene in bicicletta.
0: Ancora ferma questa bicicletta.
2: Ma ferme le macchine, puoi venire in qualche altro modo?
0: Ancora quella bicicletta.
2: Perché?
0: Ma ogni volta devi dire, te l'abbiamo già spiegato, dai.
2: Che non puoi venire in... Ma se c'è lo sciopero puoi farlo, uno sacrificio.
5: Radio Peter Pan.

0: all'IP di Silea, amici, c'è la coda per far benzina perché sembra abbia buoni prezzi.
1: Allora, ciao selvaggi, Tizi saluta tutti.
2: Ciao!
1: Direzione Jesolo, IP di Silea, confermo, colonna a fare gasolio, benzina, 2,16 euro il gasolio. E settimana scorsa, scusa, 2,24, settimana scorsa era 2,16.
0: Lololo.
3: Ma come mai è questa mosca bianca?
0: Che te devo dire? Non so che dirti.
3: Come è gestita la cosa?
0: Amici, stiamo per sentire con domanda annessa il primo audio di un nuovo selvaggio. Lo ascoltiamo.
4: Buonasera selvaggi. Primo sfogo che faccio da quando ho cominciato la mia primissima esperienza di lavoro.
3: Bene.
4: Perdonate la mia ignoranza, ma una domanda. Chi si occupa di fare manutenzione alla strada, manutenzione stradale, insomma, una volta riasfaltata la strada, non sarebbe possibile ridisegnare le righe? Così.
0: Beh,
3: lo fanno, magari non in tempi strettissimi, ma lo fanno. Anzi, è obbligatorio.
0: Vabbè, ci mancherebbe altro. Parlando degli italiani che non pagano le tasse.
5: Ciao a tutti, Sfogatoio. Allora, mi sembra proprio un dato fasullo questo, cioè com'è possibile che tutte queste persone non paghino le tasse, che come minimo il 60-70% in Italia sono dipendenti?
0: Non vorrei sbagliare, ma forse il 60% di quelli che dovrebbero pagarle le tasse, non degli italiani in generale, cioè esclusi sì, ovviamente i dipendenti.
3: Ovvio, o i giovani.
6: Peter Pan!

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Ascolta.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dagli anni 2000, ci sarò in console dalle 21 in poi, oppure alla festa da Pointa Resana, Castelmio di Resana, con il 90-210, Lady Ellen, DJ Max e Rocky.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 per sfogarsi o co-condurlo insieme a Fede Marco. Stiamo parlando degli italiani che non pagano le tasse. Uno prima ha detto, ma com'è possibile queste cifre, questi numeri, se ci sono un sacco di dipendenti? Iniziamo con lui.
2: Sì, come no, dipendenti. Vai giù in provincia di Napoli, in provincia di Caserta, in Calabria, vedi come ti mettono in regola. No, ti pagano in nero e le tasse non le paghi.
1: E purtroppo, amici selvaggi, stiamo per sentire un amico calabrese che purtroppo conferma e ci spiega esattamente come funziona. Sì, sì.
3: Allora, il 60% degli italiani che non pagano le tasse è molto purtroppo vero. Perché io vengo anche da, diciamo, da una provincia, da una regione, come la volete chiamare, ma vengo dalla Calabria e, diciamo, lì per 20 anni non sapevo neanche cos'era la busta paga. L'ho conosciuta qui in Veneto quando, diciamo, per livelli di lavoro sono salito qui e allora sono cambiate le cose. Se no, ancora giù la gente lavora per 16 ore e il contratto è registrata per un'ora. È peccato, non è giusto. E comunque ci rinculiamo noi che siamo, diciamo, in un paese del nord e paghiamo le tasse, invece di pagare la metà ne paghiamo il doppio per quelli là che non li pagano, insomma.
0: Capito, la Calabria.
1: Salutiamo tutti i calabresi che bazzicano il nord.
0: Che Fedro è metà romano, è metà calabrese.
1: Ovviamente no.
0: Come no?
1: È metà calabrese. Sono umbro.
0: No, umbro e calabrese.
1: E anche loro, anche toscano.
4: Attenzione,

0: alla radio.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire due piccoli selvaggi in maranza.
0: Ah sì? Cioè.
2: Ciao Radio Vegetal. Ma lo sai che io ho una soluzione per la benzina per farla venire prima? Basta che rompi il coso dove viene la benzina e hai tutta la benzina che vuoi. Ciao Radio Peter Pan. Ciao.
1: Che meraviglia, piccoli maranza,
0: che hanno sempre una soluzione, bravi.
1: Che hanno detto che bisogna rompere un pezzo.
0: Certo,
1: di...
0: certo.
1: Sì, vabbè. E va bene, argomento molto partecipato, le righe in le righe stradali dopo l'asfaltatura, amici.
3: Ciao selvaggi, allora io una volta ho chiesto a quelli che fanno l'asfalto, le righe vanno fatte dopo la prima pioggia, perché altrimenti l'asfalto appena fatto è pieno di olio che trama residui chimici e il colore non attacca, quindi deve fare la prima pioggia, quindi può passare un mese, due mesi, come sei mesi prima di fare le righe.
0: Evviva la pioggia!
1: E sempre su questo argomento, mai in autostrada, lui contesta.
4: Buonasera selvaggi. Ha appena detto uno che in autostrada le righe le fanno subito. Quindi vuol dire che non è vero che deve maturare l'asfalto. Perché sennò anche in autostrada si cancellerebbero.
1: Lui commenta la qualità della benzina dell'IP, amici, attenzione.
5: Andate a fare il pieno all'IP, andate che dopo si accende la spia motore.
1: Non è buona la qualità?
6: Radio Peter Pan.

0: Holidays.
1: Amici selvaggi, altra domanda per tutti quanti voi.
2: Ciao selvaggi, ho uno sfogo e una domanda per lo sfogatoio. La sanità fa schifo. Fare figli ormai è diventato un delirio, perché comunque lo Stato non ti viene incontro in nessun modo, anche a scuola. Prima di meno 10 alle 8 non puoi portare tuo figlio e devi andare anche a lavorare. E i soldi li spendono tutti in guerre improbabili. E nessuno si incazza. Come ci riescono a non farsi incazzare?
1: Come riuscite a essere così zen, selvaggi? Rispondetegli. Ed è la serata delle new entry. Ci trasferiamo a Biella, lo dice in un altro audio.
0: Yeah.
1: E lui è un trattorista, si sente di merda. E niente, sentiamo cosa vuol dirci.
3: Ciao selvaggi, sono nuovo qua del gruppo. Io ho un dubbio molto, molto mitico, ecco.
1: Vai.
3: Capita spesso, no? Sono contrattore per delle stradine strette che passi siano giusto col trattore, già le ruote che sgracchiano un po' sull'erba. Arriva il fenomeno dietro con una macchina qualsiasi e inizia a suonare e vuole passare. Ma io dico, ma dove devi andare che sei in mezzo al nulla?
0: Vabbè,
3: non c'è neanche lo spazio, perché forse una piazzola mi fermo anche, ma non c'è. Ma dico, ma che cazzo ti suoni? Se qualcuno mi riesce a rispondere a tua domanda, mi risolvete la vita. Grazie.
1: Amico trattorista, ti voglio bene, ma due cose. Primo, un audio più corto, e secondo, cambia il telefono che fa schifo.
4: Peter Pan!

0: cambia noi per essere felici, basta una canzone come questa.
1: Oddio.
0: Il mare dei Caraibi, una bella spiaggia bianca, le palme, ci vuole poco per renderci felici.
1: Se fossimo ai Caraibi però.
0: Sì, ci andiamo.
1: Non andiamo ai Caraibi.
0: Ma non andiamo.
1: Va bene amici, piccola parentesi sportiva, dovete sapere che dopo domani in Azerbaigian è festa nazionale, hanno anticipato di un giorno il Gran Premio di Formula 1.
0: E sono precisi loro, eh.
2: Ciao selvaggi, volevo sfogarmi con il governo dell'Azerbaigian che per colpa di una cazzo di festa ha fatto mettere il Gran Premio di sabato. Mannaggia loro. Lolo.
1: E più che altro nelle qualifiche Kimi in Q1 si è schiantato. E quindi però se cambia il motore partirà anche ultimo. Quindi cosa vuoi? Vediamo.
0: Un'altra volta cambia il motore, ma già l'ha cambiata l'ultima volta.
1: Lo so, però adesso visto sta cosa ti dice che forse però ne approfittano.
0: Gli piace recuperare da ultimo, eh?
1: Gli piace? Sì, ma questa non è proprio una pistona. Sì. Comunque, amici, Occio è lui, sì, è lui. Occio al Padano.
3: Facciamo una bella divisione. Dal po' in giù. Una bella, un bel separe, proprio anche come passaporto, serve un altro passaporto.
1: Audio direttamente dal 1710, amici, ma parliamo di cose serie.
0: Beh, il messaggio del calabrese di prima ti fa ben pensare che lì sono ancora dal 1710.
1: Anche prima del 1710.
0: Ah, ecco.
1: Donne, mamme, all'ascolto, ma non solo, perché io potrei rispondere a questa domanda, ma faccio rispondere a voi. La mamma che stiamo per sentire ha un bimbo di 2 anni,
0: sì,
1: a cui stanno crescendo i denti, e quando crescono i denti ai bimbi è un disastro. E quindi la mamma ci lascia questo audio.
4: Ciao ragazzi, io ho bisogno di aiuto. C'è qualcuno che sa dirmi qualche rimedio per alleviare il dolore dei denti in arrivo su un bambino di quasi 2 anni?
1: Ciao.
4: Sono 3 notti che non dormiamo.
1: Benvenuta.
4: Nessuno dorme, lui sta male.
1: Vabbè.
4: E non so chi santi chiamare. So che qui ci sono anche tante mamme esaurite come me,
0: il
4: quindi
0: gas.
4: Magari qualcuno può darmi qualche consiglio. Ciao raga.
0: Il allora, gas.
1: Sicuramente ci ascolteranno, arriveranno gli audio, magari qualche consiglio arriva. La mia esperienza personale è che non ci si può fare un cazzo. Cioè, quello piange, tu stai sveglio.
0: Con la faccia sul gas. E lui un po' si stordiva,
1: sì,
0: perdeva un po' i sensi.
1: È così,
0: e per un'oretta dormivate.
1: Radio

0: Ciao ragazzi, ma una domanda, ma hanno abbassato le accise, hanno fatto sconti e di qua e di là, e io guardo le pompe di benzina, è un'assurdità cosa costa il gasolio e la benzina. Ditemi qualcosa.
1: Che te abbiamo di fratello, cioè.
2: Willa.
1: Va bene, e avete chiesto come fa uno a non incazzarsi per tutto quello che succede.
3: Ciao selvaggi, sono Renato, volevo rispondere al selvaggio che diceva come fate a non incazzarvi. Come faccio a non incazzarmi io? Io non solo lavoro, vado anche a rubare, perché con tre figli oggi, per riuscire a camparli devi solamente rubare, e lavoro come hobby. Lolololo.
1: Vedi, lololollo.
2: Molto bene, andiamo a vedere gli eventi.
4: Radio Peter Pan.
2: Domenica 27 settembre, questa domenica Peter Pan XXL, l'antica fiera del Tresto, ospedalete Uganio, provincia di Padova. Sul palco ci saremo dalle 21, io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e Rocky il Performer. Poi sempre domenica mattina saremo partner con il nostro track presente ad animare sia la partenza che all'arrivo per la RAM 51 all'aeroporto di Istrana, Treviso, già sold out con le iscrizioni. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre saremo invece al la Via dei Berici Ride in Vicenza, due giorni di ciclismo, musica e festa per gli amici della gravel, mountain bike, ciclocross. Sabato 3 ci sarò a Fede, poi ci sarò anch'io a fare un po' di musica. Domenica 4 Monica Morgan Joe, e dalle 16 DJ set Marco Baxo e Fede.
5: No!

0: di andare in pausa, amico new entry trattorista, che ti sei lamentato e l'audio è perfetto. Vai.
1: Ciao selvaggi, caro trattorista, rispondo a te. Purtroppo l'inciviltà è galoppante, la maleducazione è peggio ancora, quindi lasciali stare, lasciali morire dietro, che te ne frega. A posto così. Lolo.

ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan 90.

0: co-conducetelo, sfogatevi insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. E adesso consigliamo alla mamma che ha un bimbo di quasi 2 anni a cui crescono i denti, che è disperata, che non dorme, qualche soluzione per...
1: perché non esistono gli antidolorifici per i bambini. Beh,
0: adesso che ho sentito qualche audio hanno ragione, anche noi facevamo certe cose. Senti.
2: Ah, sì. Ciao Selvaggi, allora io sono una mamma di 3 figli, quando erano piccoli e avevano questo fastidio ai denti, per evitare di dare sempre medicine o pomate lenitive che non contano assolutamente un cazzo, scusate il termine, prendevo un cubetto di ghiaccio e massaggiavo le gengive con il cubetto di ghiaccio.
0: Okay.
2: Un po' passa, se no la disperata, se proprio non ce la facevo più, si va di tecchipirina.
1: Il ghiaccio sulla gengiva
0: un pochetto lo allevia.
1: Sì, ma
0: un pochino, è che tutto il giorno col ghiaccio, un pochino.
1: Però la fastidio sulle gengive.
0: Ma i denti che gli crescono io sono disperati. Ma ci sono anche i papà che possono dirla loro. Attenzione!
1: Perché non è che i papà stanno lì a vedere le mamme.
0: Attenzione a questa soluzione.
3: Rispondo alla mamma che ha il bimbo che sta facendo i denti. La soluzione è tanto semplice quanto pratica. Il babbo si mette lì, fa una bella grigliata, prende una costata di maiale e la cucina alla griglia, voi vi mangiate la carne e date l'osso della costa, così siete sicuri che non ci sono schegge, al bimbo. Lui comincia a masticarla come se fosse l'ultimo ritrovato della scienza e passa in brevissimo tempo il problema dei denti.
1: Come i cuccioli di cani.
0: Quante ne sanno i papà?
1: Vedi?
0: Ma quante ne sanno?
1: Ma io la farei questa soluzione.
4: Radio Peter Pan.

0: camionista di Biella, scusa, trattorista di Biella, anche se lui dice di Cuneo, arriva un'altra considerazione.
1: Scusa, perché se lui dice di Cuneo?
0: No, quello è di Biella, ma questo qua dice di Cuneo. Ah, okay, okay. Però va bene, uguale.
2: Allora, vorrei rispondere all'amico trattorista di Cuneo.
1: Quello che parlava così?
2: Il perché suoniamo quando vi becchiamo davanti. Uno, perché voi puntualmente vi mettete in strada negli orari peggiori. Quando usciamo dal lavoro, quando la gente torna a casa o stiamo andando al lavoro. E poi, anche se c'è lo slargo per fermarvi, comunque non vi fermate.
0: Lolololo.
1: Ma è soggettivo, non è che sono tutti uguali i trattoristi, eh?
0: Allora, il prossimo audio invece è riservato a un incivile camionista che è per strada in questo momento.
3: Buonasera, selvaggi. Caro amico camionista, per fortuna siamo in Italia. Sei suo a 4 metri e mezzo, non hai il mezzo adibito a trasporto eccezionale, senza segnalettica. Wow, spettacolo! Ah, spero che ci sia una pattuglia qua avanti. Vediamo poi chi ride a fa ste cagate. Lolololo.
0: Non ci sono mai le pattuglie quando servono, non si sa come mai hanno questa.
1: Che tu sei troppo pessimista nei confronti delle forze dell'ordine.
0: Allora, prima parlavamo anche dell'evasione e lui, amici, ha una soluzione.
4: Ciao selvaggi, è ora di finirla con questa evasione. Ma perché non togliamo il denaro liquido e mettiamo quello elettronico? Non ci sarebbe più evasione, non ci sarebbe più spaccio di droga e non ci sarebbero più furti.
0: Ciao.
4: Il problema è che è lo Stato che non lo vuole, perché è il primo delinquente che abbiamo. Ciao a tutti.
0: Lololol.
1: Meglio il liquido.

0: all'ascolto col problema del bimbo dei dentini. Stai per sentire una selvaggia che lavora da un dentista. Senti cosa dici.
1: Vai.
2: Allora, un consiglio per la mamma del bambino di 2 anni, per i dentini che stanno spuntando. Io sono un assistente medico dentistico, quindi signora le consiglio di mettere il ciuccio in frigo o addirittura in freezer per qualche minuto, perché il ghiaccio, il freddo allevia molto il dolore dei bambini e dà sollievo, quindi ciuccio in frigo.
0: Posso dire una cosa all'atere? Mi sembra che tutte le assistenti dentiste abbiano il loro perché. Per sbaglio mi è caduto il dito su fotoprofilo.
3: Perché si è allargata la foto e hai visto che.
0: Io ne conosco altre anche. Sono tutte molto carine.
3: Come mai questa cosa? Si presentano molto. Ma lei lavora così, cioè come vestita nella fotoprofilo lei lavora in.
0: Spero per i clienti del dentista.
3: No, veramente così col camice sopra.
0: Altro consiglio.
4: Per la mamma in cerca di aiuto per i denti del suo bambino, la pasta dentinale è stata una salvezza per noi.
0: Vedi? La pasta dentinale.
3: La pasta dentinale.
0: Ci abbiamo anche una.
3: Ma quante mamme?
0: Ne abbiamo un'altra.
3: Il programma più ascoltato dalle MILF.
0: Assolutamente.
3: L'abbiamo sempre detto, è la conferma, vedi?
5: Buonasera a tutti. Volevo rispondere alla mamma, quella che ha chiesto qualche dritta sui dentini, eccetera. Sono d'accordo che non ci fai un cazzo, tranne io ho usato un gel che tieni in frigo che poi spalmi sulla gengiva, che trova anche quello il tempo che trova, diciamo che non ti farà dormire tutta la notte, quello sicuramente, però un minimo qualcosa fa. Niente di che. Comunque, non mi ricordo neanche come si chiama. So che è un gel che devi tenere in frigo e spalmi sulla gengiva, insomma.
0: Quante mamme, eh?

0: e divertente weekend in compagnia della musica di Radio Peter Pan senza pensare più al gasolio.
1: Visto che stiamo per sentire due papà sull'argomento dentini, fammi salutare i numerosi papà che ogni mattina in replica ci ascoltano. Ciao papà selvaggi. Va bene, due papà sui dentini.
2: Alla mamma che è bambino che sta per mettere i denti e non dormono. Signora, brufen ogni 6 ore, brufen gel, ottimo.
1: Lololo.
0: Il brufen ogni 6 ore.
1: Se no.
3: Ciao Radio Peter Pan, volevo dare un consiglio a quella mamma che ha problemi con i denti del figlio per la notte per dormire. Ci sarebbe un rimedio, sarebbero i tappi per le orecchie.
1: Anche quello è un bel rimedio, se funziona.
0: Tappi per le orecchie, è come se le emorroidi metti la crema per i piedi.
1: Sì, tappi per le orecchie a te li devi mettere, così non senti il bimbo che piange.
0: Ah, ok.
1: E al bambino glieli metti i tappi.
0: Giusto, scusa.
1: Mamma mia.
0: Io ho pensato al bambino.
1: Mamma mia, quei tappi. Cioè, ma dai denti, mettete i tappi alle orecchie del bimbo.
0: Perché così non sente il dolore.
1: Che coglione. Va bene, tornando all'argomento, chi pagano le tasse, amici, ci mettono uno contro l'altro.
4: Buonasera a tutti, il problema è che la gente non è zen, è rincoglionita e lobotomizzata dalla TV, dai social, la politica ha usato bene sti mezzi e ora ci hanno messo tutti uno contro l'altro, che piglia 1.000 euro di pensione odia quello che ne piglia 1.500, quello che lavora nel pubblico odia quello con la partita IVA perché dice che è evasore, quello con la partita IVA odia quello del pubblico perché dice che non fa un cazzo tutto il giorno. Quello che va all'ospedale che non trova le cure gli dicono è colpa del governo precedente e nel frattempo loro si fanno tutti i cazzo di loro i potenti. E noi niente, zitti, muti. Fosse successo un decimo negli anni 70-80, un decimo di quello che succede oggi sarebbero a ferro e fuoco le città.
1: Lololo.
0: Chi pia?
1: Per culo.
0: Che sarebbe pigliare.
1: Prendere.
0: Sì, però deriverebbe dal pigliare. Pia, pigliare.
5: Radio Peter Pan.

0: pieni di papà che ne sanno. Meno male.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Per il bambino che gli stanno crescendo i denti, il mio consiglio è la tachipirina per bambini.
0: Lololo, altro papà, amici.
2: C'è in vendita la pastina per i denti per i bambini piccoli. Farmacia, parafarmacia la trovi. Chiedi pastina per i denti, è una pastina che è un pelo lieve.
0: E altro papà che mi ricorda che anche noi adottavamo questi oggettini qua.
3: Buonasera selvaggi, per la mamma che ha il bimbo che sta mettendo i denti, se non ricordo male, almeno con i miei piccoli, c'erano quei specie di giochi che si mettevano dentro in congelatore e da fargli poi mettere il bambino succhiandolo e dava sollievo diciamo alle gengive, oppure in farmacia vendono un gel apposito da spalmare col dito sulle gengive, qualcosina dovrebbero fare,
4: tipo la pomata che ti danno anestetizzante per i tatuaggi.
0: Beh, è una bella idea, puoi usare anche quella, sì.

0: il Nurofen, il Nurofen per i denti del bambino, il Nurofen.
1: Lo. E prima di andare in pausa, altro papà.
2: Vai. Lolo, buonasera. Guardate che sono già una quarantina d'anni forse che ci sono dei cosetti che hanno il manico di plastica e il sopra è tipo un ghiacciolo di quelli per borsa termica o come quelli che adesso si mettono nei bicchieri invece di usare il ghiaccio vero, li metti in congelatore e il bambino lo tiene in bocca quando ha mal di denti. Ce l'avevo anch'io, ma esistono, li trovo in ferramenta, in sanitaria. Buonasera Lollo.
3: Vado anche in ferramenta.

0: album.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché lasciami stare, sono white girl wasted.
2: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
1: Peter

0: un disco da 90210 che ballerete forse anche questa sera alla festa della Pointa a Castelmino di Resana col DJ Maxwell e Lady Ellen e Rocky.
1: Amici selvaggi, è l'ultimo quartino di questa settimana, se volete co-condurlo insieme a noi lasciateci un audio al 393 7366 240 e lo riprendiamo come ci siamo lasciati prima della pubblicità, con un sacco di papà che ne sanno. Lui però è stato cresciuto come un pitbull, però cosa vuoi? Sì.
2: L'osso della costata a me ha salvato la vita.
0: Capito?
1: L'hanno cresciuto come un pitbull, però ci sta.
0: Bello, beh, infatti fa il pompiere adesso, sì, è un duro. Lui, è un duro.
1: Adesso stiamo per sentire un papà di quattro figlie. Uno dal consiglio che sta per dare una battuta.
0: Cinque donne in casa.
1: Saprà come risolvere questo problema.
0: Torni alla sera, c'è cinque donne che girano per il campo.
1: Sentiamolo.
3: Ciao selvaggi, allora io sono un papà di quattro splendide ragazze. Per quanto riguarda i denti, noi usavamo questo metodo, facevamo fare dei risciacqui con la grappa alla bambina e dopo era tutto a posto, passava subito. Vero Martin, confermi?
4: Sì,
3: tutto a posto, poi non piangono più.
0: Col latte fa passare la febbre, il raffreddore, la grappa col latte.
1: Sì, certo.
0: E anche sulle gengive fa passare il mal di denti.
1: Assolutamente, ma non solo amici, altro papà che ne sa, eh?
0: Vai.
5: Dategli un po' di cabernet, dosaggio cubi.
1: Un po' di cabernet.
0: Dosaggio cubi.
1: Cubi, quanto basta, fa idea, a sentimento. Però abbiamo anche i papà tradizionalisti, cosa vuoi?
6: Ciao Radio Peter Pan, allora per il mal di denti assolutamente Nurofen. Nurofen non lo batte nessuno.
1: Nurofen numero uno.
0: Per lui è il numero uno, per te Fedro?
1: Non mi ricordo.
7: Attenzione,

0: Tornando all'argomento italiani evasori.
1: Secondo mio, i più grandi evasori sono solo quelli che hanno un casino di soldi, ma tanti. Perché il povero operaio, dove cazzo è che va l'evasore? Dov'è che va a non pagare le tasse? Che le paga su tutto, su ogni cosa che fa paga le tasse. Mentre il ricco ha tutti gli escamotage per non pagare le tasse. Ma perché non vanno da loro a prendere i soldi?
0: Lolo! E su questo argomento prima un selvaggio ha detto la soluzione sarebbe eliminare il contante e fare tutto con la moneta elettronica.
2: Già, ci stanno provando.
0: Lui gli risponde.
3: Ciao a tutti, per il signore che parlava di eliminare il contante e di fare la moneta elettronica. Non hai capito nulla. Ricordati che l'Italia sta in piede grazie al nero. Tu togli tutto e il nero, oltretutto l'evasione non la fanno i poveri che lavorano piccoli basso. Sono tutti i grandi imprenditori alti e i politicanti, quelli fanno il nero.
4: Alci.
3: Se togli quello il contante, tu sei spacciato. Ricordati. E ricordati anche che tutta la transazione elettronica dai tutti interessi alle banche e non ai poveri cittadini che si fanno un mazzo per guadagnarsi i soldi o in generale persone che lavorano. Quindi pensaci bene a rinunciare al contante, perché quando rinunci a quello sei finito.

0: tante soluzioni che ci hanno raccontato i selvaggi per non fare, per alleviare il dolore del bimbo per i denti, questa mi sembra la migliore, amici.
1: Buonasera, dite al bambino che dovrà pagare le tasse tutta la vita e gli cadranno i denti.
0: Secondo me non è una cazzata, eh? Tu glielo dici all'orecchio, pian pianino, e
2: te lo fai già capire.
0: Sì, sì, sì, sì, non è. Non è una cazzata. Va bene, e torniamo all'argomento evasori.
3: Ciao! Non è da sottovalutare il fatto che tra quelli che non pagano le tasse c'è anche chi lavora, perché fino a 8.500 euro non sono dovute tasse e quindi non lavora ma non le paga. Oppure uno, anche se paga tasse, metti caso anche 10.000 euro, poi fa la dichiarazione dei redditi, ha 10.000 euro di detrazioni per mogli a carico, ristrutturazioni, gliene restituiscono 10.000, quindi 10.000 li ho avuti, 10.000 li ho pagati, 10.000 li ho avuti indietro e quindi sono a zero. Però io lavoro.
0: Faccio finta di aver capito.
2: Non ho capito niente.

0: 3332-110. Regaliamo gadget a chi va in console chiedere reggaeton al DJ Maxwell.
1: Poverino, poi lo perdiamo tutta la vita.
0: Maglietta garantita chi chiede reggaeton al DJ Maxwell stasera a Castelminio di Resana.
1: Amici selvaggi, siamo alla fine, come ogni sera dobbiamo chiedere scusa a quei moltissimi che non ci sentiranno, ma come sempre meglio viene la fine. Occhio che questo rincoglionito di Graziano, sentite come inizia il messaggio, siete pronti?
0: Graziano, sì. Si chiama Graziano.
2: Buonasera Radio Studio Più.
1: Ma porca mignotta, Graziano, come buonasera Radio Studio Più? Che salutiamo gli amici di Radio Studio Più, eh? Ma che ma io dico, ma vabbè, lo sentiamo.
0: Allora l'avrà fatto apposta.
1: Ma che apposta? Non è...
0: Volevo fare il simpatico. No, non no, può no. Essere che ha sbagliato
1: sì,
0: radio.
1: Sì, è proprio un rincoglionito, lo tu sentiamo. Dici, vabbè. Sì, sì.
2: A quel fenomeno che ha appena detto di mettere la moneta digitale.
1: Sì.
2: Che se la ficchi nel... è meglio il liquido. Molto meglio. Saluti da Casalmaggiore, Graziano.
1: Ciao Graziano.
0: Ciao Tiziano.
1: Ma porca mignotta. Ce l'abbiamo? Finiamo?
0: Vai,
1: ancora
0: vai,
1: uno?
0: L'ultimo.
1: Amici, finiamo in maniera folcloristica.
3: Il classico comunista coglione che vuole cavare i contanti. Perché così non... la droga, ma vaffanculo, la droga la compro con Satisfay, deficiente, coglione, ma vaffanculo, va, contanti sempre, tutta la vita, lollo, lollo.
1: No, ma io dovrò il mio pusher, si può pagare la droga col Satisfay?
0: No,
1: io
0: no.
1: Sì. Beh, l'ha detto lui.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, allora, basta con sto contante.
0: Anche perché tu sei bravissimo col digitale.
1: Ma scusa, ma non lo sapevo io. Questa è una notizia.
0: Vi lasciamo con Feel the Vibe tra poco. Alice 2 e

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: siamo carichi, siamo pronti. Dai che è lunedì, dai che comincia un'altra settimana qui su Peter Pan con le sveglie indesiderate.
1: Gesù si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan clock.
0: È troppo presto, le 6:01.
2: Peter Pan clock. Peter Pan.
3: È sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato,
8: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
12: Lo conosco, è sediarreda.com.
11: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Fan, forever fan, forever young.
18: Sveglia,
0: no,
18: ragazzi,
0: di già.
18: Dai, che vi aspettano la radio.
19: Dalle 6 alle 7.
0: Sveglie indesiderate.
18: Un'ora in te. Però.
19: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
19: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
20: Sei svegliato!

mi sono svegliato carichissimo questa mattina. Dai, che si parte con le sveglie indesiderate. Lunedì 28 di settembre, le 6 da 5 minuti. Buongiorno a tutti quanti, sono Rocky, in sostituzione di Fede, almeno solamente per oggi. Quindi apriamo la settimana nel modo giusto. Partiamo subito con il primo disco di questa mattina, Martin Garrix, dal 2013, il suo disco Animals.

0: grande Rocky, buongiorno. Con te siamo sicuri di iniziare la settimana in modo ignorante.
1: No, sì, più o meno, dai, almeno ci proviamo. Siamo belli carichi questa mattina al 393-7366-240, anche perché inizia una nuova settimana delle sveglie indesiderate. Buongiorno a tutti quanti. Ad aprire pane in sesto questa mattina molto presto ci sarò io, Rocky Festaiolo, al posto di Fede, che a quanto pare piace tantissimo stare a casa di lunedì. Però insomma le cose non cambiano, si apre il pane in sesto, si parte dalla rassegna della settimana che fu, anche perché poi oggi è lunedì, quindi bisogna vedere un attimino cosa è successo durante la settimana che ci siamo appena lasciati. Poi anche questa mattina ci saranno i pensieri intrusivi, però ambientati nel mondo dei cartoni animati. E poi nella seconda mezz'ora, anche questa mattina è lunedì e quindi ci sarà il quiz della beata minchia, in cui anche oggi non vincerete proprio una beata minchia. Allora buongiorno a tutti quanti, però mi piacerebbe sentire anche un po' di voci.
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Ciao Rocky,
1: ciao.
2: Buon inizio settimana. Dai che si spacca, dai che si spacca. Con sto giro tu chiama, chiama, sveglia più gente possibile. Svegliali tutti, soprattutto Federico.
1: Ma infatti, ma che? Ma Federico, lascialo a Roma, lascialo dormire. Noi siamo comunque belli.
3: Buongiorno.
1: 393-7366-240. E voi, siete carichi, siete svegli? Dai, e si vola con un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione,

0: ragazzi, che oggi è lunedì, mancano 3 giorni al venerdì.
1: Dai, dai,
0: ce la
1: dai.
0: Facciamo, no. Sì che ce la facciamo.
2: Insomma.
0: E vai.
2: Mamma mia, esagerati comunque. Siete peggio di me e peggio anche di Fede che sta a casa ogni lunedì. Infatti qualcuno scrive: ma ce la fa Fede a farsi una settimana intera di sveglie indesiderate? A quanto pare no. Però adesso è arrivato il momento della rassegna della settimana che fu. Ovvero, che cos'è la rassegna della settimana che fu? Un riepilogo delle notizie e degli eventi più importanti, anche abbastanza strani, successi durante la settimana appena trascorsa. Per esempio, partiamo dalla prima. Bergamo, la sagoma per misurare i bambini viene scambiata per un saluto fascista. Ragazzi, è successo a Calusco d'Adda, dove una gelateria offre un gelato gratis ai bambini sotto il metro. Per misurarli è stata installata questa sagoma con un braccio orizzontale ad 1 metro da terra, ma sui social è stata scambiata per un saluto fascista. Poi il gelataio si è inventato un po' di scusa, ha detto: no, ma guarda che serve soltanto per la promozione, e quindi dobbiamo fare un saluto a tutti quelli che hanno creduto che questa era una sagoma per il saluto fascista. Dai, non si fa, sono bambini. Seconda notizia: Seattle, un mini market diventa un negozio d'arte di oggetti scomodi. A Seattle un ex 7-Eleven, che è una catena americana di negozi, è diventato l'Inconvenience Store, un negozio d'arte che vende oggetti volutamente poco pratici o inutili, come cavi USB già aggrovagliati. Cioè, voi pensate di andare, no, a comprarvi dei cavi USB perché magari vi servono per il cellulare? Eh no, dobbiamo bestemmiare, magari succede proprio di prima mattina in cui i cavi ce li troviamo già tutti attorcigliati. Che figuraccio, neanche morto. Ultima notizia: a 6 anni è già una leggenda del cubo di Rubik. Praticamente questa cinese è diventata una vera campionessa per il cubo di Rubik, dove è riuscita per ben 2 volte a risolverlo battendo 2 record mondiali. La prima volta in 4,52 secondi e la seconda volta in 4,27 secondi. Cioè, io veramente impiego 4 secondi per capire qual è la mano destra dalla sinistra, questa qua. Non potevo andare a giocare al parco, maledetta.
3: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in

0: Madonna con Dan Stereo a quest'ora di Peter Pan, le 6:21 di questo lunedì mattina. Buongiorno a tutti quanti, ci sono le sveglie e adesso è arrivato il momento però dei pensieri intrusivi. Bam! I pensieri intrusivi sono quei pensieri, quelle immagini mentali o impulsi che arrivano alla mente senza che li abbiamo cercati o voluti, possono essere comunque strani, spiacevoli, imbarazzanti, alcune volte anche fuori contesto, però anche molto divertenti, perché il pensiero intrusivo che ci ha avuto proprio ieri sera, ovviamente oggi è lunedì quindi riguarda al cartone animato, Holly e Benji, ma come facevamo da bambini a rimanere completamente ammaliati dalle partite di Holly e Benji? Cioè, guardavo quei tiri, no? Quelle acrobazie, quelle azioni assurde, dentro di te, dentro di me pensavo, prima o poi anche a me verrà una di quelle mosse speciali, di quelle rovesciate, di quei tiri fotonici. Poi arrivavo anche al parco con gli amici, no? A giocare a calcio, quindi provavi il tuo tiro speciale, convinto che da un momento all'altro sarebbe partita anche una pallonata in faccia al portiere, perché poi succede, però è una cosa bellissima. Magari ti esercitavi anche in camera, perché poi mi vengono in mente scene allucinanti in cui sì, mi esercitavo in camera col pallone, rompevo qualsiasi cosa che c'era all'interno di quella camera, soprattutto in camera dei miei, ok? Vasi, quadri, e poi mia mamma rovesciava la mia faccia per terra, quindi faceva un sacco ridere, è successo un sacco di volte. Però ecco, da piccoli eravamo convinti in generale di avere anche noi delle abilità speciali, no? Oppure c'erano quei poteri che magari non pensavi magari di avere, davvero di avere, ma che avresti voluto avere tantissimo. Poi io l'ho messo su Holly e Benji perché era il mio pensiero intrusivo, poi c'erano un sacco di cartoni animati, magari le ragazze che si guardavano le Winx e quindi facevano sempre la lotta al parco, no io sono Bloom, io sono Stella, no perché io sono più bella, eccetera eccetera. O magari anche poteri in generale, no, provavi a teletrasportarti chiudendo gli occhi e contando la rovescia, cercavi di spostare gli oggetti con la forza della mente, correvi al parco fingendo di avere una super velocità. E allora da questo pensiero intrusivo la domanda a voi al 393 7366 240: ti ricordi oppure vi ricordate superpoteri, abilità speciali che volevate da piccoli, no? Perché voi, cioè, guardavamo un sacco di cartoni e quindi ci immaginavamo anche noi, no? Con questa abilità, con questi superpoteri. Pensateci, messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Peter Pan.
2: Toccami.

Baloney con Free Your Mind, questo Peter Pan. Stiamo facendo i pensieri intrusivi, per l'esattezza il mio pensiero intrusivo che riguarda i cartoni animati, e stiamo parlando di Holly e Benji, no? Mi sono chiesto, ma come facevamo da bambini a rimanere completamente ammaliati dalle partite di Holly e Benji, tutte queste acrobazie, no? Perché quando sei bambino un po' ci credi, dici, ma sai che anch'io voglio diventare così da grande, tirare di quelle cannonate allucinanti come fanno su Holly e Benji. Quindi insomma, vi ho chiesto in generale al 393-7366-240 i superpoteri e abilità speciali che volevate avere da piccolo. Per esempio ci scrivono teletrasporto, oppure l'invisibilità, che è una cosa bellissima, o addirittura Alessio che dice diventare Super Saiyan e il teletrasporto. Ecco, sono tutte cose molto molto fighe. Magari, però, per chi non si ricordasse, Holly e Benji suonava così.

Ecco, suonava così il cartone animato. Diciamo che, per chi non lo sapesse, è una serie animata giapponese, è nato nel 1981 e poi è arrivato in Italia anche nel 1986, dopo praticamente 5 anni. La storia molto semplicemente segue Holly, un giovane talento del calcio che sogna di diventare un grande campione, e Benji, come dice anche il nome un po' del titolo, è il suo ipotetico rivale portiere. Figo però, figo figo. Dai, passiamo al prossimo disco, perché tra pochissimo c'è la beata minchia.

0: Rocky, il superpotere che volevo io quando ero piccola era volare, perché io volevo saper volare. Mm. E infatti ci provavo in tutti i modi, ma non ci riuscivo.
1: Niente.
0: Ciao.
1: Vabbè, dai, vabbè. Devi riprovarci, secondo me. Adesso che sei un po' più grande, magari ce la fai.
2: Svegli indesiderati. Radio
3: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Magari non l'avevi pianificato,
4: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: 4 con Yeah, che apre la nostra seconda mezz'ora insieme di questo lunedì 28 settembre delle sveglie indesiderate. Ed è arrivato il momento della beata minchia.
1: Avete,
2: non
1: e
2: ci vedo un cazzo.
1: Una beata minchia.
0: Ed anche oggi si gioca alla beata minchia. È arrivato il momento appunto di darvi un quiz che ti ricorda che anche oggi non vinci veramente una beata minchia. È molto facile il quiz oggi, sono stato molto buono, molto gentile, quindi dovrete essere anche abbastanza svegli per dare la risposta corretta. Quiz, hai due bicchieri identici, uno contiene acqua e uno contiene vino. Prendi un cucchiaino di vino e lo versi nell'acqua, e non soffermatevi solamente sul bicchiere di vino perché è lunedì mattina e bisogna bere acqua, però a parte gli scherzi, mescoli. Poi prendi un cucchiaino della miscela che hai appena mescolato e lo versi nel vino. Alla fine c'è più vino nell'acqua o più acqua nel vino? Ripeto molto semplicemente, hai due bicchieri identici, uno contiene acqua e uno contiene vino. Prendi un cucchiaino di vino e lo versi nell'acqua, poi mescoli. Prendi un cucchiaino della miscela e lo versi nel vino. Alla fine c'è più vino nell'acqua o più acqua nel vino? Il più veloce o la più veloce a dare la risposta corretta al 393 7366 240 vince una beata minchia.

0: amici, con Anxiety questo Radio Peter Pan alle sveglie indesiderate. Abbiamo appena giocato al quiz della beata minchia. Era molto facile comunque, era molto facile, che figuraccio, nessuno era riuscito a dare la risposta corretta, però mi piacerebbe un attimo rispiegarvi il quiz. Hai due bicchieri identici, pensateci bene, uno contiene acqua e uno contiene vino, ok? Prendi un cucchiaino uguale di vino e lo versi nell'acqua, mescoli, poi prendi un cucchiaino della miscela che hai appena fatto e lo versi nel vino. Alla fine c'è più vino nell'acqua o più acqua nel vino? Sentiamo un paio di risposte al 393-7366-240. Guarda, avete fatto una figuraccia questa mattina.
1: Veloce, a dare la risposta corretta.
0: Pensaci, vai.
1: 240 vince, eh? Beata minchia.
2: Sì. Più acqua nel vino, Rocky, più acqua nel vino.
0: No, che figuraccia.
3: Più vino nell'acqua.
0: No.
4: C'è più vino nell'acqua.
0: No, c'è più acqua nemmeno, poi.
5: No, c'è troppo da pensare a questo ore del mattino. Pensavo che era più un 1 più 1 quanto fa, o 2 più 2 quanto fa. No, non so.
0: Niente. Beh, meglio se faccio io, anche perché le altre risposte erano della serie. Rocky, è vero che fai anche belle monelle, sì, ma non c'entra nulla. O addirittura non mischiare mai l'acqua col vino. Certo, hai completamente ragione, però non era la risposta corretta al quiz. La risposta corretta al quiz era la quantità. È esattamente uguale, dai, che figuraccia, mamma mia. Praticamente cosa vuol dire? Che all'inizio i due bicchieri hanno solo acqua e vino, due bicchieri uguali. Quando sposti il vino nell'acqua, una parte dei due liquidi si mescola. Quando poi riporti un cucchiaino di miscela nel bicchiere del vino, quel cucchiaino contiene sia acqua che vino. Alla fine la quantità di vino presente nell'acqua è esattamente uguale alla quantità di acqua presente nel vino. Quindi i due liquidi si sono scambiati la stessa quantità. Che figuraccio, ragazzi, madonna. No, non me l'aspettavo alle 6:40 del mattino.
6: Peter Pan. Peter Pan.
7: Radio Peter Pan.
6: Forever Fan. Forever Young.

0: Dai, facciamo così, che il quiz era un po' complicato, dai, era un po' complicato. Facciamo così, la cosa più facile, vi ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Peter Pan, la via dei Iberici, ride in Vicenza. Due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Presenti con tutti, con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track. Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social su Facebook o su Instagram, oppure al sito direttamente peterpan.it alla sezione eventi.

0: appuntamento delle sveglie indesiderate di questo lunedì 28 di settembre. Attenzione, piccolo spoiler, perché tornerò dopo dalle 15 alle 17 al posto di Muva insieme ad Alice, quella nuova, perché Muva va in ferie, quindi per tutta la settimana mi cuccherete anche durante il pomeriggio. Ci sentiamo dopo, vi lascio con il remix. Ciao e buon lavoro.
1: Sveglie indesiderate.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buongiorno, sulla A1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Bivio con la 1 diramazione Roma Sud in direzione Milano, coda anche tra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti in direzione Torino fra Dalmine e Agrate e tra il bivio del raccordo della tangenziale Est e Viale Certosa. Verso Venezia invece code a tratti sempre per traffico intenso tra Bivio A4, Viale Certosa e Milano Est. Sulla 11 rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con la A1 per traffico intenso, questo verso Firenze. Ricordo che sulla A13 il casello di Occhiobello è chiuso al traffico per lavori. Sulla A24 coda tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale Est per traffico congestionato. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina!
17: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Forever Young.
18: The Remix Show.
5: Edo e Andrea Nordio.
20: Sono veramente bravo per fare amore. Veramente bravo.
5: Programma in collaborazione con...
21: Bloccata, errore.
22: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.

0: queste canzoni che quando le mettiamo io devo far finta di essere giovane, capito? Cioè, anche alle serate ci capita di metterla questa, visiera a becco, di Sfera Ebbasta, e devo fingere di essere uno dei ragazzi, capito? Cioè, sembro Montgomery Burns quando fa il giovane nei Simpson, è presente? Cioè...
1: Buongiorno, ragazzi. Ma allora già il lunedì è un giorno così, possiamo definirlo di merda.
0: So già
1: mettiamo
0: dove...
1: anche Sfera Ebbasta subito con visiera a becco.
0: No,
1: dai,
0: no.
1: Cerchiamo almeno di recuperare col disco sveglia.
0: Ragazzi.
1: Dai, che è lunedì ed è una giornata difficile.
0: Proprio perché è lunedì, mente aperta, ragazzi. Mente aperta. Passiamo da Sfera Ebbasta a Anna, anzi, il nostro anno.

0: Spieghiamo la dritta giusta stasera.
1: Oddio, allora è lunedì, sono le 7:10 minuti, dacci un attimo il tempo. Io poi stamattina sono da solo perché Edo è di nuovo in ferie, però è tutto previsto, sarà così per un paio di giorni, poi torniamo alla normalità. Stamattina cerco di svegliarmi insieme a voi, quindi diamoci una mano, ragazzi, va bene? Diamoci una mano. Saluto chi mi ha mandato un messaggio, Davide, che dice Santa Bona c'è e manda la foto. E c'è qualcun altro per caso? Sì, ditelo al 393-7366-240. Come prima cosa però avrei bisogno appunto insieme a voi di svegliarmi, e quindi vi consiglio di alzare il volume come lo farò anch'io. C'è il disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Sveglia ragazzi.
1: Stamattina mica. Nobody said it was easy.

0: niente, nessuno che batte le mani.
1: Era il disco sveglia. Buongiorno ragazzi, come va stamattina? Allora, in un mondo in cui il lunedì non è mai facile, però si torna al lavoro e trovate quelli che vi dicono: guarda che c'è questo da fare, è rimasto indietro questo, e c'è una scadenza, e sta settimana dobbiamo fare questo, tutti che ti mettono l'ansia, qui trovate la vostra zona sicura, ok? Qui trovate la vostra comfort zone, qui nessuno vi rompe i maroni, se vi va vi fate sentire, parliamo, chiacchieriamo, è come se fosse una pausa caffè prolungata la nostra, se non vi va ascoltiamo musica, qui nessuno si forza, va bene? Senti com'è, ride.
2: Buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, poi ciao Andre, ma non ho ancora capito, sono preoccupato perché non so se domani ci sarà Rocky a fare il programma oppure era mercoledì, aspetta che riascoltiamo l'audio che aveva mandato Rocky a Marco Baxo così capiamo un attimo se...
3: Marco, casomai se settimana se Marti ancora meglio perché mercoledì con l'impegno, se martedì. Ah, voi intera, martedì magari ti dici che te fai martedì, mi va più che bene.
1: Bene, allora.
3: Se sei martedì, va benissimo.
1: Ok,
3: martedì,
1: capito. Vabbè, l'audio dura ancora circa 40 secondi, però il sunto era questo, però non siamo ancora sicuri. Come sentite cambia idea e quindi... Vabbè, ciao Andrea, oggi fa un freddo becco, scaldiamoci, sì, tranquilli. Anzi, vi faccio solo una domanda, che è la classica del lunedì mattina dopo il fine settimana, dopo che hai fatto cose, perché alla fine è da venerdì mattina che non ci sentiamo, chissà quante cose vi sono successe, quindi apriamo quello spazio lì che è quello degli highlights del weekend, flashback del fine settimana, momenti salienti degli ultimi tre giorni. Le cose principali che vi sono successe, non tutte, quelle che vi sono rimaste più impresse. Voi chiudete gli occhi, anche se state guidando, chiudete gli occhi, pensate a un paio di momenti del vostro weekend e poi raccontateli al 393 736 6240.

0: Mi stavo distraendo, scusa, perché stavo facendo una cosa che secondo me è sempre molto pratica, ma forse anche quasi consigliata. Scrivevo le cose che avevo fatto nel fine settimana anch'io, perché visto che ho lanciato lo spazio Highlights del weekend, cioè dove voi raccontate un po' le cose che avete fatto, magari avete passato del tempo con Radio Peter Pan, tipo alla RAN 51, come in tanti mi stanno segnalando. Loredana scrive: con voi una giornata meravigliosa, bravi ragazzi, manda la foto del Peter Pan Radio Track. Oppure c'è chi invece ha passato un weekend facendo cose proprio, diciamo, molto individuali per i fatti suoi, o in compagnia non per forza di Radio Peter Pan, cioè non con altre radio, quello non ve lo dico nel caso. Però il messaggio che è arrivato da parte di Carlo dice: ieri passeggiata a Corbolone per la storica fiera, culminata con sbrise alla piastra e ombra di rosso, sempre una certezza. Bello Carlo, bello, non male. Volevo salutare anche Francesco che mi ha mandato la foto lunedì post Oktoberfest, devastante. E credo che sia, cioè, cosa vi hanno arrestati? Perché ha mandato la foto quella che si apre una volta sola, e secondo me li hanno tipo arrestati, hanno fatto casini del genere, non lo so. C'era chi chiedeva a che ora facciamo la foto del cruscotto con la temperatura. Alle 10, quando torna giù, esattamente. E poi saluto anche Christian che mi ha mandato la foto della tagliata che si è pappato nel weekend, 750 grammi di goduriosità finlandese. Uela, non malissimo. Io, appunto, scrivendo le cose che ho fatto nel fine settimana, non ho finito. Però c'è stato venerdì, c'è stata la partita del Benetton Rugby, quindi ero a Monigo. Volevo salutare anche gli ascoltatori che sono passati, quelli che non sono riuscito a salutare, che mi è stra dispiaciuto, però insomma a fine partita poi sono fuggito via. Il sabato mattina volevo salutare i miei amici con cui siamo andati in pista al B-karting di San Giorgio con le ovale, con le moto, quelle un po' più piccoline. Ho messo tutto quanto nelle stories, ero gasatissimo per questa cosa qua, mi sono divertito. Al pomeriggio c'è stata la partita, l'amichevole del Venezia contro il Rapid, e poi sono riuscito ad andare a vedere anche il Avengers. Sì, cioè con quel minuto e mezzo di scena in più, guarda, ha cambiato tutto il film quello.
1: Per Pan. E il resto è silenzio.

0: Another insieme a Emily Warren, questa è Silver Lines.
1: Un po' di figo sound.
2: Questo sì, figo sound. Questo è figo sound.
0: Ho chiesto quali sono i vostri highlights del weekend. Se fate fatica a dire highlights, potete dire momenti salienti. Oppure il mio flashback del weekend è questo qui. Diteli al 393-7366-240. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: Jackpot.
1: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il tempo
12: operatore.
13: Di attesa.
12: La preghiamo su
13: premi 2,4
12: per avere assistenza.
13: Poi sarai contattato.
12: Forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
19: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
20: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
19: Prendi subito il tuo.
20: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
21: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
22: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: The Remix Show.
23: Edo

0: Super Mix Show solitamente è condotto da due speaker, me, cioè io mi chiamo Andrea Nordio, e di solito c'è anche Edo, ma per questo paio di giorni, due o tre giorni, non ci sarà, è in ferie e quindi ci facciamo il programma in intimità. Possiamo parlare del più e del meno, il lunedì di solito parliamo degli highlights del weekend, cioè le cose più importanti che vi sono successe, come a fine della partita, no? Gli highlights sono le azioni salienti. A livello nazionale, diciamo, ci potrebbe stare il fatto che Jovanotti abbia compiuto 60 anni.
1: 60 anni, Jovanotti!
0: Ciao! Ciao! Totti 50 invece, giusto? Sempre questo fine settimana. E altra cosa che è successa, parlando di motori, Bulega, Nicolò Bulega è diventato campione in Superbike, il secondo italiano nella storia a diventare campione di Superbike 14 anni dopo Max Biaggi, quindi una cosa molto bella. Ho chiesto però anche a voi, cosa è successo questo fine settimana di particolarmente, non so, da segnalare? Ecco, e c'è chi scrive: allora, weekend, sono sempre stata con Radio Peter Pan, tra i mashup di Peter Pan Remastered, poi Cambio Armadi e tutto questo è quello che ho buttato via. Mi ha mandato la foto della quantità di vestiti che ha buttato via, però vedi che, cara Elena, come ti libera la mente quando fai quella cosa lì, vero? Poi volevo salutare anche Luana che mi ha mandato i video della festa che ha fatto. Lei ha scritto la piccola festicciola a casa per festeggiare la fine dell'estate, però ho guardato i video, ma secondo secondo, cioè il DJ con le luci, il bar in giardino, cioè altro che piccola festicciola, hai fatto una festona te, brava Luana.
2: Buongiorno Radio Peter Pan, i miei like del weekend passati con i propri parenti. Vabbè, e dopo fare pulizia anche del giardino e lavori vari.
0: Ci sta.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Ciao, buona lunedì, inizio settimana.
0: Buona lunedì anche a te.
3: Buongiorno, ragazzi. Ma io ho una domanda.
0: Vai.
3: Il momento saliente non ce l'ho. Però come cazzo è possibile che tu esci per fare una serata tranquilla domenica intorno alle 6 per aperitivo così e finisci che torni a casa a me mi sa l'una di notte che sei tutto scombinato e ti svegli col mal di gola e la tosse.
0: Mamma mia,
3: c'è qualcosa ieri è andato storto come ogni serata tranquilla.
0: Che brutto, poi per noi uomini che siamo così sensibili, facciamo tanto i duri, ma quando ci svegliamo col mal di gola è la tragedia, cioè non posso vivere.
4: Allarma!
0: Dimentica il mal di gola adesso, dimenticalo completamente.
5: E che cos'è la scoteca? La scotechina.
6: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Trimix Show.
0: Dimentica il mal di gola, dimentica l'abbassamento di voce, perché adesso ci sono 5 minuti, anzi qualcosa in meno anche, di follia totale. In console c'è Matteo Monti, chiamatelo pure Mamo DJ. I vocalist siete voi.

0: DJ si vola in alto, sempre più in alto, dove volano le aquile.
1: Ciao, sono la Brufen, l'antifiammatorio del lunedì mattina, e anch'io ascolto Radio Peter Paul.
2: È vero, lunedì mattina serve.
3: I love Mamo DJ, senti, scotechina del lunedì, fantastica, Mamo DJ, I love you.
1: Lunga vita a Re Mix.
2: Addirittura.
4: Ciao, sono Ricky Martin.
2: Ciao Ricky Martin, sono Ricky Martini. Sono io. 393 7366 240 il vocalist sei tu.

0: Ciao, sono Edoardo Boato, campione nazionale WISP nuoto.
1: È vero.
0: E anch'io ascolto la scotecchina.
1: Bravo Edo, fai bene.
2: Bondi bondi dal frio.
1: Bondi bondi.
3: Ciao, sono la palma gonfiabile di Radio Peter Pan. E venerdì mi sono sentita di lato.
1: E beh, per quelli che hanno visto il reel uscito su Instagram di Radio Peter Pan nei giorni scorsi, capisco.
4: Ciao, sono Sister Monti.
1: Ciao Sister Monti.
3: E non c'è nessuno che paga il bollo.
1: Fuori tempo comunque, va bene.
5: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Era la scotechina di Matteo Monti.

adesso basta, oggettivamente adesso basta, perché siamo anche leggermente in ritardo. Cioè, la scotechina è quella che manteniamo sempre, insomma, 7.35 circa, la sentite su Radio Peter Pan. Ma l'altra cosa la teniamo, sempre alla stessa ora, ore 7.50, 7.49 minuti quando usciamo. Sto parlando del momento fuori giri, durante il quale dovete per forza tassativamente alzare il volume della radio.

0: poco?
1: Si sta mai.
2: E non c'è nessuno che batte le mani.
1: Troppo veloce sta canzone.
0: Si chiama Punjabi di Timmy Trumpet, l'ascoltate su Radio Peter Pan. È l'elegantissimo fuori giri che abbiamo scelto per voi per questa mattina. Adesso effetto fuori giri.
3: Ciao caro Andrea e caro Rocky, sono il direttorone di Radio Maria. Dopo la scenata sexy di questo weekend vi siete giocati il posto.
1: Dai che m'han preso così, neanche volevo farlo quel video. Vabbè, comunque se andate sull'Instagram di Radio Peter Pan, ma anche il mio perché dopo l'abbiamo ricondiviso, accettato. Quindi sia chiocciolina Radio Peter Pan che chiocciolina Andrea Nordio trovate il video in questione. Vabbè, però non serve che lo guardiate, sinceramente.
2: Non c'è nessuno che batte le mani. Non c'è nessuno che batte le mani.
0: Va bene.
4: Da Brugnera a Kathmandu è un attimo. Buongiorno a tutti.
0: Eh beh.
5: Ciao Renato e Peter Pan.
0: Giorno.
5: Ciao, sono San Pier Giorgio.
0: Ciao San Pier Giorgio.
6: Ma Nordio, questa cos'è? È il Curcuma Remix.
0: Il Curcuma Remix. Ciao scuola bus.
5: Partiamo col fuori giri come ogni mattina.
0: Ovvio.
4: Ciao

0: Mamma mia, che fiato che c'ha Massimo. E poi anche loro, quante cose da fare, porca miseria, quante cose.
1: Buongiorno, chi dorme non piglia Remix Show.
0: Bravo. Dorme non piglia il Remix Show, ha ragione. Adesso basta, però, effettivamente basta fare i stupidi, anzi lo dice un ragaz.
1: Andrea Edo, una ragaz. Basta fare i stupidi e c'è la chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Buongiorno, mezzo Remix.
0: Buongiorno, maestro.
3: Buon lunedì a tutti. Un lunedì freschetto. Buongiorno, signor Nordio. Anche oggi da solo? Va bene, dai. Piuttosto di Rocky Festaiolo. Meglio così. Sì.
0: Non è vero.
3: Il lunedì, signor Nordio, sono highlights sportivi. Vediamo. Ma non c'è niente di buono. Figuracce e merda anche questo fine settimana. Vogliamo parlare di nazionale? Stendiamo un velo pietoso.
0: No, non so niente.
3: Vogliamo parlare della rossa di Maranello? Stendiamo un velo pietoso. Non ci resta che piangere. Sì.
0: Bello.
3: Siamo presi male, Andrea San. Come è preso male lei da solo?
0: Bello.
3: Faccia uno sforzo. Richieda a qualcuno. Basta che non sia Rocky Festaiolo.
0: Perché? Forse viene domani.
3: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che c'è sempre una seconda possibilità o una seconda occasione. Però l'errore che facciamo tutti è ridarla a chi ha già bruciato la prima.

0: Data poppa?
1: Non è data poppa?
0: Moving to the Sun. Buongiorno ragazzi, sta terminando la prima ora del The Remix Show con un remix solo, tra poco la seconda, quella in cui parliamo un attimo di più, parliamo del più e del meno, e ci sono pure gli avanzi, quelli che non sono riuscito a mettere poco fa in diretta sugli highlights del weekend, arrivano anche loro. The Remix Show.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Intelligenza artificiale fuori controllo? Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza, numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festa
10: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ragaz, stiamo ripartendo per tornare in Germania dopo 3 settimane di ferie. Un saluto alla famiglia Piccione di Stefano e anche alla mia famiglia Santoro. Vi vogliamo bene, un saluto da Roberto e Jenny. Vabbè, portiamo i saluti, volentieri. Poi tornando invece agli highlights del weekend, volevo salutare chi diceva: come highlights sono riuscito a raggiungere i 2,2 km a nuoto in un'ora di allenamento facendo nuoto libero. Puoi chiedere ai ragazzi se è un risultato buono o una baracconata? Un'ora, dice, compresa pause di recupero. Guarda, io non ne ho la più pallida idea, quindi adesso lo scopriremo.

0: stamattina i remix ci sono tutti e due?
1: No.
0: No. Edo c'è?
1: No.
0: No, ci sono solamente io, però questo non vuol dire che non faremo le stesse cose che facciamo di solito. Cioè, per esempio, alle 9 ci sarà lo stesso il momento dedicato all'Astro Sexo Parade, perché so che è una rubrica a cui tenete e quindi non la togliamo. Volevo fare un saluto anche a Walter, Anna e nonno Lindo, che mi hanno mandato la foto scrivendo appunto anche quest'anno immancabile appuntamento alla RAN 51. Ecco, bravi, perfetto, grazie mille ragazzi. Tanta gente ci ha raccontato i suoi highlights del weekend, cioè posti che ha visitato, ma tra poco parleremo proprio di questo e di geotagging responsible. Cos'è? Ve lo diciamo tra poco.
2: Attenzione, non

a quelli che possono anche tornare utili, quelli che apprezziamo di più. Questo trend di cui vi sto per parlare, che si chiama geotagging responsible, è una roba interessante, ovvero è la tendenza a postare, perché poi sai quando vai, non so, viaggi, trovi un posto molto bello, anche dove puoi farti una vacanza o dove semplicemente hai fatto una camminata, un posto in montagna, un bar che ti piace particolarmente perché magari è un bar piccolino dove non c'è tanta gente, eccetera. Cosa succede? Tu vai su quel posto, fai una foto, una storia, tagghi il luogo e poi una persona che vede la storia dice: cavolo, che bello, aspetta che ci vado anch'io. Fa una foto e tagga, poi ci va un'altra persona, quel posto non diventa più. No, non è più quel luogo unico che era quando l'hai visto la prima volta e comincia ad avere sempre più gente e può essere riferito appunto a un luogo, ma appunto a un bar, ma anche a un luogo, che ne so, in montagna, cose del genere. Adesso nasce questo geotagging responsible, ovvero andare in posti e non taggare il luogo per evitare di portare troppo over tourism, soprattutto per luoghi che magari non sono neanche attrezzati. Perché se tu vai in un posto che non è pronto, poi succede quella cosa là, ti ricordi delle file immense per prendere il Krafen, il bombolone, esatto, e poi le proteste perché il luogo non riesce a reggere tutta quella gente. Voi di solito quando andate avete dei posti che proteggete per non portare troppa roba? Io mi ricordo per esempio che quando ero più piccolino avevo trovato un bar che portava c'era un buffet immenso con un sacco di roba da mangiare, quindi io l'ho detto ai miei amici: ragazzi, andiamo là che facciamo aperitivo, c'è un sacco di roba da mangiare. Dopodiché da lì è diventato un posto super dove tutta la gente andava per mangiare, che hanno fatto? Hanno tolto il buffet. Avevano ragione. Vabbè, comunque ci sono luoghi che proteggete, che cercate di tenere nascosti, cioè tipo che portate solo le persone che sono più intime nella vostra cerchia perché avete paura che troppa gente rovini. 393 736 6240.

0: ricordi che ricordi? Sai che questa canzone è del 2016, quindi vuol dire 10 anni, ma glieli do tutti quanti? Pensa quanto l'abbiamo suonata, perché vuol dire che proprio... Oh, non abbiamo mai smesso di suonarla. Buongiorno ragazzi, si parla di geotagging responsible, ovvero di non andare in luoghi belli ma non taggare esattamente il luogo in cui ti trovi, perché così conservi un po' la magia che quel luogo ha, altrimenti poi tutti vanno in quel posto e capito, ti rovinano il posto.
1: Ragazzi, io ci ho provato a tenere un posto nascosto, ma vi do un consiglio: se state con una ragazza e un'altra vi invita a fare un weekend veloce da qualche altra parte, non siate così idioti da entrambi usare il geotagging, perché verrete scoperti.
0: Vabbè, parliamone un po' più seriamente. Volevo salutare lei, come che si chiama? Aspetta, Silvia, che mi dice: guarda, noi ne abbiamo un sacco di posti così. Dice noi, non so con chi di chi parli, però magari la coppia, ecco, la coppia sì. Principalmente sono spot lungo fiumi o laghi nelle vicinanze. Storie ne facciamo, ma personalmente non tagliamo mai il nome preciso del posto, solamente il comune o la provincia, proprio perché questi bellissimi posti altrimenti verrebbero raggiunti da gente in civile, probabilmente finirebbe nel degrado. È vero, ma infatti ci sta, è proprio quello, cioè il

quella magia lì. Ciao ragazze, io ho un posto intimo di pesca che non svelo se non a pochissimi intimi, non per il pesce ma per la natura e la pace che c'è. Vedi, non è male. Poi invece cos'era questo messaggio? Scusa, questo era un messaggio che parlava dell'Astro Sexo Parade. Tra poco arriva il momento dell'Astro Sexo Parade, tranquilli. No!

0: trend è quello del geotagging responsible, cioè andare in luoghi che ok ti piacciono, sono magari quel luogo segreto, quello che vuoi proteggere eccetera, e quindi se vai lì e ci vuoi fare la foto su Instagram, perché se non pubblichi su Instagram allora non ci sei stato, cioè la devi fare la storia su Instagram, quantomeno non taggare proprio il luogo esatto, cioè rimani vago, rimani lì, perché altrimenti poi ci andrà sempre più gente e quel posto perderà la sua magia, capito?
1: Ciao, purtroppo il non taggare più i luoghi non serve a nulla, perché se tu prendi un'immagine qualsiasi, lo butti su ChatGPT e gli chiedi di trovarti quel posto lì, lui te la trova senza problemi, con una precisione veramente assurda.
0: Sai che vorrei provare adesso? Cioè andare proprio in un luogo, fare una foto e dire trovami secondo te dove è stata scattata questa foto. Adesso provo e vediamo se indovina. Volevo salutare anche la Eli che dice pensavo di essere l'unica perché c'è un posto, e allora non dico neanche dov'è, va bene Eli? C'è un posto che ho scoperto di cui sono gelosissima. Mio nonno era di... ma non lo dico, vedi? Ti voglio aiutare, Eli. Mio nonno era di questo paese e ogni volta che qualcuno mi chiede consigli su quel posto, non dico niente io. Cioè, così proprio stronzissima. Vabbè, ci sta. Allora, secondo me, alla persona, la tua conoscente, un'amica, un amico, un parente di cui ti fidi, potresti anche dirlo. È quando lo metti sui social che proprio vuol dire essere alla mercé di tutti quanti, capito? Vabbè, finisce anche questa mezz'ora, la prima metà del Remix Show è andata.

0: Comfort.
1: Operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: buongiorno Regas, come va stamattina? Tutto a posto? Sai che la cosa che mi ha preoccupato questa mattina quando sono arrivato era che in realtà da ieri sera a questa mattina io cercavo un po' le notizie di cui parlare e non trovavo tantissimo materiale. Poi per carità, quando arrivo qua e trovo i Regas belli lanciati è tutto più semplice. Abbiamo appena parlato del geotagging responsible, che non è un argomento proprio semplicissimo, cioè se ci sono luoghi che voi visitate che scegliete di non condividere con troppa gente per paura che appunto la gente li rovini, e avete svelato un po' i vostri segreti senza dire quali erano i luoghi, ma cosa fate per proteggere quei luoghi?
1: Io ho risolto il problema in modo alternativo, non mi preoccupo di postare proprio nulla perché non ho i social e sto da Dio. Fanculo Instagram, fanculo TikTok, Facebook e tutte quelle merdate.
0: Bravo, ci sta, vabbè, ci sta, scusa un secondo, così almeno se hai i tuoi posti, è che poi non sai se qualcun altro lo farà al posto tuo, se qualcun altro condividerà il tuo segreto, quel luogo che tu stavi proteggendo. Altra cosa, era uscita una notizia che in realtà era molto interessante sulla classifica delle migliori serie TV, delle migliori 100 serie TV secondo il New York Times, ma la rubrica delle serie TV è domani, quindi cosa ci rimane, ragazzi? Noi abbiamo due possibilità: se volete parliamo della benzina oppure se volete parliamo del fatto che dal 2027, cioè da ormai tra qualche mese, sarà il 2027, si potrà votare con lo smartphone, non serve più la tessera elettorale, o meglio, sarà integrata dentro l'app, come si chiamava? Era Io? Sì, dall'app Io dentro ci sarà pure la tessera elettorale, ed è una cosa che io desidero tantissimo, perché se c'è una cosa che puntualmente quando arriva il momento che mi serve e io non la trovo, stai tranquillo, è la tessera elettorale, sempre e comunque, quindi benvenga.

comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati quasi alla fine di settembre, ragazzi. Cioè, applausi, complimenti. Sapete che se siete, com'era l'articolo che avevo trovato, se siete rimasti a lavorare nel posto in cui eravate prima, vuol dire che sostanzialmente avete resistito a una spinta molto forte che arriva in Italia, ma non solo in Italia, anche Francia e Spagna, che vedeva che durante le ferie tantissime persone maturano la volontà di cambiare lavoro, e a settembre tantissime persone, c'è un grandissimo incremento di persone che decide di cambiare lavoro. Quindi voi come siete messi? Avete avuto questo colpo di testa oppure siete riusciti a resistere? Giuro, settembre è il mese del cambio di lavoro. A quanto pare, secondo i dati del LinkedIn Economic Graph, le attività legate ad assunzioni e cambi di lavoro seguono questa stagionalità. Ad agosto nessuno cambia lavoro, a settembre invece bam, ragazzi, si cambia, via. Volevo sapere anche se tra voi c'era qualcuno che effettivamente aveva fatto cambi proprio tra agosto e settembre, e perché eventualmente. Noi abbiamo questo strumento qua che è la radio, che è strumento di statistica, volendo, cioè possiamo appoggiarci a quello che state facendo voi, alle vostre storie, e vedere poi se effettivamente possiamo confermare o ribaltare la situazione. 393 7366 240. Settembre per te è stato il mese in cui hai deciso di

0: Scusa, non volevo interrompere. Ring my bell su Radio Peter Pan. Allora, settembre è il mese in cui di solito si cambia lavoro. È vero o non è vero? Perché questa era la statistica riportata appunto da un ente abbastanza autorevole e qui le risposte dei ragaz.
1: Ciao Andrea. Sì, in effetti anch'io ogni volta che cambiavo lavoro davo le dimissioni i primi di agosto e all'altra ditta gli dicevo che cominciavo i primi di settembre, quindi mi facevo un mese di ferie.
0: Ah, beh, allora questa si chiama strategia, amico mio. Andrea invece scrive: no, io le ferie non hanno avuto un effetto su di me per quanto riguarda il cambio lavoro. Perché? Perché non le ho fatte. Bene, dovresti però, scusami. Io ho cambiato, ah, eccolo qua, sì, il messaggio. Io ho cambiato lavoro direttamente da giugno. Vabbè, ci sta. Sara invece dice: buongiorno, 15 giorni dopo il rientro dalle ferie dove lavoro si sono licenziati in due nel giro di 4 giorni. Ho detto, perché quando vai in ferie secondo me ti distendi, li pensi, ripensi, ti confronti con te stesso, vedi il relax, vedi che bello è rilassarsi e dici: ma chi me lo fa fare di rimanere a lavorare in quel posto lì dove sto male. Ciao Andre, oggi invece inizio la mia terza settimana nell'azienda nuova, il che rientra nel mese di settembre, quindi confermiamo. Chiaramente, messaggio che manda Massimo, settembre, dopo anni nella stessa ditta, si cambia per riuscire a crescere, sia come salario, sia come lavoratore. Questa è l'ultima settimana di lavoro. Eh beh, ci sta, assolutamente. Ciao Andrea, io a settembre ho pensato di cambiare, ma fidanzato, sta rompendo troppo le balle. Vale lo stesso? Vabbè dai, inseriamo pure questo.

0: licenziamento spontaneo ogni settembre, ormai da qua a 3 anni, scade il contratto.
1: Oh, che ansia!
0: E dopo, ciao! Sempre così,
1: ansia.
0: Sempre così.
1: Ansia terribile, mi viene da dire, e per fortuna adesso alleggeriamo il tutto, ragazzi, perché così rispondiamo anche a un ascoltatore che aveva mandato un messaggio. Ciao Andre, ma che hai fatto venerdì? Dovrei aver passato un bel fine settimana da quel punto di vista, ma in realtà è andato bianco che più bianco non si può. Mia moglie pesci e io sagittario. Vabbè, allora ragazzi, fermi tutti, tenete lì le vostre recensioni per quanto riguarda l'astro

0: Sport.
1: Lo Spar Interspar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
9: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
11: Hey, hey, here come the trouble.
12: Radio Peter Pan.
13: Chi non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Mancano 10 secondi alle 9.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
19: news. Buona giornata da Federica De Boni. I nuovi prezzi di benzina e diesel, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio: dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa. Seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso. Si gioca alle 20:45. Vela, trionfo di Luna Rossa. Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Finestra è una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose.
0: Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: In my mind.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
26: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Ciao.
1: Allora, colgo l'occasione anche per fare un saluto al volo a tutti quelli che venerdì ci sono stati per il Peter Pan 90210 che c'è stato alla festa de Apoenta a Castelminio di Resana. Io ci sono passato ieri pomeriggio perché c'era la gara, c'era il power pulling e quindi ho fatto un giro e ho trovato tanti ascoltatori, tra cui Ale che volevo salutare, gli avevo promesso il saluto in diretta, lo faccio mega volentieri. Ma adesso parliamo anche e soprattutto di Astro Sexo Parade con la domanda classica che vi facciamo a lunedì per vedere se avete studiato. La domanda è: tu di che segno sei? E poi questo weekend da quel punto di vista lì com'è andato? Quindi facciamo, ecco, ancora più semplice. Manda un messaggio su WhatsApp a Radio Peter Pan al 393-7366-240 dicendo segno zodiacale, voto al tuo fine settimana e perché quel voto lì. Ma da quel punto di vista lì, sia chiaro, 393-7366-240.

0: c'è una rubrica che il venerdì il mio caro amico e collega Edo porta all'interno del The Remix Show, si chiama Astro Sexo Parade, ed è una rubrica che appunto elenca i primi quattro segni, una classifica con solamente però i primi quattro segni zodiacali che nel fine settimana dal punto di vista sessuale dovrebbero fare faville. Noi il lunedì ne verifichiamo la veridicità, ok? Vediamo se effettivamente è andata così. Ma prima di dirvi quali erano questi quattro segni, facciamo così un giro casuale. Vi ho chiesto qual è il vostro segno zodiacale e com'è andata effettivamente. Allora, Matteo mi ha scritto solo delle bestemmie dicendo lasciamo stare Leone. Anzi, Leone! E quindi Leone mi pare di capire male. Capricorno mi dicono zero, nada, nothing. Ah, malissimo. Quindi Capricorno.
1: Ciao Radio Peter Pan, sono Nicoletta, io sono Pesci, voto del mio fine settimana 7. Perché dovevo andare in un posto con i bambini e non sono riuscita ad andare più.
0: Ah,
1: ciao, buona giornata.
0: E quindi più tempo insomma per la coppia, questo mi stai dicendo. Saluto anche un altro messaggio, un'altra ascoltatrice che dice Pesci, aperitivo lungo e Astro Sexo Parade completata. Ah, addirittura completata qui.
2: Buongiorno Peter Pan, bilancia, voto di questo fine settimana 2.5.
0: Aia.
2: Per tanti motivi.
0: Quindi non bene, non bene. Bilancia gemelli, Eddie manda questo messaggio. Immagino che intenda tipo io bilancia, lei gemelli o viceversa. Voto 10. Mi ha svegliato a mezzanotte perché era partito l'istinto ed erano anni che non succedeva. Ok. Ciao ragazzi, sono Fabio, segno zodiacale vergine, voto del fine settimana 10, ho festeggiato i 23 anni del mio miglior amico e ringrazio ancora, poi al ritorno dall'Australia. Ah, ma no, ma lui non ha capito. No, Fabio, tu dovevi dirmi da quel punto di vista lì. Va bene, adesso vi diciamo quali erano quei quattro segni. Al quarto posto c'era il Sagittario, al terzo posto Capricorno, al secondo posto Cancro, al primo posto i Pesci. Adesso, se siete di uno di questi segni zodiacali, confermate o smentite quanto diceva l'Astro Sexo Parade?

0: Oggi è la verifica dell'Astro Sexo Parade. Secondo quanto detto venerdì, teoricamente i quattro segni che nel fine settimana dovevano divertirsi di più dal punto di vista sessuale erano: al quarto posto Sagittario, terzo posto Capricorno, secondo posto Cancro, primo posto Pesci. Ci state o confermando o smentendo questa informazione?
1: Ciao Peter Pan, allora io sono del segno del Cancro.
0: Secondo posto.
1: Voto questo fine settimana zero.
0: No, malissimo.
1: Zero per tanti motivi, ho tra lavoro, bambini in giro per casa tante cose da fare, non siamo riusciti ad farci neanche una coccola.
0: Mamma mia, che cosa brutta, mi dispiace.
2: Buongiorno signori.
0: Buongiorno.
2: Che bella sta cosa che la gente vi dice se ha eiaculato.
0: Dai, no, ma non è così.
2: Fantastico.
0: Ci dice com'è andata per capire un attimo se effettivamente gli astri hanno ragione o hanno torto. Altro messaggio che è arrivato: io Leone, lei Cancro, mi ha svegliato a mezzanotte, erano mesi che non succedeva, voleva fare la pipì, e va bene anche questa. Toro c'era in classifica? No, non c'era in classifica. Venerdì, sabato sera e domenica mattina super top, voto 10, bravo, pensa te se fossi stato in classifica. Pesci e Bilancia, fatto parco giochi. Beh, Pesci era al primo posto, basta uno dei segni per poi insomma portare a casa il risultato teoricamente. Willy scrive Capricorno era al terzo posto, dice niente di niente, una merda. No, mi spiace, cavolo. Ciao, sono Carla, sono del Cancro, quindi ricordiamo secondo posto, dice 10 per l'amore e 10 per l'amicizia. Ah, cioè quindi aveva sia uno che l'altro, bello.
3: Cancro scopatona alla grande.
0: Busti
3: di frontiera Gorizia, weekend da favola.
0: Cerchiamo di mantenere un po' d'eleganza, per favore, dai.

0: bella questa versione. End of Beginning, Joe. Versione remix di chi, chiederete? Non si sa, è segreto probabilmente. Ma adesso un momento un po' più serio, ringraziamo lo sponsor.
1: Programma in collaborazione con...
0: Quante volte la stampante dell'ufficio si blocca proprio quando hai un'urgenza, facendoti perdere tempo? Salgono i costi dei toner e le attese per l'assistenza. La risposta giusta è Codognotto SNC. Con oltre 50 anni di esperienza offre assistenza inclusa, interventi rapidi, professionalità tecnica e toner sempre disponibili. Gestisci il tuo ufficio senza pensieri, con costi chiari e una tecnologia aggiornata. Codognotto SNC.it

0: l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
12: il
11: un operatore,
12: di attesa.
11: La preghiamo di
12: premi 2,4
11: per avere assistenza.
12: Sarai contattato. Per
11: forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Quindi secondo i miei calcoli massimo 7-8 anni fa, giusto? Sì.
1: Servizio in camera per?
0: Servizio in camera per Ismaele. Ciao Ismaele.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao Isma. Buongiorno. Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Allora, intanto come prima cosa dovrei dirti grazie, perché sei quasi un PR di Radio Peter Pan in un certo senso. Cioè, a me è arrivato un messaggio che diceva: telefonate a Ismaele perché compie gli anni, compie 30 anni. E quindi intanto ti chiedo, è vero? È giusto?
2: Benissimo.
0: E allora, intanto auguri, buon compleanno Isma, auguri da tutti noi di
2: grazie
0: Peter Pan.
2: Mille.
0: E grazie, poi grazie. Il messaggio continuava con: vi segue da tantissimi anni e se io ora ascolto Radio Peter Pan è solo grazie a lui. Quindi, boh, grazie Isma, io ti abbraccio, non so cosa dire. Guarda, la prossima volta ti diamo la maglietta di Radio Peter Pan quando viene un evento, non lo so. Di dove sei?
2: Io attualmente abito a Quinto di Treviso.
0: E allora, dai, è fattibile, insomma, siamo spesso da queste zone. Passi, dici, guarda, sono io, Ismaele, che tanto non è che ce ne siano così tanti, e ci ricordiamo di te. Comunque, il messaggio continuava con l'augurio di avere una vita ricca di festeggiamenti e traguardi, ti faccio tanti auguri per i tuoi 30 anni, ormai sei vecchio, ti voglio bene, da Chiara. E la detta così, allora il messaggio, io vedendo la tua età ho detto boh, sarà, non so, la fidanzata, un'amica, qualcosa del genere. Invece è chi è?
2: È mia moglie.
0: La moglie, quella. Da quanto siete sposati?
2: Da 3 settimane.
0: Ah, recente, fresca fresca, congratulazioni allora.
2: Sì, sì, grazie.
0: Com'è andata, grazie. 3 settimane fa, hai ricordi nitidi oppure sei tipo in decompressione in questo momento?
2: No, è andato tutto molto bene, tranquillo, tutto secondo i piani, quindi è stata una bella festa.
0: Miracolo, miracolo.
2: Siamo divertiti molto.
0: Bello, sì, bello, dai. No. Vuoi dirle qualcosa per ringraziarla di questa dedica?
2: La ringrazio tanto, inaspettata.
0: No.
2: Inaspettata, però sì. Sono riuscito a contagiarla sul fatto di ascoltare.
0: Bravo, bravo.
2: Voi la mattina, e apprezzo molto questo pensiero.
0: Stessa cosa con gli amici e colleghi adesso,
2: Sì, beh, in parte dai, qualcuno era già un vostro ascoltatore nel mentre si è fidelizzato un po' di più.
0: Sei un grande Isma, sei un grande. Comunque ti lascio tranquillo, auguri di nuovo e ci sentiamo alla prossima, grazie, va bene?
2: Grazie mille, buona giornata e ciao a tutti.
0: A presto, ciao Ismaele, grazie, ciao.
1: Peter Pan.

0: terminare, poi vi lascerò con Gio e la generale. Ma torna Gio oggi?
1: Sì.
0: Torna?
1: Praticamente.
0: Che bello, ho visto sabato sera, era bellissimo.
1: È bello.
0: Era un bel ragazzo.
1: Non era triste.
0: No, era come una persona che si sta disintossicando da Emma Rossato.
1: Che
0: hai presente?
1: Bello,
0: sì, infatti la vedevo felice. Comunque, ragazzi, ultimo servizio in camera del giorno.
2: Servizio in camera del
0: Fabio, buongiorno Fabio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va? Tutto bene?
3: Sì, sono al lavoro.
0: Senti che carico, che lavoro fai?
3: Sono una ditta di container, facciamo container in legno.
0: Fate container in legno. E
3: sì.
0: Dove, cioè, con questi container in legno, perché quelli classici sono cos'è, acciaio, cosa, che materiale è di solito?
3: Sì. Acciaio di solito, ferro, penso.
0: Sì, ok.
3: Noi quelli... facciamo tutto in legno,
0: okay.
3: Per i macchinari.
0: E adesso sei in pausa, sei riuscito a staccarti un attimo?
3: Sì.
0: Allora faccio molto veloce, ti riporto questa dedica che è arrivata, che diceva: fate gli auguri a Fabio perché compie gli anni. Quindi compie gli anni oggi, quanti ne fai?
3: 42.
0: Auguri Fabio!
3: Grazie.
0: Buon compleanno! Da parte nostra e da parte di Andrea, che ti vuole un mondo di bene. 100 di questi giorni.
3: Grazie.
0: Messaggio
3: grazie.
0: Semplice. Cosa gli vuoi dire?
3: Grazie, molto gentile, grazie. Ma, anche io gli voglio bene.
0: Ma chi è Andrea?
3: È il mio compagno.
0: Ah, caro, lo salutiamo anche noi. Adesso quindi hai tutta la giornata, cioè hai cominciato da poco a lavorare.
3: Alle 8
0: e via poi fino a questa sera, insomma.
3: Sì.
0: E poi via. La festa la fai oggi o aspetti il fine settimana?
3: No, fine settimana.
0: Bravo, così ci sono tutti, si può fare festa grande. Allora guarda, auguri di nuovo, buon lavoro.
3: Okay,
0: e ci sentiamo
3: grazie.
0: Alla prossima, va bene?
3: Alla prossima, arrivederci,
0: a
3: grazie.
0: Ciao caro.

0: Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Non era il tuo More Music in the Mix, era Energy di Gordo su Radio Peter Pan a chiudere la puntata del The Mix Show, o meglio, ad anticipare il 2000 Heroes di Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito questo episodio con 2000 Heroes, ma anche con il The Remix Show, ricordo, con un remix solo. Ci risentiamo domani mattina per il martedì problematico e oggi c'è il grande ritorno. È tornato! Joe, sei pronto?
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Hai avuto modo di ascoltare Radio Peter Pan in questi giorni?
3: Beh, il The Remix Show bellissimo.
2: No, non il The Remix Show, hai ascoltato la Generation.
3: Peter Pan a manetta, fantastico.
2: La Generation invece.
3: Ah, lo Sfogatoio ha fatto delle puntate settimana scorsa.
2: Ma la Generation l'hai ascoltata? Non ci vengono in mente più programmi della radio.
3: 90-210, belle doppia.

0: molto bene.
1: Mala Generation.
2: Questa programma in collaborazione con
3: Bloccata, errore.
2: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.
4: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW 5 stelle bianca è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
9: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggio più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 10:02, l'ora della Generation.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Grande Gio, sei come il vitello, sei tonato.
3: Tornato.
2: Comunque Gio, prima di tutto buon lavoro.
3: Beh, ma che bello è tornare alla routine, dai che si lavora.
4: Andiamo a lavorare.
3: C'è la generation.

Buongiorno amici, buon lunedì 28 settembre 2026, 6 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Peter Pan Generation che è tornata nei ranghi alla normalità. Saluto e ringrazio prima Andrea Nordio che vi ha portati fino a qui col The Remix Show e poi in secondo, ma secondissimo piano, Emma e Rocky Festaiolo che hanno creato una sorta di macchietta della Peter Pan Generation. Che bravi che sono stati! Dai che c'è una nuova scalata da affrontare, riparte la scalata verso il milione. E sbadabim e sbadabam, arriveremo veloci al prossimo fine settimana, ignorando le rotture di scatole, dribblandole come se fossimo forti come la nazionale italiana di calcio. Fortissimi, porca miseria. Io ho fatto una settimana di vacanze, è vero? Sono stato però qui a Castelfranco Veneto, sì, dove vivo, dove lavoro. Ho passato questa settimana, abbiamo ospitato la suocera, è stata una settimana di quelle veramente emozionanti. Sono andato a rifare la carta d'identità, ho fatto la carta d'identità elettronica, ho recuperato un medico di base, sono andato dal meccanico, ho fatto un sacco di cose belle. L'importante però è che stiamo tutti bene, tutti a posto. Safe and sound.

0: Little Cities Safe and Sound, disco rubato dall'archivio per ripartire alla grande. Non è la normalità della Peter Pan Generation. Questo disco, tradotto letteralmente, significa sani e salvi. Quindi io sono riuscito a superare una settimana di vacanza con la suocera. Bellissimo. Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Peter Pan. The

0: LB1, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan, buon lunedì, nuova settimana di Peter Pan Generation. Dicevo, sono sopravvissuto a una settimana di vacanze in cui abbiamo ospitato la suocera, perché poi è arrivato sto messaggio qua che dice: buongiorno, buongiorno Joe, se la vacanza l'ha pagata la suocera, meglio di così, non ti poteva andare. No, l'abbiamo ospitata, e non solo, cioè abbiamo pagato tuo offerto, abbiamo fatto i gentiluomini, poi abbiamo mangiato come i disgraziati, e quindi...
1: Mamma mia, che figurino! Visto? Una settimana di ferie, ma si vede da qua! Che figurino!
0: C'è una panza. Fischia, sì, c'ho una pancia che adesso devo stare a dieta fino a Natale per recuperare. Buongiorno Joe, bentornato, anche qui tutto sotto controllo, tutto bene. Pietro, che è il suo bimbo, sta superando la febbriciattola. Giulia full col lavoro, bello che mi raccontate queste cose, la normalità, la routine. Io sempre avanti e indietro tra le guide dell'autoscuola. E poi qualcun altro come Ciccio, lo prendo lui come rappresentante degli altri che hanno scritto: oh Joe, per fortuna che sei tornato, che è una cosa che fa sempre piacere, però sono stati bravi Rocky ed Emma. Solo tu sai come fare l'oroscopo. Ciao da Simone, ti voglio bene. Però dai, sono stati bravi, li ho addestrati a modo, gli ho spiegato. Emma mi diceva: cosa devo fare a quest'ora? È 6 mesi che lavori qua, a quest'ora devi fare la domanda del cavolo con 2 Z. E invece a quest'ora? C'è l'oroscopo, sono 6 mesi che lavori qua, ok. Poi qua il GR sti cazzi. Ma che cos'è il GR sti cazzi? Alla fine, come un cagnolino, l'ho addomesticato, le ho detto alza la zampina, le davo anche le crocchette quando faceva qualcosa di giusto. E da qui ho detto: facciamo una domanda del cavolo con 2 Z con tutti i trick, i giochini che avete insegnato ai vostri animali domestici. Cioè tipo gli ha insegnato a fare la capriola, gli ha insegnato a cercare i funghi. 393 736 6240, che avete insegnato al vostro animale.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: I Medusa, don't wanna go home. No, io guarda, adesso sto qua. Per una settimana non esco dalla radio, sarà bellissimo. Anche perché poi sabato ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy. Sia sabato che domenica sto in giro con un evento alla Via dei Berici. Sia sabato che domenica, quindi ci vediamo a Vicenza. Quindi niente, adesso mi occupo solo di radio. Non devo più stare a casa a rompermi i maroni. Ho fatto anche un sacco di cose belle per questo programma. Io e il computerone ci siamo messi giù a tavolino. Abbiamo creato dei giochi nuovi della sala giochi, degli effetti speciali incredibili. Vabbè, partendo da questo, però settimana scorsa non c'ero. Ho affidato la Generation ad Emma e Rocky, che se la sono cavata alla grande. Insomma, sono stati bravissimi, dei campioni. Però come i cani li ho domesticati. Gli ho detto, dovete fare questo, dovete fare quello. Dai, girati, fai la capriola. Da qui domanda del cavolo con due Z. Cosa avete insegnato di particolare al vostro animale domestico? Magari qualcuno ha insegnato le bestemmie al pappagallo. Ci può stare, è già arrivata questa testimonianza. Poi vabbè, la parola nel particolare non la dico, però io ho provato a domesticare i miei di gatti. Ne ho due, Mia che è la più grande, Taz che fra una settimana tipo compie un anno. Qualcosa riesco a insegnarglielo, però ai gatti difficilmente insegni le cose. Quindi a Taz ho spiegato semplicemente qual è la sua ciotola, lui lo capisce, fine. Il resto non è che mi caghi tanto. Mia è stata molto più brava. Mia, che non è la mia gatta, è l'ascoltatrice, che dice: Gio, che bello sentirti, io avevo insegnato ai miei gatti a riportare le palline, è tornato a casa quando fischiavano, cioè quindi quando fischiava tornavano dentro. E poi le palline, non è facile insegnare al gatto a farle le robe. Invece il cane è più semplice. Jimmy, che ha una nuova entry a casa sua, ha insegnato alla sua cagnolina nuova a salire in groppa al più vecchio. Così, vai a cavallo. 393-7366-240. Te cosa hai insegnato alle tue bestie domestiche?
2: Peter Pan Generation.

Casango, Alejandro Garrido. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation si sta parlando di cosa avete insegnato al vostro animale domestico. Magari non ce l'avete adesso, magari l'avete avuto in passato, o lo avrete in futuro e già avete immaginato cosa potreste insegnargli. C'è la classica, la dice Cinzia: avevo un cagnolino qualche anno fa, gli ho insegnato a dare la zampa. Quale zampa, amico? Ehi! Che poi ce l'hanno in automatico, no, i cani sta cosa, cioè lo fanno anche con gli sconosciuti. I gatti sono molto più diffidenti. Infatti sono invidioso di quello che è riuscita a insegnare Manola alla sua gattina Delta, una roba fantastica che difficilmente i gatti riescono a fare, ovvero fidarsi del proprio padrone, andare al guinzaglio, che sì, è una roba da cane, però sarebbe bello ogni tanto farlo col gatto, è raro vederli in giro. Oppure portare la gattina Delta sul cestino della bici, come E.T., che è una roba fantastica, ragazzi. 393-7366-240, messaggio scritto, messaggio vocale, una cosa, un trick, un giochino che avete insegnato al vostro animale domestico, ditecela.

0: Correva l'anno 2009, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Stiamo parlando dei trick che avete insegnato ai vostri animali domestici, ma può essere anche il pappagallino. Adesso ti racconto la storia, anzi te la racconta proprio Federico, che è il proprietario di un pappagallino che poi si abitua alla routine.
1: Ciao Gio. Io il mio animale che avevo un pappagallino ammaestrato,
0: sì.
1: E lui lo chiamavamo Peppe, e a son di chiamarlo, di dire il suo nome, e quando andavamo via, quando arrivavamo a casa, digli ciao
0: Pepe.
1: Lui da solo ha imparato che quando ci vedeva entrare dalla porta d'ingresso, lui arrivava là volando tutto felice e diceva ciao Pepe. Solo che gli dicevamo: guarda che Pepe sei te, non siamo noi,
0: coglione.
1: Allora lui si metteva, faceva il verso come della risata,
0: certo,
1: tutto felice,
0: certo.
1: Non siamo neanche stati noi ad insegnarlo, l'ho imparato da solo.
0: Ma che bellezza che sono affascinantissimi gli animali. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia qui, quindi trick che avete insegnato al vostro animale domestico. Fra poco anche l'oroscopo e il GR Sti Cazzi, la rassegna con le notizie proprio divertente. State con noi.
2: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
19: Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click
19: e sei dentro il nostro mondo.
17: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: 2019, Shade, light dell'estate, su Peter Pan nella Generation c'è stato un parallelismo che ha dato il là alla domanda del cavolo con due Z. Cioè, settimana scorsa mi sono fatto rimpiazzare da Emma Rossato, gli ho insegnato a fare il programma, come si insegnano i trick a un cagnolino? Zuccherino, bravo, crocchetta, hai vinto. Da qui cose che avete insegnato al vostro animale domestico, tipo Emanuele, saggio, ha insegnato al suo cagnolino, che è piccolino, a prendere le pantegane, i toponi che sono più grandi di lui. Oppure Massimo, vedi, molto carino e molto saggio, che dice onestamente niente. Sono loro che insegnano a me. Ho due bulldog francesi, gli insegnano pure la lingua francese. Poi c'è la questione legata ai bisogni. Quindi Giallo c'ha il sogno di fargliela fare nel WC di casa, come nei film. È raro, secondo me, che tu riesca a insegnarlo. Però Pacio, che mi ha raccontato la sua storia in un vocale, la riassumo così. Lui non voleva far fare al suo cane la pipì nei muretti delle case, ok? Quindi lo tiene al centro della strada, dal lato opposto, e quindi il cane ha imparato a farla nei tombini e la gente lo ferma e gli dice: oh, grande il tuo cane che la fa nei tombini. Poi c'è Mauro che mi racconta la storia di sua zia: aveva insegnato al cane Chicco a tenere una sigaretta in bocca, che comunque molto elegante.
1: Ciao, buongiorno, io ho due conigli, sì, e un paio di porcellini d'India. La coniglia femmina, se mi vede che do da mangiare per prima i porcellini, sì, e ho i pantaloni lunghi, mi scava sulla caviglia, mi alza il pantalone e mi morde la caviglia, grande, sulla carnita proprio, sulla pelle nuda, perché ha capito che così fa più male. E non è che lo fa saltellando in maniera gentile, delicata, no, venendomi incontro, no no, proprio si fionda di testa sulla mia povera caviglia indolenzita. Buona giornata.
0: Vabbè, e ai topi non è che puoi insegnare chissà che, adesso si offende che li ho chiamati topi. Fra poco due dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo.

Beat of Your Heart su Peter Pan per chiudere il giro legato ai trick che avete insegnato ai vostri animali domestici. Poco fa l'ascoltatore che raccontava del suo cane al quale è riuscito a insegnare, ma in realtà l'ha appreso un po' da solo, a fare la pipì nei tombini. C'è la Cri che scrive: bentornato Joe, grazie. Anche la mia gatta Mia fa la pipì sui tombini. Ah ah ah, ma si è ingegnata da sola. Io non le ho insegnato nulla.

0: cose che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono, nell'ordine, attenzione, quelli dei gemelli.
1: Grazie.
0: Quelli del cancro.
1: Grazie.
0: Quelli del leone.
1: Grazie.
0: Quelli del sagittario.
1: Sì, sì.
0: Vedi, anche loro. Quelli dell'acquario.
1: Grazie.
0: E quelli dei pesci.
1: Sì, sì.
0: Gli altri non citati, no, non è la vostra giornata.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Sì, bisogna. Rullo di tamburi, però. C'è da citare i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi, con il voto 8 in pagella perché il 10, la perfezione, non esiste. I the best oggi sono quelli dell'Ariete. Ci sono cose nate per stare assieme: il mouse, il tappetino del mouse, le dita e il naso, il tavolo e la sedia, gli appuntamenti e il ritardo, la pizza con l'ananas e il cestino, la chiave e la serratura, il riso e la bocca degli stolti. L'ultima coppia perfetta sei tu, che hai matchato su Tinder con questo lunedì. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Buona fortuna a voi. I peggiori invece oggi sono quelli del Capricorno.
2: Hai paura? E fai bene.
0: Fai bene, Capricorno.

l'oroscopo. Tra l'altro qualcuno si è reso conto che sono cambiati i suonini. Ringrazio Dario che dice: bella la nuova colonna sonora dell'oroscopo. C'è novità nell'aria, anche nel GR sti cazzi.

0: volte, sì, non solo nel fine settimana, anche la scorsa.
1: E sti cazzi!
0: Le ho lette, ho detto, porca miseria che notiziona. Si parte proprio da un sito che si chiama notizie.it. Don Vito Colonna risponde a un messaggio e perde 120.000 euro.
1: E sti cazzi!
0: Avrà bestemmiato, almeno lì, dai, comunque la confessione lo perdona. Fatto Quotidiano, dolore atroce, vergogna infinita. Uomo si sottopone a un intervento per ingrandire il pene e finisce in ospedale.
1: E sti cazzi!
0: La mia domanda è, finisce in ospedale? Dove l'ha fatto l'intervento per ingrandire il pene? In ospedale, quindi c'era già. Dalla Stampa, salva un colibrì da un gatto, poi lui torna. L'uccello ha trovato un modo tutto suo per ringraziarla.
1: E sti cazzi!
0: E comunque sono quei titoli un po' furbetti. ADN Kronos, corre una maratona con le Crocs, la follia dell'atleta russo a Berlino.
1: E sti cazzi!
0: Non è la cosa più folle che fanno i russi così in generale. TGCom 24, Mamdani e Sanchez si sfidano a basket con palline di carta e un cestino di rifiuti.
1: E sti cazzi!
0: Comunque divertirsi in maniera analogica è sempre bello. Dal Leggo, meccanico usa l'auto della cliente per portarla in officina e prende multe per 7.000 euro.
1: E sti cazzi!
0: E comunque deontologicamente corretto. Il Mattino di Padova, il nuovo club privé per scambisti, apre davanti alla chiesa.
1: E sti cazzi!
0: Apprezzatissimo anche dal Don. Chiudiamo col Focus, che titola L'animale che muore per troppo sesso.
1: E sti cazzi!
0: Qualcuno magari è discendente dal punto di vista genetico di questo animale qui.
2: Peter Pan Generation. You make me feel alive again.

0: State ascoltando Radio Peter Pan e questo è il disco di Peggy Goo. C'è lui che ha notato sta cosa, cioè io non la volevo sottolineare molto, però.
1: Certo che Gio, non sono affari miei, però sei stato a casa una settimana con la suocera, hai fatto i suoni nuovi per la trasmissione. Che cazzo di ferie hai fatto?
0: Queste, cioè, devo aver fatto qualcosa in una vita passata. Dal punto di vista karmico mi si sta rivoltando contro. Poi è anche vero che non fa, cioè non è un lavoro questo.
2: Ma non è vero che ti va tutto male, sai perché? Perché sei in compagnia mia, Gio.
0: Porca miseria.
2: E quindi adesso ti va tutto quanto bene.
0: Cioè, presente quando pensi di aver toccato il fondo? Puoi ancora,
2: il cielo.
0: Puoi ancora cominciare
2: non
0: a scavare. Tra poco, seconda ora della Generation, c'è.
2: È Barossato.
0: Non mi ricordavo più come
2: grazie,
0: ti chiamavi, scusami.
3: Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11:02 minuti.
0: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
14: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Quasi tutta Italia in questo avvio di settimana è interessata dall'anticiclone subtropicale, solo all'estremo sud della variabilità per infiltrazioni di aria fresca da est con venti di grecale. Ma il resto del paese vivrà una giornata stabile e soleggiata e quindi sull'Italia settentrionale nelle prossime ore sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma non prevediamo piogge. Temperature del pomeriggio gradevoli fino a 26-27 gradi e anche della giornata di domani martedì la situazione rimarrà stabile e molto mite di giorno. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo?
8: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: Correva l'anno 2002, gli Eiffel 65. Cosa resterà di una settimana di ferie?
1: È restata la Generation, hai visto?
0: Ma guarda, incredibile, io pensavo di trovare solo rottami.
1: No, dai.
0: Cose distrutte, il mixer senza dei pezzi.
1: Eravamo la macchina dei Flintstone. Andava avanti, arrancava alcuni momenti perché sai, coi piedi non era facile, però è andata avanti.
0: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Gio.
0: Ho sentito un momento molto bello settimana scorsa nel quale c'era una canzone.
1: Sì.
0: Poi è partita una base, poi è partito un jingle e poi è partita un'altra canzone, però nessuno ha parlato.
1: C'è stato. Allora, non dovevi dire ad alta voce. Nessuno se n'era accorto.
0: Nessuno.
1: A parte te, nessun altro se n'era accorto. È stato un momento di problemi.
0: Dai,
1: problemi,
0: però, problemi.
2: Così, problemi. Esatto. No. Problemi.
1: Questi.
2: Problemi.
0: Però sono contento perché so che da oggi in avanti potrò prendermi delle ferie. Non lo farò lo stesso,
1: no.
0: Però ipoteticamente lo potrei fare.
1: Quindi superata la prova?
0: Superatissima.
1: Con che voto? Da 1 a 1.
0: Dal 5,5
1: al 5
0: 6.
1: Perfetto.
0: Sei
1: vabbè,
0: meno
1: dai.
0: Meno.
1: Siamo
0: sei
1: quasi meno. Verso la sufficienza.
0: Però vedi che il mio stratagemma di non andare in ferie, cioè stare a Castelfranco con la suocera, andare dal meccanico, fare la carta d'identità, mi ha permesso di rientrare senza quel trauma da vacanze, al contrario di Michele che scrive:
1: ragazzi, sono appena tornato da Zanzibar, non ce la posso fare, datemi gli stimoli per ricominciare la solita vita, voglio tornare là.
0: Coglione.
1: Cazzi tui.
0: Non dovevi andare.
1: No, hai speso anche soldi.
0: Dovevi stare a casa con la suocera a risparmiare, così si fa.
1: Esatto, va, stai a casa.
0: Come me, tornavi al lavoro felicissimo.
3: Attenzione.

0: disco di Topic si chiama Lucky Ones, seconda ora della Generation, quella dove c'è la Lung the Broad. Vedi che non sono l'unico ad essere tornato dalle ferie,
1: no.
0: Anche Paolo di Santena, siamo in provincia di Torino, scrive:
1: oggi primo giorno di lavoro dopo 3 settimane di ferie, aiuto!
0: Ma vedi che sbagliate, ragazzi, si va in ferie, sì, ma non si va in vacanza,
1: no.
0: Si sta lì con la suocera,
1: ah, bello, interessante.
0: Andare dal meccanico, ho pagato un sacco di soldi dal meccanico, però.
1: Ma è la cosa principale, quando vai in ferie si spendono i soldi, tu le spesi per andare dal meccanico.
0: Per la mia macchina.
1: Ecco.
0: Shish, cambia argomento, perché ieri è successa una roba che ho detto davvero, dai,
1: sì.
0: Non ci voglio credere. Io sono cresciuto negli anni 90, da bimbo mi ricordo che c'avevo una maglietta di Ragazzo Fortunato, che era l'album forse più famoso di,
1: esatto,
0: quel periodo lì, di Jovanotti. E ieri Jovanotti, ieri era il 27 settembre,
1: sì,
0: ha compiuto
1: 66 anni.
0: Ma che 66?
1: 60 anni.
0: Ma che
1: 60 anni, ho fatto
0: a caso
1: così, mi piaceva dare 6 anni in più.
0: 60,
1: ecco.
0: Che dici, è un po' strano per uno che si chiama Jovanotti avere 60 anni.
1: Ah, Otti.
0: Eh no, perché è giovane, Jovanotti.
1: Ah.
0: A 60 anni non lo sei
1: non
0: più.
1: Fa ridere.
0: Però no, non è una battuta,
1: no,
0: è una constatazione.
1: No, ok.
0: Però vedi, io l'ho sempre visto come giovane e ancora adesso non gli darei 60 anni, perché per me, nei miei occhi di quarantenne,
1: sì,
0: lo vedono come un giovanotto.
1: Vabbè, ma
0: ancora.
1: Anche tu ti senti un giovanotto e invece stai invecchiando. Cioè, sei verso i 40, capisci?
0: Lascia fare.
1: Ah.
0: Ma te c'è qualcuno che dici, quella persona lì l'ho sempre vista vecchia? Tipo i nonni, nasci, li vedi vecchi.
1: Sì, sono nati vecchi.
0: Al contrario, c'è qualcuno che hai sempre visto giovane e rimane sempre uguale giovanissimo?
1: È Zac Efron, perché l'ho vissuto con High School Musical, non riesco a pensarlo in vecchio.
0: È tutto rifatto.
2: Peter Pan, Generation.
3: Dimmi se sei un uomo.

0: Angel Moving to the Sun su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Jovanotti, che lui probabilmente c'ha un ritratto che invecchia al posto suo, perché nella mia testa, per carità, si vedono i segni del tempo, non è che non si vedano,
1: no.
0: Però nella mia testa lui è uno di quelli che rimane sempre giovane.
1: Però pensa che tu l'hai vissuto anche da giovane, Jovanotti. Io l'ho sempre visto come è adesso.
0: E quindi?
1: Quindi per me
0: è un vecchio.
1: No, non è vecchio, ma rimane così, non sta invecchiando, rimane il Jovanotti di sempre.
0: Perché ci sono dei personaggi nella vita che li vedi vecchi, nasci, sono vecchi già, tipo le suore, il

0: questo qualche anno dalla fine della scuola, loro sono sempre identici.
1: Ma anche tu li conosci, vero?
2: No, ma sono dei numeri uno.
1: Sì, andavo, io il numero, io mi ci scrivo ogni giorno.
2: Tutte le volte.
1: No, infatti.
2: Però è vero, alcuni compagni delle superiori, non tutti, alcuni non li riconoscerei neanche, però altri sono rimasti, li vedo sui social, fisicamente uguali.
1: Bravo, io non mi ricordo neanche i nomi dei miei compagni delle superiori.
2: Io se dovessi fare il conto, no, farei tanta fatica.
1: Tipo ne so, forse 8.
2: Uno, dai, la tua amica preferita.
1: Sonia si chiamava.
2: E com'è invecchiata Sonia?
1: Non lo so, non la vedo da quando ho finito le superiori.
2: Ma che figura, Emma, però.

0: Kim, Reload the Renegade Master. Su Peter Pan poco fa Emma ha raccontato di avere avuto una migliore amica alle scuole superiori, poi non l'ha più vista.
1: No,
0: Sonia
1: no.
0: Ha scritto in questo momento.
1: Ma non è vero, si chiama Elia lui.
0: Dice: ciao, sono Sonia, volevo dire che io e Emma non siamo più amiche perché mi ha rubato il fidanzato l'ultimo giorno di scuola.
1: Sì.
0: È una storia probabile.
1: In più mi ha rubato la pizzetta in pausa. Questo potrebbe essere probabile.
0: Sei una ladra.
1: Perché io durante le pause, durante le... c'era il bar, sai? Sì. E mangiavi la pizzetta, costava 1,20 euro.
0: Vai.
1: La pizzetta quella bella calda che mettevano la maionese, la salsa rosa dentro.
0: Adesso costerà almeno 2,50 euro comunque.
1: Era
0: pizzetta.
1: Veramente molto molto buona.
0: Abbiamo parlato per questa mezz'oretta di Jovanotti, in quanto noi responsabili della, del timbro Forever,
1: sì,
0: Fun Forever Young. Jovanotti, anche se ha compiuto 60 anni, è un Forever Fun Forever Young. E ci sono delle battute brutte, ovvie,
1: sì,
0: scontate.
2: Scusate ragazzi, ma Jovanotti quando invecchierà diventerà vecchioni.
0: Certo,
1: sì,
0: e
1: esatto.
0: Poi qualcun altro
1: oppure...
0: vuole dire.
3: Certo che ci fa come esempio Jovanotti. Lui è un giovanotto.
0: Molto bene, grandi, siete bravissimi.
1: Bravi,
0: tra poco
1: bravi.
0: Torniamo per la seconda parte della Generation. Ci sarà
1: il dilemma.
4: Ciao, Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Salve, due etti di prosciutto veneto.
1: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
0: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
1: Allora me ne dai una fetta?
0: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: disco di 6 anni fa, quello di Topic, Breaking Me. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, sempre con Emma. Ci stavamo confrontando nel fuori onda su questa storia qui.
1: Ogni settembre faccio una spesa che deve bastare per almeno 6 mesi.
0: Cioè non è Emma, non no, noi, è no, la storia di una certa Olivia Jones che vive in Alaska.
1: Esatto, in una zona molto isolata, quindi si devono organizzare tutto nei minimi dettagli quando scendono giù nel paese più vicino.
0: Quindi fanno un foglio Excel dove segnano tutto quello che hanno, quello che consumano, lo stornano e avanti così. Quindi noi abbiamo detto, sai che sta cosa super affascinante potrebbe diventare un dilemma rossato?
2: Il dilemma rossato.
0: Cioè, se in questo momento dovessero chiudere tutto, fare un lockdown immediato
1: e tu non puoi più fare la spesa, ma

0: quanto sopravviveresti?
1: Io devo dire 2 mesi.
0: Davvero?
1: Da noi siamo molto bene organizzati, abbiamo anche la dispensa giù in garage.
0: Cioè, tu hai la pasta per 2 mesi?
1: Sì.
0: Quanti chili di pasta
1: c'hai? Ma io non mangio mai pasta, te l'ho sempre detto.
0: Io credo al massimo 2 settimane. Per carità, di pasta ce n'è, un po' di tonno, così. Qualche roba surgelata.
1: Beh, ma dopo tiri fuori, inizi a mangiare quelle cose in barattolo che sono tipo lì da anni, che ti fanno schifo, però inizi, sai, per la fame a mangiarlo.
0: Lo giriamo a voi, 393-7366-240.
1: Per quanto tempo sopravvivi con la spesa che hai adesso nella dispensa?
2: Peter Pan Generation.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: E l'Alfa Este, state ascoltando Radio Peter Pan. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Isra che ci scrive: ciao Rafazzi,
2: oggi faccio 47 primavere.
1: Mi piace il ciao Rafazzi, chiamaci Rafazzi tutti i giorni. Auguri Isra, buon compleanno. Stavamo parlando di questa storia strana che arriva dall'Alaska. Cioè, non è tanto strana, perché se vivi in Alaska, chiaro che non c'hai il supermercato dietro casa. Settimana scorsa che abbiamo ospitato la suocera, io e la badante, le abbiamo fatto fare un giro di Castelfranco Veneto.
2: Lungo.
1: E il giro di Castelfranco Veneto era: guarda, un supermercato, guarda, un supermercato, guarda, un supermercato. Ce ne saranno 79 a Castelfranco.
2: Ed è piccolino, quindi.
1: Però abbiamo immaginato questa fattispecie: lockdown immediato,
2: ora.
1: Non puoi neanche fermarti al supermercato per tornare a casa.
2: Niente.
1: Quindi con quello che è in dispensa,
2: quanto tempo sopravvivi?
1: Che dicono i ragazzi?
2: Beh, ci dicono questo.
3: Ciao ragazzi, sono Andrea. Allora, attualmente con la spesa che ho in dispensa e avendo un adolescente di 16 anni per casa, probabilmente a grosse linee sopravviverei un giorno.
2: Malissimo.
3: Perché mangio come un bufalo.
2: Ottimo.
3: Ciao.
2: È perché è in crescita, dai.
1: C'è sta cosa degli adolescenti che c'hanno sempre fame.
2: Oppure Carlo.
4: Ciao raga. Io morirei di fame.
2: Ottimo.
4: Praticamente ho pochissimo perché vivo da solo, perciò non faccio mai la dispensa, la compro settimanalmente.
1: Così, mangia tutto fresco, anche perché poi il rischio quando sei da solo è che butti via le cose, è un peccato.
2: Ma no, metti in congelatore. È la tecnica numero uno.
1: No. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up.

0: Celestial Old School Romance. State ascoltando Radio Peter Pan. In questa mezz'oretta di Dilemma Rossato abbiamo fatto un gioco di cazzeggio. Cioè, se in questo momento ti rinchiudi in casa con la dispensa che hai a disposizione, quanto duri?
1: Io e mia moglie forse una settimana scarsa.
0: Male male.
1: Antonello scrive: se fosse per me e mia moglie, la dispensa basterebbe per un mese e mezzo. Ma considerando che ho due lontre di figli, mi sa che 10 giorni è già finito tutto.
0: Mi piace che sono due lontre i tuoi figli. C'è anche Matteo che dice: anch'io vivo da solo e la faccio ogni settimana, ho qualcosa in congelatore, quindi direi al massimo 10 giorni, raschiando il fondo del barile. O Alexandra:
1: con la spesa che ho adesso sopravviveremo per al massimo 2 giorni.
0: Male.
1: Perché ultimamente non abbiamo più idee per cosa fare da mangiare e magari prendiamo la roba tutti i giorni quando ci vengono delle idee. Ovviamente faccio tutto io.
0: Ci ha mandato un video Luigi da Burano, lui è uno chef di professione, a parte lui contentissimo, ti facciamo sentire.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Luigi di Burano.
0: Ciao Luigi.
2: Con la mia dispensa vivrei un giorno, però
0: ci mostra
2: sono
0: cose
2: fortunato perché lavoro in cucina.
1: Guarda quanto cibo, mamma mia ragazzi, a quest'ora non potete mandarci queste foto.
0: Poi c'è chi è pronto per un'apocalisse zombie.
1: Sì, decisamente, perché ci inoltra tutte quante le foto della sua dispensa di armi che ha e scrive: sono quello che ho nella dispensa, altri due frighi in congelatori non riesco a fotografarli. Dall'ultimo lockdown io sono pronto anche l'apocalisse zombie.
0: Davvero, no, infatti è la stessa cosa che ho detto quando ho visto le tue immagini, anche perché c'ha un armadio con dentro i fucili,
1: ma tanti quindi... ma ve lo giuro, ne avrà, guarda, 3, 4, 5, 6, 7, una ventina.
0: Poi i frighi, ci avrà almeno 80 litri di vino, guardando la dispensa, sia in frigo che fuori nella taverna.
1: Ha anche le birre se vuoi, Joe, puoi trasferirti da lui se vuoi.
0: Ma io vengo a casa tua subito.
3: Peter Pan Generation.

0: Ulala, nel nostro gioco non abbiamo valutato una cosa, che dici, vabbè, oh, è vero che magari hai la dispensa mezza piena, mezza vuota e quindi puoi sopravvivere per tot giorni.
1: Sì.
0: Però c'è un'altra riserva, la dice lui.
1: Sì.
2: Ma no, ragazzi, ma non è così.
1: No.
2: Io non ho tanto in dispensa, siamo in tre.
1: E quindi?
2: Ma con la ciccia che abbiamo stiamo tranquilli per un mesetto e mezzo.
0: Vero, vero, vero. Che bello aver la ciccia. Dopo questa settimana di ferie io ho messo su una bella panzetta.
1: Anch'io.
0: Adesso
1: però
0: dieta.
1: Da domani inizio CrossFit.
0: Davvero?
1: Sì.
0: CrossFit.
1: Vado a fare la prova. Anzi.
0: Ma non riesci a sollevare le buste della spesa.
1: Ma non è vero.
0: Ma che cazzo fai CrossFit?
1: Perché mi farò alzare i pesi da qualcun altro.
0: Mamma mia. E vabbè, allora se allenerà l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Alla grande.
1: E io continuerò a lamentarmi della mia ciccetta.
0: Chiusa la seconda ora, fra poco che c'è?
1: La sala giochi!
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Panno Clock.
1: Le 12 in punto.
0: Ci sono le news.
15: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, e profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima!
23: E per il gas?
24: Ottima!
23: Internet?
24: Ottima!
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero!
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
15: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: anno 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Al computerone piace questa opzione. Piovano uomini dal cielo. Terza ora della Generation, quella con Joe ed Emma. Arriva anche il computerone. Ciao computerone.
1: Ciao,
0: ma che bella è stata la nostra settimana di ferie. Abbiamo fatto un sacco di cose.
2: Mi sei mancato tantissimo.
1: No.
2: Ma come no?
1: No.
2: Dai, un
1: pochino.
2: No,
0: non è cambiato il sentimento
2: niente.
0: Nei tuoi confronti. Prima di aprire una nuova settimana di sala giochi, so che settimana scorsa avete fatto comunque dei giochi riciclati,
2: sì,
0: vecchi del passato, ma comunque abbiamo dei vincitori, quindi c'è da sorteggiare chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. Quindi computerone, ti chiedo già un numero da 1 a 10, chi si porta a casa i gadget?
1: Numero 7.
0: A chi ce l'ha il numero 7?
2: Claudia, a te, Lorenzi!
0: Claudia, you super win.
3: Peter Pan in the game.

0: Le sveliamo già oggi?
1: No,
2: no, la, non un po' alla volta.
0: A parte la sigla che è già diversa.
2: È già là, è già la novità.
0: Ripartiamo ad assegnare quindi i primi due ticket, i numeri
2: 1 e 2.
0: Per assegnare il primo a che giochiamo?
3: Ogni secondo conta.
0: Il gioco nel quale il tempo è fondamentale, funziona così.
2: Da un suono acustico all'altro suono dovete contare i secondi della clip audio. Attenti perché può essere 10 come 10.5, quindi al mezzo secondo.
0: La precisione che dovete misurare è al mezzo secondo. Di una clip audio da segnale acustico a segnale acustico. 393 73 66 240.

0: secondi.
1: Con precisione al mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: È stata cancellata per aver usato una borsa fatta di ghiaccio. Quando Camila Cabello è stata accusata di aver pagato $25,000 per una borsa di acqua congelata, tutti l'hanno criticata per non valorizzare il denaro. Ma lei non è rimasta zitta e ha risposto ai suoi haters nel modo migliore.
3: Quanto durava sta cacata qua che io ho già schippato sui social?
4: Peter Pan Generation.

0: Bausa, Lose Myself. Subito al pan, c'è la sala giochi, terza ora insieme, si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 1!
0: Primo di questa settimana con il gioco.
1: Ogni secondo conta.
0: C'era da misurare la durata di una clip audio, che oggi era una di quelle cose che trovi sui social con le curiosità sulle star.
1: Che tu scrolli, io invece guardo.
0: Ha scrollato subito, ma soprattutto quando è arrivato al dunque. Cioè la questione era una che
1: Camilla
0: non so,
1: Cameo.
0: Camilla Cameo, esatto, che si è presentata su un red carpet con una borsa fatta di ghiaccio e
1: sì,
0: ha speso $25,000.
1: Vabbè,
0: però poi ha risposto ai fan e quando ha risposto ai fan io ho skippato. Quindi,
1: immaginavo.
0: Quanto è durato quel pezzettino che vi ho fatto sentire?
1: 25 secondi,
0: no,
1: ma
0: troppo,
1: tanti.
2: Troppo. 15 secondi e mezzo.
0: 15 e mezzo anche qui troppo.
1: Oppure
2: 15 secondi.
1: È un
0: ancora
1: po'
0: troppo.
3: 12 e mezzo.
0: 12 e mezzo invece è troppo,
1: troppo
0: poco.
1: Poco.
0: Siamo
4: 10 secondi e mezzo.
0: Sì, no, troppo poco. Dai, però
5: 14:40, 14:41.
1: 41.
5: Punto, ovviamente.
1: Mi raccomando, era al mezzo secondo.
0: La precisione è al mezzo secondo, quindi è 14 e mezzo se la fai per eccesso.
1: No, invece no.
0: Sennò 14.
1: No,
0: giusti.
1: No, no, no.
0: Quindi quanto era?
6: 14,7.
0: No, no, no, no, abbiamo detto al mezzo secondo la precisione. Precisamente durava
1: 14 secondi.
0: Esatti, al millesimo. Il più veloce si porta a casa il primo dei 10 ticket di questa settimana. Lui è
1: Nico Oliana.
0: Sei un bomberone, Nico. You win.

0: corri, corri, Joel, corri. Whisper, su Peter Pan. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi perché lui c'ha una curiosità. Sì. Senti.
1: Ciao Joe, ciao Emma. Ciao. Bentornato Joe. Grazie. Anche se in realtà ti ho già sentito in onda ieri col tuo collega
0: Angelone.
1: Atomico!
0: Atomico Power!
1: Ma ascolta che ti faccio una domanda, Joe, e sii sincero. Sì. Se dovessi fare una classifica dal meno difficile al più difficile,
0: sì,
1: cosa metteresti tra condurre con Emma,
0: sì,
1: condurre con Angelo,
0: sì,
1: oppure una settimana con la suocera?
0: Dalla,
1: dai, sii sincero.
0: Dalla meno difficile alla più difficile, proprio come l'hai detto te con Emma, perché poi
2: vedi,
0: vabbè,
2: grazie,
0: basta dire zitta,
2: dai, non è vero,
0: seduta, seduta, dammi la zampa, compara, vuoi le crocchette? Se vuoi le crocchette devi farla così, quindi con Emma è facile. Angelo invece è un cavallo pazzo, quindi bisogna governarlo, è come il toro meccanico delle sagre, per intenderci. E invece la suocera mi tiene lei a...
2: E tutti tre tu sei l'angelo, vero?
0: Mi tiene lei alla museruola.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Sono un po' di appuntamenti, ve li raccontiamo tutti. Il prossimo weekend siamo alla Via dei Iberici, ride in Vicenza, 2 giorni di ciclismo, musica e festa, quindi sabato 3 e domenica 4 ottobre.
2: Sabato 3 dalle 8 trovate Joe, dalle 13 Fede, dalle 18 il DJ set con Peter Pan, Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Domenica 4 dalle 8 Monica Morgan, poi all'ora di pranzo verso le 12 arrivo io e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Ci sarà un sacco di gadget, un sacco di sport, tanta musica, i food truck e il track nostro, quello di Radio Peter Pan. Parliamo del weekend anche successivo, ci portiamo avanti?
2: Il 9 ottobre e sabato 10 ottobre trovate 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione a Verona.
0: Venerdì 9 il Peter Pan Hangover dalle 22 con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i performer, Lex Era, Foroki, le pole dancer con La Notte da Leoni. Peter Pan Hangover special guest DJ Matrix.
2: Mentre sabato 10 Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Elner e il performer Robo Ledman. Special guest Angemi.

0: Bugie il disco di Shiva su Peter Pan. Dimmi una bugia, dai.
1: Ne ho tante di bugie da
0: tipo?
1: Dire. Tipo che mi stai simpatico.
0: Nah.
1: Tipo che la generation adesso con te è migliore, con me era peggiore. Una grande bugia.
0: Ma si sente che non sei brava a raccontarle le bugie, però. Fra poco, spicchiattino finale della Generation, che prevede il 2000 Heroes, quindi tre dischi bellissimi degli anni 2000 in console. C'è
1: Andrea De Luca.
0: E poi
1: il secondo ticket alla sala giochi numero 2.
0: Ma ci sarà anche il Dome?
1: Beh, certo, c'era anche quando c'ero io.
0: Davvero?
1: Certo!
0: Maledetto!
2: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Inter Spar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Inter Spar. Info e regolamento su thespar.it.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore
4: di attesa,
3: la premi
4: 2,4
3: per avere assistenza.
4: Contattato
3: forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia.
13: Forever Fun, Forever Young.
14: Ci fu un'idea.
15: 2000 Heroes.
16: Un gruppo di persone straordinarie.
15: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
17: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2002 con Cassius, The Sounds of a Violence.
3: Al 2011 Inna, Sun Is Up.
2: A chiudere sempre dal 2011 Michael Kalfan, Resurrection.
4: Thank you.
2: Super, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, mi sono partito delle S su Cassius.
3: Troppe.
2: The Sound of Violence. Cioè non so, Dai, con Joe Demma fino alle 13, poi torna Peter Paramanetta. Prima di giocare per assegnare il ticket numero
3: 2
2: questa settimana c'è il Dome.
3: Te lo ricordi ancora?
2: Grande,
3: sì.
2: Dome.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, bentornato.
2: Grazie.
5: In trasmissione Joe. Allora, è stata una settimana difficile,
2: sì,
5: lunga,
2: sì,
5: ma molto divertente, Gio, ce la siamo cavata benissimo, i ragazzi sono stati bravi.
2: Bravo.
5: E io ho controllato tutto tuttissimo, solo che la prossima volta avvisami un po' prima perché ho dovuto fare la trasmissione smart working anche stavolta.
2: È importante che tu faccia il sovrintendente, quando non ci sono controlla che sia tutto regolare.
3: Però posso fare quella che fa la spia? Lui voleva scambiare i tasti del computerone,
2: no,
3: e dopo al posto della segnato l'Inter mettere ha segnato la Juve.
2: No,
3: ecco,
2: non,
3: vedi?
2: Non si può fare, l'ha detto anche il computerone. Dai che giochiamo. A che gioco? Gioco matematico. Il teorema pitagorico funziona così:
3: da delle informazioni che noi vi diciamo estraete il dato 1, il dato 2 e il risultato dell'operazione, che può essere un'addizione, una sottrazione, una divisione, una moltiplicazione.
2: Ok, quindi nel messaggio di risposta al 393 7366 240 dovete dire dato 1, dato 2 e soluzione.
6: Il teorema pitagorico.
7: Mazza la matematica, chi l'ha inventata?
8: Operazione. Divisione. Dato 1.
9: Il numero dei giorni che compongono il 2026.
8: Dato 2.
9: Il numero di martedì nel settembre 2026.
10: Dividi il dato 1 con il dato 2.
2: Ce la si può fare, dai.
11: Peter Pan Generation.

0: disco degli Another si chiama Silver Lines. State ascoltando Radio Peter Pan, questa è la Generation.
1: Peter Pan Generation.
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
2: 2
0: di questa settimana con il gioco matematico, dato che è lunedì, rotture di maroni. Il gioco rottura di maroni, sì, è quello matematico che si chiama il teorema pitagorico. Due dati da individuare e da dividere, quindi il dato 1 diviso il dato 2. Il dato 1 era
2: il numero dei giorni che compongono il 2026.
0: Quindi si è giocato col calendario, a meno che questo non sia un anno bisestile. Era un anno bisestile?
2: No.
0: Diviso
2: il numero di martedì del settembre 2026.
0: Quindi quanti martedì ci sono in questo mese?
2: Bisogna scoprirlo.
0: Il numero dei giorni dell'anno diviso il numero di martedì. Qual era la soluzione?
3: Non ho capito nulla della seconda parte.
0: Il numero di martedì, non è difficile. Quanti martedì ci sono in sto mese qua? Mannaggia.
4: 365 diviso 5 fa 75.
2: No, non era quello giusto.
0: Non era giusto.
2: Non era giusto.
0: Poi
2: 364 diviso 4 91.
3: Ma
2: 365 diviso 52 uguale 7.
0: 52 martedì ci sono in settembre.
2: Porca.
0: Piuttosto mi sparo.
2: Oppure
5: allora mi butto.
2: Vai.
5: Dato 1 4, dato 2 4, risultato finale 1.
0: Come fanno a essere 4 giorni nel 2026, signorina? Però
2: mi è piaciuto.
6: 365 diviso 5 uguale 7.
0: No, fa 7.
2: Non era
0: giusto, ma è la divisione, qua è la matematica che insomma è stato un problema. In realtà il dato 1 era
2: 365
0: i giorni del 2026, tutto chiaro. I martedì in questo mese sono
2: 5.
0: È un mese fortunato. Potevamo avere 5 sabati. No, abbiamo 5 martedì. E poi la soluzione quindi era
2: 73.
0: 365 diviso 5 fa 73. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero
2: 2.
0: Lui è
2: Marco Comparin.
0: Marco. Grande Marco, you win.

0: chiama Sad Girls e di Sad Girl qua ce n'è una.
1: Sì, io, perché sei tornato a rompere.
0: Avrebbe preferito che non tornassi, invece vedi, Bibi Rexha, David Guetta chiudono questa puntata della Generation. Nuova versione con un sacco di novità, devo ancora abituarmici. Mm-hmm. Domani ne portiamo delle nuove.
1: Che bello!
0: Ho parlato col computerone, ci sono delle robe strane anche da affrontare.
1: Tu torni.
0: Io certo.
1: Ma cavolo.
0: Immancabile.
1: Allora non sarà così tanto bello.
0: E torna anche la pasta asciutta delle 13.
1: Che buona fame.
0: In bianco perché sono a dieta, però per il resto. Fra poco Alice con Peter Paramanetta. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli, ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation.

0: Sport.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Non si batte. È troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Che bravi, le 13 in punto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: il sole. Questo caldo mi ha oggettivamente rotto un po' le balle, raga. Io non so voi, ma mi sento bollita dopo un'estate così calda, dopo un inizio di autunno così bollente. Non lo so, vorrei un po' di refrigerio, magari poco, magari che duri il giusto, però basta. Siamo, non so, mi sembra tutto molto strano, tutto fuori tempo massimo. Come invece non lo siamo noi, perché siamo perfettamente in tempo, 2 ore insieme nella pausa pranzo firmata Radio Peter Pan, Peter Pan a manetta. Oggi in solitaria, proprio come una brava ragazza. Good Girls, novità di oggi.
1: Attenzione!

strano, è come se io mi chiamassi Alice non nuotare. Ma così, vabbè che ormai il mondo dei nomi d'arte è vario ed eventuale. Vabbè, lo prendiamo così com'è. Barry Can Swim su Radio Peter Pan. Allora, volevo fare un piccolo inciso prima di cominciare con le ricorrenze certificate, il Forse Accade Oggi e il Bar Sport, visto che oggi è lunedì. Mi scrive Simone, mi dice: posso dire che la pubblicità di ha rotto un po' le balle, è insopportabile. No, giustamente, sì, ho detto la sua opinione ascoltando la barra pubblicitaria prima che cominciassimo, e mi è venuto in mente in realtà quante pubblicità che avevamo visto o sentito nella nostra vita sono state particolarmente fastidiose. Facciamo un salto indietro nel tempo. Chi si ricorda quelle pubblicità in televisione delle suonerie per cellulari con i gattini, gli animaletti che a qualsiasi ora del giorno e della notte venivano propinati? Non so che investimento pubblicitario avessero fatto quelli, ma erano un continuo. Me li ricordo su MTV, su tantissimi canali per ragazzi, con, vi ricordate, Crazy Frog, Pulcino Pio, loghi in formato SMS da scaricare a prezzi esorbitanti, poi ti abbonavi, continuavano a fregarti, insomma delle pubblicità martellanti che dopo un po' rompevano un po' le balle. Se viene, se viene in mente qualcuna, 393 7366 240.

0: po' vendicativi, cioè non ve le dimenticate le cose fastidiose. Del resto forse sono quelle più ficcanti, quelle che restano lì impresse nella memoria per sempre. Mi avete scritto al 393 7366 240, quelle pubblicità radio, TV, che vi sono rimaste impresso perché rompevano veramente le balle dopo un po'. Devo dire che qualcuno ci ha fatto ricordare delle cose.
1: Buonasera.
0: Ci stava. Quella famosa buonasera, che sembrava misto tra stalker, maniaco o serial killer, non si capiva molto bene. Qualcuno invece ci fa ricordare la formica della carta igienica che aveva quella vocina fastidiosa. Tipo quale? Questa, è la vocina fastidiosa. Io oggettivamente l'avevo rimossa, però evidentemente qualcuno di voi è stato particolarmente colpito da questa carta igienica con la formica che rimbalzava da quanto era morbida. Certo che ognuno c'ha i propri traumi, eh? 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: 2019, Visi con Aloe Black SOS. Abbiamo bisogno anche noi un po' d'aiuto ogni tanto, soprattutto quando riportiamo alla mente quelle pubblicità super fastidiose che ci hanno tartassato in certi periodi, in certe epoche o decenni. Bravi, perché ve ne siete ricordate parecchie.
1: E la pubblicità quella, sei bellissima.
0: Sei bellissima, molto bella, molto martellante. In effetti io me l'ero dimenticata, ma mi state facendo aprire i famosi cassettini della memoria. Anche questa, devo dire, Chiara, molto brava.
2: Mi chiamo Virgola, sono un gattino,
0: sì.
2: Sono la stella del telefonino.
0: Vedi? Le famose pubblicità delle suonerie anni 2000, quelle che Martello hanno ancora in testa, non se ne andrà mai, come un'altra che non se ne andrà mai perché sponsorizzava questo prodotto che faceva dimagrire.
3: Giorno e notte,
0: sì.
3: Mangia e non ingrassi, dormi e dimagri.
0: Che credi te, credi, questa mi sa che era pubblicità pur ingannevole. Ti facevano credere di dimagrire e poi invece, non lo so, non ci ho mai provato, voi ci avete provato?

Eccoli qua gli amici anni 80, 90, 2000, nati e cresciuti a pane, TV e pubblicità. Ragazzi, ve le ricordate tutte? Cristiano Ronaldo, per esempio, con Ti aspetto, oppure Le Fruit Joy, Tu resistere, ci hanno tormentato l'infanzia e l'adolescenza. Tantissimi, gettonatissimo il famoso Buonasera, quello che avevamo già citato. Non ci ricordiamo manco che cosa pubblicizzasse, ma quel Buonasera lì, ragazzi, non ce lo dimenticheremo mai più.

0: Sport.
1: Teleroma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%.

0: 30%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
9: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: l'apertura di questa nuova mezz'ora di Peter Pan a manetta e facciamoci un bravi tutti. Bravi tutti perché avete veramente una buona memoria. Del resto queste pubblicità, ce lo racconta Antonio, sono brutte, tartassanti, perché di fatto è più facile ricordarle, capito? La bella pubblicità te la dimentichi, queste invece dopo anni di distanza ancora ti martellano in testa.
1: Ciao Alice.
0: Ciao.
1: Beh, quella del Testmed. Per la tua bellezza.
0: Per la tua bellezza. Tanto di prodotti, tanti che non esistono più.
2: 1274. Questo è il numero che devi far.
0: Capito?
2: Questa te la ricordi tu?
0: Me la ricordo, molto, molto bravo. Poi.
3: Gran sole.
0: Ci piace, ma davvero sono prodotti che probabilmente nemmeno esistono più. Ma vi ricordate spesso la pubblicità brutta, fastidiosa o particolare? Ma poi ci dimentichiamo che cosa pubblicizzasse. Addirittura lui me la sa raccontare tutta.
4: Che cosa? Che cosa? Adesso esco e vado con quello primo che incontro.
0: Eh sì.
5: Buonasera.
0: Molto bene, ma in pochi si ricordavano che quella era la pubblicità di un'automobile che poco o nulla c'entrava di fatto con la pubblicità, e infatti è rimasta più famosa la scenetta che il prodotto da vendere. Ma visto che siete stati così bravi, facciamo un esercizio di memoria tutti insieme. Vi faccio sentire una sigla, dovete dirmi di cosa si tratta. Difficile.

0: so, non era facile indovinare, anche perché sono passati ben 34 anni da quando quella sigla è stata trasmessa per la prima volta. Eh sì, ci avete provato, bravi, devo dire.
1: Era Domenica Inn, per caso?
0: Non era Domenica Inn, qualcuno l'ha individuata molto bene.
2: Il karaoke!
0: E bravo, era il karaoke di Fiorello. Perché parliamo di questo? Intanto non si vince niente, questa non è la sala giochi, piccolo disclaimer. Parliamo proprio del karaoke perché era lunedì 28 settembre 1992, quando per la prima volta fu mandato in onda la prima puntata proprio del karaoke, il debutto con Fiorello su Italia 1. È diventato poi un vero e proprio fenomeno di costume, grazie sicuramente a lui per la sua conduzione iconica appunto di Rosario Fiorello con il suo celebre codino. All'epoca poi tutti partirono con il codino alla Fiorello, ma poi perché? Un po' lentamente, ma il fatto di aver fatto cantare per tutte le piazze d'Italia tantissimi italiani e averlo trasmesso su Italia 1 ha fatto proprio un motivo di aggregazione, è diventato un grandissimo successo. Hanno provato in quota parte a replicarlo quest'anno con il Super Karaoke, tornato in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker, ma devo dire che la formula era molto diversa. Sarà perché sembravano molto dilettanti allo sbaraglio, se volete. Gente comune che riempiva la piazza, anche il contatto, le persone erano molto vicine al palco, Fiorello le prendeva, insomma, sembrava tutto improvvisato, in realtà era anche molto pilotato, tanto che molti cantanti italiani hanno fatto qualche apparizione, qualche esordio proprio al karaoke con Fiorello. Ma ci sono un po' di curiosità a distanza di 32 anni che magari vi siete persi, ve le racconto tra poco.

0: 4 settembre 1992, debutto su Italia 1 del karaoke di Fiorello. Ma ci sono dei retroscena che magari a distanza di 34 anni ancora non sappiamo. Per esempio, non tutti si ricordano che nell'ultima fase del programma, proprio perché Fiorello stava diventando un personaggio super richiesto, la conduzione passò a suo fratello minore Beppe Fiorello. Era molto più giovane di lui, era assolutamente esordiente in TV e non era l'attore di Fiction che è oggi. Insomma, quella stagione non ottenne lo stesso travolgente riscontro di pubblico, anche perché ormai la gente era super affezionata a Rosario Fiorello. Tra l'altro, karaoke che sì, partì in sordina, ma poco dopo diventò un grande fenomeno. Pensate che in soli 2 anni di programmazione quotidiana, era in onda ogni sera alle 20 per mezz'ora esatta, il camper del karaoke ha toccato ben 75 città italiane, percorrendo oltre 50.000 chilometri in giro per tutte le piazze della penisola. Quindi un bel risultato. In tanti ci provarono poi a replicare questo successo, ma come scherza sempre Fiorello, cioè una sorta di maledizione del programma, addirittura scherzando una volta dichiarò: è assurdo, chi tocca quel programma dopo di me muore. Niente, non ce la fa. Quel successo lì è stato assolutamente irreplicabile. Uno che invece per contratto può solo mixare e non può cantare perché è stonato come una campana è lui, Marco Boffo.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Sarà super scarso al karaoke, infatti non lo facciamo mai cantare, ma ragazzi, come mixa lui il 2000 Heroes nessuno mai. Grazie a Marco Baffo, 2000 Heroes che torna domani sempre a quest'ora in Peter Pan a manetta.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: What?
4: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray.
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: per voi, Non mi innamorerò. È pezzo che è diventato virale, che è arrivato anche in FM sulle nostre frequenze. Buon pomeriggio a tutti o buongiorno, dipende, lo dico sempre, in base a che ora vi svegliate, come vi sentite, può cambiare anche da giornata a giornata. Noi il bon ton non lo seguiamo, seguiamo il mood, la vibe, la sensazione. E la sensazione che ci ha portato fino a qui, 14.05, è quella di aver ricordato che nel 28 settembre 1992 ci fu il debutto in televisione su Italia 1 del karaoke di Fiorello. Abbiamo così raccontato un po' di retroscena, bravi quelli che si sono ricordati che alcuni artisti che poi sono diventati famosi hanno proprio esordito sul palco del karaoke. Per esempio chi? Beh, a soli 15 anni, cantando Questione di Feeling di Mina, cioè giusto una cosina facile facile, sulla tappa di Gorizia si esibì Elisa. Ci fu anche Tiziano Ferro invece che quando il karaoke fece tappa Latina si esibì proprio sullo stesso palco del karaoke. Tra l'altro Rosario Fiorello, che è tornato in auge proprio in questi giorni perché è stato così come una variabile impazzita, è uscito fuori che sarà parte dei palinsesti Rai. Non so se avete visto sui social questo spot, che un po' scimmiotta uno spot di Brad Pitt in cui non dice niente ma la voce fuori campo dice tutto. Lui ha ripreso questo spot come da manuale, anche questa volta lui spiazza tutti e annuncia il rientro in grande stile sulla rete ammiraglia appunto della Rai, Rai 1. Non si sa esattamente quando, in che orario, con cosa. Intanto lui ha mollato la bomba. Fiorello torna su Rai 1 con il suo nuovo show. Naturalmente super atteso, la mina vagante del palinsesto Rai firmata Rosario Fiorello.
1: Attenzione!

di settembre si celebra in tutto il mondo un mito intramontabile della cultura pop e della bellezza, forse una delle attrici più belle del mondo. Di chi stiamo parlando? Di Bibi, Brigitte Bardot, che era nata a Parigi proprio il 28 settembre 1934, tra l'altro scomparsa all'età di 91 anni lo scorso 28 dicembre. È stata celebre attrice, modella, cantante, attivista francese, considerata davvero uno dei più grandi sex symbol del Novecento. Lei è nata a Parigi, magari qualcuno ancora non lo sa, da una famiglia molto agiata, studiava danza classica perché non tanto per vezzo come si fa fare alle bambine, o si faceva fare alle bambine qualche anno fa, ma perché era nata con la schiena tutta storta, capito? La bellezza intramontabile, ma era nata un po' bruttona troccola, e quindi la famiglia, per cercare di correggere un po' la postura, un po' la colonna vertebrale, la mandarono proprio a fare danza classica. Corresse il difetto e tra l'altro ne guadagnò in quel suo tratto tipico di eleganza e savoir-faire. Viene lanciata nel mondo del cinema dal regista Roger Vadim, suo primo marito tra l'altro, diventando famosa a livello internazionale con il film Piace a troppi, film famosissimo. Però magari non tutti sanno che lei rifiutò assolutamente, categoricamente, di andare ad Hollywood. Lei non voleva assolutamente trasferirsi in America, non voleva girare film esclusivamente in lingua inglese, era proprio gelosa della sua indipendenza, della sua casa, ed era un po' spaventata anche da quello che lei definiva il tritacarne dello star system americano. Tra l'altro questa stessa libertà la portò a compiere una scelta radicale, perché a soli 38 anni, quindi nel culmine della sua bellezza e del suo successo, annunciò il suo ritiro definitivo dalle scene. Hai capito la Brigitte Bardot?

0: potessi fare pure io come Brigitte Bardot col lavoro, guarda, andrei già in pensione più che volentieri.
1: È vero?
0: Beh, sono brutto e povero.
1: Brutto e povero? Ragazzi, ma a parte che non serve essere Brigitte Bardot, vi ricordo che qualche anno fa esistevano le baby pensioni. Ma parliamo d'altro, parliamo anzi di lei, di Brigitte Bardot. Tra le varie curiosità di questa icona assoluta di stile, vi ricordo che ha sdoganato, e qui non so se ha fatto bene o male, i pantaloni alla pescatora, ha sdoganato le ballerine, la fantasia a quadretti di Vichy. Insomma, la Bardot aveva accumulato nei decenni una collezione smisurata di abiti d'alta moda, costumi cinematografici, insomma, capi anche unici di certo valore. Tuttavia, ha deciso di liberarsene completamente quando ha venduto tutto all'asta. Perché? Per raccogliere i fondi necessari a finanziare e far nascere 40 anni fa, nel 1986, la sua fondazione dedicata alla tutela degli animali. Perché quando lei a 38 anni ha deciso di non lavorare più e vivere di rendita, in realtà la sua mega villa a Saint-Tropez è diventata un rifugio per animali. Lei forse è stata una delle più note e celeberrime animaliste nel mondo dello spettacolo, in effetti ha dedicato poi tutta la sua vita alla tutela di tutte le creature, più animali che umane, perché col figlio non ci andava tanto d'accordo.

0: Bar Sport, lunedì lo sapete l'ultima mezz'ora è dedicata a uno sport strano o poco conosciuto nel mondo. Mi piaceva ricordare anche che oggi 18 anni fa, era domenica 28 settembre del 2008, Valentino Rossi sulla sua Yamaha vince il Gran Premio di motociclismo del Giappone con ben 3 gare di anticipo, conquistando matematicamente il titolo piloti della MotoGP, il 5° all'epoca della sua carriera. Così era bello ricordarlo, dare uno straccio di sport di qualche anno fa, aspettando appunto che si apra ufficialmente il Bar Sport del lunedì. Prima però ci sono quelli di Remastered.
1: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, cosa ci hanno appena regalato gli amici di Remastered. Se volete ascoltare queste e altre imperdibili perle, vi consiglio di sintonizzarvi ogni venerdì a partire dalle 21. Li trovate sempre qui su Peter Pan.
0: Peter Pan Remastered.
2: Verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Lo spare Imper Spar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imper Spar. Info e regolamento su despar.it.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con un operatore.
1: Il tempo di attesa.
0: La preghiamo
1: premi 2,4
0: per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial.

Gianno, David Penn dal 2020. Si aprono ufficialmente le porte del Bar Sport, lo sapete, di lunedì ci piace un po' andare a scovare quegli sport meno mainstream, o che proprio in Italia non esistono, ma che magari sono un po' bizzarri, un po' particolari in giro per il mondo, o che magari in Italia ci sono, ma sono poco noti. Per esempio, alzi la mano chi di voi ha già sentito parlare del floorball, chiamato anche unihockey. Io devo dire, ammetto la mia ignoranza, non ne avevo mai sentito parlare, ma mi sono un po' informata e ci sono un po' di squadre anche in Italia, quindi qualcuno di voi secondo me qualcosa ha visto o sentito. Di cosa si tratta? È uno sport di squadra, veloce, molto dinamico, simile a una versione indoor dell'hockey sul ghiaccio, ma giocato in palestra, senza pattini, senza protezioni pesanti, senza ghiaccio, quindi insomma un hockey un po' diverso. Pensate che si gioca in ben 74 paesi nel mondo e vantiamo anche noi delle squadre, ne cito alcune così le salutiamo, magari qualcuna di voi la conoscete. Per esempio il Milano Molotov, il Wildboard di Varese, Diamante Bolzano, Viking Roma, Spartak Milano, ancora Unihockey Sesto San Giovanni, devo dire che la maggior parte delle squadre sono su Milano, e poi sono attivi anche nei campionati giovanili e di serie Black Lions. Quindi magari se avete qualche amico che bazzica in queste società, dite che Radio Peter Pan ha parlato di loro.

Bruno Mars con I Just Might. Bello Alice, tutto bello, ma a questo floorball oppure unihockey, che dir si voglia, come si gioca? Detto fatto, si affrontano due squadre su un campo al chiuso delimitato da sponde. Ogni squadra in campo 5 giocatori in movimento più un portiere. Allora, abbiamo detto che non c'è l'attrezzatura pesante come l'hockey, non c'è il ghiaccio, si è in palestra. Si utilizzano però i bastoni, le stecche molto leggeri in fibra di plastica e carbonio, e come pallina non il classico dischetto nero dell'hockey, ma una pallina forata di plastica rigida. Il portiere non usa il bastone, al contrario dell'hockey, indossa però una maschera protettiva. Regole principali: basato su tecnica e rapidità, il contatto fisico duro e le cariche sono vietati. Invece l'hockey forse è un po' più brutto sotto questo punto di vista. La stecca non può mai essere alzata sopra l'altezza dell'anca, insomma vince ovviamente chi segna più gol? Non lo so, come si dice? Mete, gol? In questo caso mi sfugge. Una partita ufficiale si articola solitamente in 3 tempi da 20 minuti ciascuno. Ovviamente le squadre italiane partecipano anche alle grandi competizioni internazionali. In realtà è uno sport non recente, nel senso che è nato negli Stati Uniti negli anni 50 come floor hockey, inizialmente concepito come allenamento indoor per i giocatori di hockey su ghiaccio, poi è diventato uno sport a sé stante vero e proprio. Mi piace perché in questa rubrica impariamo sempre qualcosa di nuovo.

0: a proposito di sport, per quanto riguarda gli appuntamenti del weekend di Radio Peter Pan, sarà un weekend di grandissimo sport.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Siamo tutti pronti per una o due giorni di ciclismo, musica e di festa. Per questo sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre ci trovate al Parco della Pace. Saremo in quel di Vicenza per la Via dei Berici Ride in Vicenza. Sabato a partire dalle 8 si daranno Manforte e Joe Fede. Dalle 18 DJ set con Radio Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan per tutto il sabato sera. E poi si replica anche domenica 4 ottobre, sempre a partire dalle 8 del mattino ci sarà Monica Morgan, Joe, e dalle 16 il DJ set con Marco Bax e Fede per un aperitivo di chiusura incredibile. Ci sarà il nostro Peter Pan Radio Track, ci saranno tanti gadget, aperto a tutti, non solo ai partecipanti delle varie competizioni e gare, ma aperto al pubblico, perché sarà davvero una due giorni da vivere al 100% al Parco della Pace a Vicenza. Per tutti gli altri appuntamenti firmati Radio Peter Pan andate un po' a sbirciare sui nostri social, su Instagram e su Facebook, o come sempre sul nostro sito peterpan.it, sezione eventi.

0: James Hype, andiamo a chiudere questo lunedì firmato Peter Pan a manetta. Allora, io vi avviso, questa settimana niente muva nella casa. Voi cominciate a bussare già da adesso al 393 7366 240. Non vi spoilerò nulla, vediamo chi vi apre la porta. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 13. Ciao!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Magari non l'avevi pianificato,
8: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
12: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
11: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 15 in punto, voilà.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
21: Operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero?
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Bella Rocky, fammi entrare, fammi entrare. No, no, come? Se non te lo dico, Rocky, no, no.
1: Come non me lo dici, scusa? Adesso hai buttato il sasso, ha tirato fuori, ha tirato la mano, non mi fa, non vuole che io entri su di lui.
2: Avrà paura, Rocky.
1: Dai, entro io se vuoi, però ben accompagnato oggi, eh. Facciamo una cosa a tre.

0: questo lunedì 28 settembre 2026. State ascoltando Radio Peter Pan. La sigla dice Rocky nella sagra, però Rocky ogni tanto fa entrare qualcuno in casa sua, non è come Muva che dice parla poi non fa entrare nessuno. Buongiorno!
1: Buongiorno Rocky, quindi mi devo ritenere fortunata, insomma.
0: Devi ritenerti molto fortunata, anche perché all'interno di Rocky nella sagra si cucinano un sacco di cose molto molto buone.
1: E si twerca altrettanto?
0: Si twerca tantissimo, se vuoi ti do già una dimostrazione.
1: No,
0: però
1: non
0: insomma
1: serve, non serve, grazie.
0: E allora buon pomeriggio, bentornata, ben ritrovata, soprattutto anche perché diciamocelo, ormai non sei più nuova da queste parti.
1: Ah sì, che bello, finalmente.
0: Ci ho già ripensato. Ecco. No, in realtà lei è Alice Serini, presentati pure se vuoi.
1: Ciao amici, io sono Alice Serini, sono da un pochino qui da queste parti. Mi sentite il sabato mattina dalle 7 alle 10 con Fede, in queste due settimane e anche in altri programmi. Oggi con Rocky.
0: Oggi assieme a Rocky, ma in realtà non solamente per oggi, ma per l'intera settimana. Appunto, siamo in sostituzione di Muva nella casa, che tornerà ufficialmente settimana prossima con un cambio di casa, probabilmente.
1: Ma gli auguriamo buone ferie.
0: Gli auguriamo buone ferie, ma soprattutto tanto sesso, perché devi sapere che il suo programma viene a quest'ora ufficialmente sessualizzato. Però essendo che noi non siamo dei grandi esperti sul mestiere, facciamo così. Noi siamo bravi a lanciare i nuovi dischi molto fighi. Ne lanciamo uno proprio adesso alle 15:07, Tommy Production.
2: Attenzione! No.

0: E Rocky, a proposito, gliel'hai fatto vedere dal vivo, certo, la mossa con la palma?
1: Fortunatamente no.
0: Che c'è Alice col vostro reel in loop.
1: Proprio
0: da 2 giorni ormai. Faglielo vedere dal vivo, dai.
2: Ma ecco perché mi dava che tantissime persone hanno salvato quel post lì, l'hanno ricondiviso. Ho detto, chi sarà mai quella interessata a vedere le mie parti intime, quelle di Andrea Nordio.
1: Io ho visto il video, ho spento il telefono e l'ho buttato nel cestino.
2: Però hai messo mi piace, hai fatto sì che quel video andasse virale. Quindi è una cosa molto interessante. Però guarda, ti dico, caro Andrea, che probabilmente se avessi bevuto 2 o 3 bicchierini in più di alcol, oppure anche di alcol, è andato a male, perché si beve anche quello al giorno d'oggi, non si butta via effettivamente nulla, sarei stato capace a fargli vedere qualsiasi cosa da lì, cioè, perché sono cose che succedono, soprattutto quando bevi quel bicchierino in più.
1: Fortunatamente oggi sei sobrio, però di esperienze così ne abbiamo avute. Io me ne ricordo una, mi ricordo era la festa di Halloween e avevo fatto un mischiotto, cioè sai quando ti bevi l'acqua qualunque senza rendertene conto, no?
2: Ma l'acqua del gabinetto, l'acqua per terra,
1: esatto,
2: qualsiasi cosa.
1: Esatto, e il giorno dopo mi aspettava però un viaggio in treno. Un viaggio in treno molto lungo, tipo 6 ore di treno. Non ti dico che cosa ha visto quel bagno quel giorno.
2: Davvero, hai vomitato un sacco.
1: Esatto, in continuo.
2: Pensavo che davvero guerriera che sei, ti fossi messa a bere pure in treno, perché sai, queste cose succedono.
1: C'è un limite a tutto, dai, non possiamo bere in continuazione.
2: C'è un limite a tutto, ma sicuramente anche voi avete avuto delle esperienze del genere, della serie, quando bevi quel bicchierino in più, quei 2 bicchieri in più, ma soprattutto quando mischi l'alcol, che secondo me è una cosa veramente bruttissima e che non va mai fatta.
1: Assolutamente.
2: E allora al 393 736 240,
1: quali sono le vostre brutte esperienze con alcol scadente, oppure quelle cose lì, i mischiotti, quelli che ci fanno tanto male?
2: Messaggio scritto oppure vocale. Radio.

0: Il disco di Hugh Gale con Moving to the Sun all'interno di Rocky nella sagra, stavo già dicendo nella casa, pensate. Le 15:19 assieme a Rocky e Alice in sostituzione di Muva e siamo partiti parlando, discutendo di esperienze brutte, perché si sa ogni tanto, no? Quelle legate all'alcol che quando bevi un pochettino di troppo, quando fai mischiotto, ti metti a fare cose abbastanza strane ed è successo sicuramente a tutti quanti.
1: Al 393-7366-240 ce lo state raccontando.
2: Lo accettate come due comitivici.
0: Certo.
2: Con conseguente lavanda gastrica.
0: Madonna.
1: Lo accettiamo ma non lo consigliamo.
2: Ho troppo poco come esperienza. Lo mando per un amico.
1: No, è abbastanza.
0: Ma dipende se è bastata a te in realtà come esperienza, perché
1: no,
0: due comitivici mi sembrano anche tanti. Poi se sono anche nel giro di due mesi ancora meglio.
1: Secondo me è abbastanza.
3: Non è tanto la mia esperienza, ma l'esperienza di un'altra persona.
1: Mm-hmm.
3: Capodanno 2016, tipo una roba del genere. E porto la tipa che mi piace in compagnia, andiamo a far festa con la mia compagnia, la ragazza che mi piace, e la sua migliore amica ha detto: se non c'è lei io non vengo. Va bene, porta anche lei. La faccio molto breve, è stata tutta la notte dietro la migliore amica e io sono andato in bianco.
1: Ti sei fregato da solo, insomma.
0: Vedi che quando porti anche le tue amiche, che casualità hanno la tua stessa passione, ovvero di quella di shottarsi un sacco di drink, insomma, questo può succedere.
1: Qualcuno ci ha scritto: mi sono addormentato in un marciapiede, ho ripreso coscienza che ero in piedi davanti ai carabinieri che mi chiedevano cosa ci facessi lì.
0: Beh, chissà, carabiniere, ma lo scià, perché si fa due domande, non si vede, scusa.
1: Non è proprio una bella fine questa qui.
0: 393-7366-240.
1: Quali sono le vostre esperienze pessime con l'alcol?
4: Radio Peter Pan.
5: Tocca a me.

0: sicuramente lo sai, shakerarlo molto molto bene, ma soprattutto Alice, che mi ha inviato praticamente un vocale settimana scorsa in cui era un po' ubriachella, no?
1: Ma quando?
2: Scemo.
0: Mi manchi.
1: Mi manchi.
0: Lo so.
1: Ogni tanto mi chiedono ancora di te.
0: Immagino.
1: Gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai.
0: A rimarci.
1: Anche se spesso.

0: pranzo durante una settimana, sta mentendo, anche perché 4 litri sono veramente tanti.
1: Comunque, Yore de Mar, meta super optata per i viaggi di maturità. Yeah. E i posti che ci state, di cui ci state parlando sono o feste di Capodanno, feste di Halloween o viaggi di maturità.
0: O viaggi di maturità, esatto.
1: È lì che si prendono le peggiori botte. La cosa che mi ha fatto tanto male è stata trovare una drink card a terra non ancora utilizzata.
0: E pensa a te quanto male stavi per non aver bevuto una drink card trovata per terra. Poi c'è un ragazzo, un uomo, ok, che ci invia una foto che è in bikini, che è in costume con un bellissimo regista in rete, probabilmente l'avrà rubato in discoteca nel momento in cui si era shottato qualche drink in più.
1: No, no, ci ha detto i vestiti sono di qualche tedesca che era in ferie.
0: Pensa un po'.
1: Ha fatto un viaggio culturale lui, dai.
0: Ti è mai successo che uno ti rubasse i vestiti dopo la serata?
1: No, per fortuna no.

0: Rubavo sgabelli a fine serata.
1: Chissà perché sgabelli.
2: No, il brutto effetto dell'alcol.
1: Gli sgabelli, dici? No. Mandaci qualche foto del tuo sgabello, dei tuoi sgabelli che c'ho in casa.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e

0: 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto
0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Festa, festa, festa. Dal 2010 il disco di Fabri Fibra qui su Radio Peter Pan. Seconda mezz'ora insieme di Rocky nella Sagra assieme ad Alice. Buongiorno ancora.
1: Buongiorno Rocky, di nuovo.
0: Buongiorno ancora a te. E allora abbiamo parlato appunto di festa praticamente, riassumendolo proprio durante la prima mezz'ora. Abbiamo discusso un po', insomma, di quelle esperienze che abbiamo vissuto male post serata. Ma perché effettivamente vi abbiamo parlato di questo, di mischiotti, di feste?
1: Perché è uscita da pochissimo una notizia che ci racconta di un allarme che è stato appunto scioccante, perché è arrivato uno spritz tarocco in alcuni bar a Venezia. E cosa è successo? Praticamente ci sono appunto dei baristi che inserivano degli spritz tarocco all'interno di bottiglie dei invece noti marchi originali.
0: Esatto, che in realtà usare una sottomarca non è vietato, ma farla passare per un prodotto originale significa, certo, comunque ingannare il cliente, perché lo inganni dal punto di vista della qualità, perché uno si aspetta magari una cosa molto più buona, invece comunque una volta che ne hai bevuti un po' di più dici siamo sicuri che quello che ho bevuto sia quello vero, che capito.
1: Ma soprattutto poi lo spritz originale ormai sta arrivando a costare tanti soldi, non,
0: esatto,
1: non in Veneto magari, che ancora qui costa abbastanza un prezzo moderato, ma per esempio in altre regioni uno spritz ti costa anche 15 euro.
0: Che sono veramente tanti, che comunque anche 5,50, 6 euro, che comunque in alcuni locali sta arrivando anche questi costi qui. Per esempio a Bologna, te che sei comunque fuori dalla regione Veneto, quanto è arrivato il costo dello spritz?
1: Nei posti più chic siamo arrivati a 15 euro, quelli un po' meno chic ci siamo fermati a 9, 10.
0: Ecco perché ti sei trasferita a Castelfranco.

0: Maleducati comunque questi che modificano le nostre bottiglie di alcolici preferite, di questi, di queste bottiglie che noi ci beviamo, ci schiantiamo ogni fine settimana, perché se io voglio bermi quella cosa lì fatta bene, originale da un grandissimo bartender, tu non puoi mettermi una cosa fake dentro, assolutamente no.
1: Però oggi invece ci sono delle belle notizie per quanto riguarda gli inglesi, saranno contenti loro, perché in Inghilterra si torna a parlare di una cosa che per molti tifosi potrebbe essere una bella notizia: bere una birra direttamente sugli spalti durante la partita potrebbe tornare una cosa possibile.
0: Una cosa possibile, una cosa molto bella. Pensate che questo divieto esiste dal 1985, quando negli stadi inglesi appunto c'erano dei grossi problemi legati a tutti questi ultras, a tutti questi tifosi che ogni volta si schiantavano un sacco di bevande e finivano tutto a mandare sempre in rissa.
1: Infatti per questo motivo viene deciso di vietare l'alcol nelle zone dello stadio da cui si può vedere il campo, quindi la curva, i distinti, tutte le zone, con l'idea di evitare che l'alcol potesse contribuire a rendere ancora più pericolose queste situazioni.
0: Anche se posso dire, in realtà sono andato parecchie volte allo stadio, soprattutto a vedere grandi partite di calcio, e l'alcol, comunque la birra in generale, costa veramente tantissimo allo stadio.
1: Però secondo me è uno starter pack, cioè lo stadio, si va a vedere la partita con la birretta. La cosa importante è sempre ovviamente non esagerare.
0: Esatto, non esagerare, però una birra bionda che arrivi a costare quasi 15 euro in uno stadio comunque sono parecchi. E dici, vabbè, ti bevi una birra e ti prendi anche la balla, no? Come si suol dire.
1: Sì, proprio così si
0: dice. Al balzo.
2: Radio Peter Pan.

0: disco di Jubal, Ocean House, qui su Radio Peter Pan. Andiamo al termine della prima ora, quasi, perché prima arriva il More Music on in the Mix di
1: Andrea De Luca.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: eccoci qui, abbiamo appena sentito il More Music in the Mix selezionato dal nostro DJ Andrea De Luca. Però ricordiamoci sempre che il More Music torna domani sempre alla solita ora, noi invece torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora un'oretta e mezza da passare insieme.
1: A tra poco!

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un operatore.
1: Il tempo di attesa.
0: La preghiamo di
1: premi 2,4.
0: Per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
8: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 16 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Torino Est e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso anche in questo caso. Si segnala una coda di 2 km tra Bologna-Casalecchio e Bivio Raccordo Casalecchio a 14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Che collaborazione! Dal 2006 Lumidi e Fatman Scoop con Dance qui su Radio Peter Pan. Entrambi statunitensi, noi siamo italiani e stiamo a Castelfranco Veneto, almeno per il momento. Intanto cominciamo con la seconda seconda ora insieme.
1: Seconda ora!
0: State ascoltando Radio Peter Pan alle 16.07 di questo lunedì 28 di settembre 2026. Buongiorno ancora Alice.
1: Buongiorno Rocky di nuovo.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Come sta Muva secondo te? Starà bene?
1: Eh beh, è in ferie, quindi direi che sta molto bene.
0: Esatto, lo ripetiamo per l'ultima volta, poi basta perché ci avete rotto i maroni. Staremo tutta la settimana qui in questo programma dalle 15 alle 17 al posto di Muva. Attenzione perché ci sono delle novità, no?
1: Mm-hmm.
0: Tra pochissimo vi parleremo di una persona che ha deciso di cambiare un po' nome, no?
1: Lei è Miley Cyrus e da pochissimo ha voluto accorciare il suo nome. Adesso si chiama solamente Miley.
0: Ah, quindi non c'ha più un cognome, mi stai dicendo?
1: No, solamente Miley.
0: Niente?
1: Niente.
0: E allora facciamo così, visto che siamo gentili e non facciamo le cose fatte casualmente, vi mettiamo un suo nuovo disco
1: molto, molto figo.
2: Attenzione,

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Cori, qui su Radio Peter Pan con il suo disco Whisper. E il mio desiderio adesso sarebbe che tu, Alice Salini, venissi più vicino al microfono e iniziassi a raccontarmi un paio di novità che riguardano Miley Cyrus, ma solamente se ti va,
1: Perché abbiamo ascoltato il nuovo disco molto figo che era Best Persuades di appunto Miley Cyrus, ma in realtà il nuovo disco l'ha proprio cambiata, perché lei ha voluto far sapere a tutti che ha cambiato nome. Non si chiama più Miley Cyrus, ma solamente Miley.
0: Okay.
1: E l'ha fatto proprio con questo suo nuovo pezzo. Il suo nome vero però in realtà non è ovviamente Miley Cyrus, ma è Destiny Hope Cyrus. Però fin quando era bambina l'hanno sempre chiamata con Miley Cyrus.
0: Ok, quindi ha deciso di fare questo cambiamento enorme della sua vita con l'uscita del suo nuovo disco. Attenzione, perché lei è figlia di una grande donna che comunque conosciamo tutti quanti, ovvero Dolly Parton. La conosci, questa cantautrice,
1: certo,
0: comunque famosissima statunitense. E insomma, devi sapere anche una piccola curiosità su di lei. Sai che ieri si sono svolti i Video Music Awards, premiati da MTV. Praticamente questi Video Music Awards sono i premi più importanti che riguardano al mondo della musica. E che cosa premiano effettivamente? Best artista dell'anno, miglior videoclip, anche miglior figa, secondo me, però loro non lo dicono.
1: Ma non devi dire proprio tutto, Rocky.
0: E tra l'altro lei, piccola curiosità, ha vinto 3 premi, arrivando a 33 Video Music Awards, superando Beyoncé che ne aveva solamente 30. Ti sta bene, ecco, direi solamente così io in questo caso. Ok, queste curiosità molto molto belle, magari tra pochissimo vi raccontiamo qualcos'altro. Abbiamo altro da raccontare?
1: Sempre sul mondo della musica.
0: Ma certo, ma perché? Cosa abbiamo fatto prima?
1: Dai. Radio Peter Pan.

0: cash web fanno solamente casini ed i Grammy non ne vincono, anche perché premiano solamente artisti statunitensi. Stiamo parlando appunto di Miley Cyrus, abbiamo appena detto che ha cambiato nome da Miley Cyrus a Miley, però siamo partiti anche discutendo degli MTV Video Music Awards 2026.
1: Proprio dove Madonna ha vinto con il suo album Confession 2 il best album agli MTV Video Music Awards 2026. E tra l'altro ha battuto anche tantissimi artisti come per esempio Drake, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Bruno Mars, cioè nomi super emergenti, ma Madonna con la sua aura sempre ce l'ha fatta a battere questi grandi artisti.
0: Sta sempre al top, infatti pensa che ha vinto 7 premi in più di qualsiasi altro artista durante questa edizione, e come se non bastasse ha vinto pure il premio dell'Artist of the Year, hai capito? Cioè mica come te che sei qui a condurre radiofonicamente con me, cioè.
1: Dai Rocky, però lei comunque, nonostante adesso sia comunque sul tetto del mondo per quanto riguarda tutti i premi che ha vinto, tutti i grandi premi che gli sono stati dati, anche lei è partita da zero, perché quando si è trasferita a New York aveva pochissimi soldi e fece svariati lavori, tra cui anche la cameriera. E un piccolo aneddoto, lei venne licenziata dal posto in cui lavorava come cameriera per aver spruzzato marmellata su un cliente.
0: Ma voleva farsi licenziare perché sapeva che quella non sarebbe stata la sua strada, dai, molto facile lì. Cioè.
1: Ci fa capire che comunque le FDM le facciamo tutti, Madonna compresa.
0: Esatto, Madonna se le facciamo anche noi. Radio Media.

0: qualcosa di grande livello, mi viene da dire, comunque Dua Lipa con Illusion, perché ho scoperto che oltre ad essere una bravissima cantante, una grandissima artista, è una ragazza che fa molte acrobazie con i bicchieri in testa.
1: È uno dei suoi tanti talenti.
0: Esatto,
1: allora
0: ne parliamo tra pochissimo.

0: Sport.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Lo Spar e Interspar torna alla stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediarreda.com.
10: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da passo.

0: acqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai una...

0: Light dei BTS dal 2020 qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora scarsa insieme all'interno di Rocky nella Sagra, insieme ad Alice. Buon pomeriggio, quasi sera ormai, mi viene da dire.
1: Ma cosa ci stavi raccontando, Rocky, prima, quando hai detto che Dua Lipa l'hai vista in un video mentre teneva un bicchiere sopra la sua fronte in
0: allora, facciamo una bella spiegazione. Lei si trovava a Kosovo, in Albania, in quelle zone dell'Albania, proprio ieri, il 27 di settembre, è andata perché suo cugino si stava per sposare.
1: Okay.
0: Insomma, l'hanno fotografata, hanno messo un video che è andato viralissimo sui social, dove mostrano che Dua Lipa è una grandissima artista, cioè ha delle doti, insomma, di inequilibrio, di tenere questi bicchieri appesi alla testa, un po' come fa Fede, no?
1: Cioè,
0: che è pelato, quindi a lui viene anche facile, lei c'ha anche dei bei capelli, insomma, gli era anche un po' più difficile.
1: Cioè,
0: però
1: spiegami, lei è bella, talentuosa, perché sa cantare, sa ballare, fa degli show incredibili e poi sa anche tenere il bicchiere sopra la fronte.
0: In equilibrio, esatto.
1: Tutto, tu, Rocky, di questi quattro talenti, quali è che non sai fare?
0: Che sono albanese, in realtà, perché in realtà, cioè, tutti lo sanno, ma nessuno sa che effettivamente dentro di me c'è quell'animo un po' albanese. Hai capito? Però mi stavi chiedendo anche qualcosa nel fuori onda che riguarda appunto gli matrimoni albanesi.
1: Perché lei è stata ad un matrimonio albanese, quindi quanto sarà stato in Albania? 4 giorni?
0: Anche un po' di più, perché devi sapere che i matrimoni albanesi durano veramente tantissimo, durano all'incirca una settimana, ma si fa festa.
1: Una
0: si
1: settimana
0: beve.
1: Addirittura?
0: Oh yes, tra poco te ne parlo un altro pochettino, sai, visto che mi stai proponendo qualcosa?
1: No, assolutamente, nessuna proposta.
2: Radio Peter Pan.

0: Barbie Girl, un remix di Tiesto su Peter Pan, e stavamo discutendo appunto del fatto che Dua Lipa in questi giorni si trova a Kosovo in Albania, molto semplicemente per il fatto che suo cugino si è sposato ieri.
1: Rocky, non ti devo fare nessuna proposta.
0: Sicura?
1: Cosa stai per fare?
0: Dai, ti prego, Alice, no. È arrivato il momento. Siamo insieme ufficialmente tutta la settimana. E mi sembrano già troppi giorni.
1: Troppi giorni.
0: Settimana prossima dovremo anche già fare il passo successivo.
1: No, assolutamente no, non mi inginocchierò mai, Rocky.
0: Dai, andiamo almeno in chiesa.
1: No.
0: Neanche.
1: Attenzione però ad andare in chiesa, perché tra pochissimo, nei prossimi giorni, aprirà un club privé per scambisti proprio di fronte ad una chiesa.
0: Davvero?
1: Sì, infatti è una posizione molto destinata ovviamente a far discutere, perché parliamone, ti immagini uscire dalla chiesa e vedere di fronte un club di scambisti? Non è proprio quello che ci si aspetta.
0: Magari ci ripensi un attimino, ti sei sposato, dici, però sai che ne ho vista una di meglio là.
1: No.
0: Allora metteranno sicuramente anche una magnifica sigla.
2: Non sono un romantico.
0: No.
1: Che cos'è questa cosa?
2: I gusti sono piuttosto
0: è la sigla
2: singolari.
0: Del nuovo club.
1: Aiuto, Rocky.
2: Non riesco a staccarmi da te.
0: No, basta, perché poi esagera.
1: Il parroco di questa chiesa ha espresso, diciamo, perplessità sulla vicinanza con il luogo di culto, però pur riconoscendo comunque la legittimità dell'attività, perché comunque alla fine è una via, non è tutta della chiesa, e quindi è un po' perplesso, ma comunque per il momento non si è ancora lamentato troppo. E anche il sindaco effettivamente ha detto, non è proprio il massimo, ma se proprio dobbiamo farlo, va bene, dai,
0: facciamolo,
1: andiamo.
0: Scambiatevi un segno di pace.
3: Radio P.

0: Emily e Giorgio di Lim, che non so chi siano effettivamente.
1: Beh, li salutiamo lo stesso, ciao ragazzi.
0: Li salutiamo e ragazzi, se siete all'ascolto, venite a trovarci ai nostri prossimi appuntamenti.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Berici, ride in Vicenza per 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Allora, sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dal 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede.
1: Per quanto riguarda invece venerdì 9 e sabato 10 ottobre, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.
0: Venerdì 9 Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer. L'ex Serafo Rocky e la Pole Dancer. Per una notte da leoni. Special guest però, attenzione, DJ Matrix. Invece chiudiamo con sabato 10 Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Con un altro special guest, questa volta però Angemi. Capito?
1: Per tutte le altre info le trovate sul nostro sito, su Peter Pan, alla sezione eventi.

0: Ancora?
1: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
0: Vabbè. Per favore pure lo chiedi, cioè è incredibile questa cosa.
2: Concludiamo in bellezza, insomma.
0: Perché concludiamo col disco di Anna White, Girl Waste, ragazze ubriachissime. Però dai, no problem, torniamo sempre domani alla solita ora, giusto?
2: Dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
0: Vi lasciamo con 90210, ciao,
2: ciao.
0: E buon pomeriggio.

0: Sport.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 17 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali, migliora la vita.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
19: E per il gas?
18: Ottima.
19: Internet?
18: Ottima.
19: Mobile?
18: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: On Radio Peter Pan.
22: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Ma le mie donne all'ascolto come stanno, le mie fanciulle che quando sentono questi pezzi pensano subito o all'addio al nubilato, famoso striptease che le amiche ti regalano,

0: quel tragico weekend di Imola, l'incidente mortale di Ayrton Senna. Questo è uno di quei momenti che chi ha vissuto quel periodo non può assolutamente dimenticare. E poi c'era il cinema, Forrest Gump, Pulp Fiction, Il Re Leone, Il Corvo e poi questo che andiamo a contestualizzare subito. Vai DJ Maxwell.
1: Questa è la storia di Stanley Ipkiss.
2: Oh, Stanley, sei un ragazzo tanto carino. Davvero, sai?
3: Sì.
1: Lavora in banca.
4: Hai 40 minuti di ritardo, equivale a rubare.
5: Mi scusi, signor Pichetto. Vedrà che non si ripeterà.
1: Adora il suo cane.
5: Coraggio, Milo. Dammi le chiavi, avanti, molla.
1: È gentile con la sua padrona di casa.
6: Ipkiss, no, dico, ho un'idea di che razza di ore sono.
5: Sa, signora Pinman.
6: Cosa?
5: Niente.
1: E la cosa più eccitante della sua vita sono i suoi pigiami. Ma ora...
7: Ehi tu! Che cosa ci fai lì?
5: Stavo solo cercando la mia maschera!
1: Tutto questo sta per cambiare. Perché Stanley Ipkiss non è più l'uomo di una volta.
7: Fumeggiante!
1: Jim Carrey è The Mask.
0: Era proprio il 1994 quando usciva The Mask, da zero a mito. È stato proprio un clamoroso successo planetario che ha incassato oltre 350 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Sì, cosa vuoi che

canzone che faceva parte della colonna sonora di questo film che avrò visto non so quante innumerevoli volte. Anche voi donne all'ascolto, lo so, perché siete romanticone come me, ma quel famoso manzo che ti tiene per i fianchi rimane un sogno, ma noi siamo delle sognatrici e continuiamo a sognare e ci accontentiamo.

0: E con Igor S, Walking on the Ocean dal 2001, si chiude il primo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210. E ritrovarvi dopo due giorni di stop di nuovo qui in radio in questi 30 minuti per noi è fantastico. Domani alle 17 ritorneremo, ma ora pronti perché arriva lo sfogatoio con Marco Bax e Fedro. Le DLN DJ Maxwell vi salutano e vi ringraziano. Ciao!
1: L'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Siamo pronti ad iniziare una nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E di lunedì dello sfogatoio si sa che il lunedì è
2: affettuoso.
1: È affettuoso.
2: È affettuoso.
1: Ah.
2: Sì, sì.
0: Radio Peter Pan.

0: Ti senti affettuoso o non ti senti affettuoso?
1: Beh, se vogliamo essere affettuosi, facciamo gli affettuosi.
0: Facciamo gli affettuosi, dai.
1: Quindi il lunedì dello sfogatoio sarà il lunedì affettuoso. Siamo stanchi di arroganza e cattiveria. Cerchiamo di essere affettuosi per un giorno alla settimana.

0: oggi
1: è Milazzo, non Milazzo.
2: Milazzo.
1: Milazzo, la nostra dice Milazzo.
2: Ha detto Milazzo.
1: Ha detto Milazzo. Però è colpa di Maxo.
2: Vabbè, 393-736-6240 è il numero per sfogarsi alla radio. Questo è lo sfogatoio. Da 21 anni si chiama sfogatoio.
1: Vogliamo cambiare il nome?
2: E la gente si sfoga da 21 anni. 393-736-6240. Oggi il lunedì è affettuoso.
1: Molto affettuoso.
2: Se riuscite, abbracciatevi. Vuoi un abbraccio?
1: No.
2: È affettuoso.
1: Vabbè, ho capito. Non esageriamo.
2: E quindi cercate di fare messaggi affettuosi. Grazie.
1: Il primo non è affettuosissimo, però è contro se stesso, quindi sentiamo il motivo.
3: Ciao selvaggi, buongiorno. E allora volevo mandare a fare in culo tutti quelli che come me hanno aspettato oggi per andare a far gasolio, perché c'è lo sconto.
1: Ma io non ho verificato, è vero che da oggi l'Eni ha messo la benzina a 1,99?
2: Prezzi congelati,
1: ma
2: 2,19 benzina, 1,99 il diesel.
4: Attenzione,
5: non

0: Ehi selvaggi, guardate che a 1,99 la benzina, non è gasolio.
1: L'abbiamo detto, 1,99 la benzina, l'abbiamo detto.
2: Sì, sì.
1: Ma amici, abbiamo il primo audio affettuoso della giornata.
3: Io vorrei stringere un abbraccio molto affettuoso a tutti quelli che stanno speculando sui carburanti. Ma proprio vorrei stringere il braccio intorno al loro collo molto affettuosamente, stringere.
1: In maniera affettuosa si può. Comunque arrivano le prime conferme sul prezzo dei carburanti a Leni, eh?
3: Buonasera selvaggi! Comunque sì, confermo, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio. Ho visto prima, infatti c'era, volevo fare benzina, ma perché devo farla, 60 km di autonomia. Ma c'era la pompa che era strapiena, cazzo mi metto a star là fuori.
2: Di notte!
3: No.
2: Andate questa notte così non trovate coda.
1: Così trovate coda di notte, perché andranno come le partenze intelligenti. Tutti vanno di notte.
2: Non si rompe le palle per andare a fare benzina, vedrai.
4: Sfogatoio, buongiorno, buonasera, buonanotte. È vero, ciao, è vero. 2,19 il gasolio, 1.0. E 1,99 la benzina, 1.0. Neanche i millesimi ci stanno più a 9, sta a 0. Quindi 2,19, 1,99.
2: Prezzi da supermercato, 1,99.
1: E poi c'è Loredano, che della benzina non gliene frega niente, solo che oggi.
5: Ciao ragazzi, un abbraccio. Loredano dalle Marche. Oggi è lunedì, ma è un lunedì pesantissimo. Io ho già una fame da paura. Speriamo che domani sia meglio. Lololo.
2: Lunedì affettuoso.
6: Radio Peter Pan.

0: lo sfogatoio che il lunedì è affettuoso.
1: Non tutti i lunedì, questo lunedì è affettuoso, eh? Tutti i lunedì? No, questo.
0: Sì, cioè ogni giorno alla sua.
1: Vabbè, ma non che lunedì prossimo è affettuoso. Come? Sarà un altro.
0: Perché?
1: Vediamo. Fammi salutare in maniera affettuosa i nostri amati replicanti. Ciao Selvaggi.
0: E com'è un saluto affettuoso?
1: È un saluto affettuoso.
0: Ciao cuccioli.
1: Sì, ciao tesorucci.
0: Così devi farlo affettuoso.
1: E abbiamo un messaggio affettuoso.
2: Ciao Selvaggi, lunedì affettuoso, ve lo rovino con due notizie. La prima è che mi sono arrivate dei soldi per via dell'incidente, quindi che bello, arriva la macchina nuova, quindi sì, che bello, felicità. Sì. La seconda è che purtroppo a nonna paterna non rimane molto tempo.
0: Perché lo vedi dire a noi?
2: Per stare in questa terra. Però ci sono lati positivi e negativi. C'è chi vede un funerale e invece ci sono altri che vedono l'eredità.
0: L'eredità?
1: Sì. Ah.
2: Divertente ma triste.
0: Vabbè.
1: Lolo.
0: E comunque non sta benissimo sto ragazzo.
1: No, non troppissimissimo. No. Amici, se vi siete persi quello che è successo sportivamente parlando questo weekend.
0: Ma l'Italia.
1: Poi lei,
0: ma l'Italia. Allora,
1: ne parliamo domani, perché stasera rigioca. Stasera faremo una figura di merda
0: contro
1: che la Turchia, che è molto più forte di noi.
0: Ma l'Italia.
1: Sì, ma Mancini.
0: Ma l'Italia.
1: Ma dai, lascia verde. Comunque, se vi siete persi quello che è successo questo fine settimana.
3: Ciao Selvaggi, dobbiamo essere solidali.
1: No, sbagliato.
4: Il Mancini bis azzurro debutta con una sconfitta 2-0 all'Olimpico contro il Belgio. Stasera Bursa sfida la Turchia per la seconda giornata. L'Under 20 femminile è quarta al Mondiale di Lodz, vinto dalla Spagna sulla Corea del Nord, bronzo alla Colombia. In volata George Russell vince il Gran Premio a 0 sul duo Red Bull Verstappen Ajar. Antonelli quinto limita i danni dopo l'errore in qualifica e rimane più 66 sul britannico. Il Superbike a Cremona, Nicolò Bulega si laurea campione mondiale 14 anni dopo Max Biaggi, 12° titolo in Billie Jean King Cup per la Repubblica Ceca che torna a vincerla dopo 8 anni, battuta 2-0 l'Ucraina, mentre l'Europa si aggiudica la Lever Cup 13-5 al resto del mondo. Terzo titolo europeo, secondo consecutivo per la Polonia nel volley, battuta la Francia 3-1, l'olandese Follering e l'americano McNulty gli ridati elite di ciclismo a Montreal.
1: In volata è arrivato, è uno dei vantaggi più risicati della storia, uno dei più risicati. Peter Pan.

0: è campione del mondo di ciclismo su strada. Gli è stato tolto il titolo perché per problemi di età.
1: Dai, sei un coglione. Spiega, se no la gente non capisce, perché ha 28 anni e ne dimostra 48, però
0: no, cosa dimostra
1: vuoi?
0: 68.
1: Vabbè, anche 88.
0: Allora, datelo a vedere.
1: Ha vinto il mondiale.
0: Brandon McNulty, nuovo campione del mondo, purtroppo niente, dal punto di vista fotografico.
1: Vabbè, ma non fa modello, fa ciclista, quindi.
0: Certo. Vabbè, ma vuoi negare che
1: no,
0: sembra un 60enne?
1: 58.
0: È incredibile, come un ragazzo di 28 anni ne dimostri 60.
1: Corredato di foto in cui c'è molta coda.
2: Buonasera, sfogatoio, confermo Eni 1990 la verde, appena fatto il pieno. Ciao,
1: no. Ma giustamente, come dice lui?
3: Ciao selvaggi, sì è vero, sono passato davanti a due distributori Eni, benzina 1,99, gasolio 2,19 e distributori presi d'assalto. Però ragazzi, lo sconto vale per tutto il mese, non è che era solo per oggi. Cioè,
0: ma la gente
3: sembrava
0: così,
3: che fosse solo per oggi, da tutta la gente che c'era.
0: Io do appuntamento a tutti ad andare questa notte alle 2, non ci sarà nessuno.
1: Amici, ci sarà un bordello alle 2 che no, la metà basta.
0: Va.
1: E poi lui lascia questo audio, io non so come commentare, ve lo faccio sentire.
4: Dai, ragazzi, dai, da buoni italiani. Prendetela il culo, state zitti, fate i bravi, dai, da bravi, su a casa, silenzio. Pagare, allora. Silenzio, fuori dal cazzo, silenzio.
0: Vabbè, anche questo friulano non sta benissimo.
5: No. Radio Peter

0: dopo Eni e altre compagnie hanno deciso di fare gli sconti sulla benzina. IP, urrà, che bene fattori.
1: E anche Kuwait dice che forse si adeguerà a questa, cosa qua. Ma infatti, ma purtroppo amici, ci sono delle controindicazioni, cioè il prezzo del carburante è caro, si risparmia e...
2: Sì, si vede che costa il carburante. Ci sono certi posti, certe rotonde che c'è l'erba alta, 3 metri, non si vede niente.
3: Stanno tagliando.
2: Non tagliano più niente.
3: Castafretto hanno tagliato tutto. Ragazzi, abbiamo la soluzione. Ok, se le compagnie collaborano per abbassare, per bloccare i prezzi, ma Fedro ha già la soluzione e l'ha già praticata.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera, parla col benzinaio?
6: Sì, dica.
5: Buonasera, guardi, io la chiamo, sono disperato, ho proprio bisogno del suo aiuto. D'altronde, con la benzina che continua a aumentare, io non riesco più a mettere piano la macchina. Devo andare a Roma, io vivo da queste parti, e devo far piano la macchina. Non c'ho più i soldi, continuamente la benzina. Insieme alla mia fidanzata, la mia fidanzata è d'accordo, io vengo lì da lei. Lei mi fa il piano la macchina, che poi non è che sia, sono 60 euro. E in cambio le lascio la mia fidanzata.
6: Sì.
5: Un'oretta.
6: Vedere com'è però.
5: No, è gnocca, questo glielo posso, si può fidare.
6: Vabbè.
5: Io te la porto, te ci fai quello.
3: È contenta,
5: capito, no?
3: Sì.
5: Un'oretta insieme.
6: Se vuoi la benzina è meglio che paghi, la gnocca ti entra a te.
5: Ma scusa, io non ce l'ho i soldi per mettere, voi continuate a mettere la benzina. Che devo fare io?
6: Stai a casa.
5: D'accordo con la mia fidanzata. Io vengo lì da lei.
6: Sì.
5: Lei mi fa il pieno la macchina.
6: Sì.
5: E le lascio la mia fidanzata per un'oretta.
6: Va bene.
5: Si può fare. Cioè, se non ci aiutiamo a vicenda.
6: Allora, se è giovane poi guardi, ne faccio anche due dei pieni.
5: Lei quanti anni ha?
6: Vabbè, io?
5: È
6: una settantina.
5: È perfetto.
6: No, un po' meno, facciamo 10 di meno, va.
5: Ma ce la fa, sì. Ma non è che poi mi muore, che poi c'è un.
6: Per il momento, grazie a Dio, c'è una salute di ferro.
5: Perfetto, allora io gli porto la mia fidanzata, lei ci sta un'oretta e in cambio mi fa il pieno.
6: Va bene.
5: Lo facciamo, eh?
6: Sì, va bene.
5: Lei è un uomo gentilissimo.
6: Grazie.
5: Arrivederci. Grazie.
1: Anche Mignottaro.
3: Sì, hai la macchina piena però.
4: Radio Peter Pan.
3: Anche la fidanzata però.

0: quelli che non sono friulani e neanche i veneti, perché queste cose i veneti la sanno,
1: sì,
0: dovete sapere il resto d'Italia che il Friuli Venezia Giulia ha una tessera che gli permette di avere uno sconto sui carburanti solo per i friulani,
1: che dipende anche dalla vicinanza dalla Slovenia.
0: Vabbè, comunque diciamo che i friulani hanno questa tessera qui
1: per impedire i friulani ad andare in Slovenia a fare benzina,
0: ma hanno questo problema, amici.
2: Allora, ciao selvaggi, ma noi del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo la tessera con lo sconto sul carburante, che tra l'altro adesso aumenterà lo sconto di ulteriori 5 centesimi,
1: però,
2: ma che possiamo usare solo se il benzinaio è aperto, come facciamo, dato che ci sono le file chilometriche, non riusciamo ad andare a fare benzina se non di notte? Io qua chiederei danni alla Eni e alla regione. Che ne dite?
0: Mi sembra giusto.
1: Hanno le agevolazioni anche
0: ragione.
1: Però
3: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Lo spare Inter Spar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Inter Spar. Info e regolamento su thespar.it.

0: fai con la merenda?
1: Ma è il panino al prosciutto!
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Radio Peter Pan.
7: Chi non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria. Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del campo largo Benedetto, alle 15 affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento. Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci
10: probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Leoncelli.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, se siete incazzati o volete co-condurre insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi stiamo parlando non tanto del fatto che l'ENI abbia abbassato il prezzo dei carburanti. Adesso gente contenta, c'è un sacco di coda, ma adesso arrivano quelli che dicono: che cazzo siete felici a fare, sentiamoli.
2: Allora, ciao, non so quanto c'è da festeggiare col gasolio, comunque 2,19, cioè ragazzi, oltre i 2 euro, non vedo il motivo di tutta questa coda ai distributori per fare gasolio.
1: Lolololo, anche lui è incazzato e non ringrazia, anzi.
3: Ma siamo contenti perché il gasolio è 2,19, Cristo, dobbiamo ringraziarli? Io li ringrazio se me lo riportano a 1,60. Hanno straguadagnato fino a ieri mattina, porca la puttana, adesso tirano via 19-20 centesimi. Che bravi, dai mo,
4: ma chi andiamo, ha detto bravi?
3: Pur tutti a farli pieni, ma che cazzo stiamo dicendo? Io non ringrazio un cazzo di nessuno, che vadano a fanculo.
1: Lolololo,
4: ma mica qualcuno ha fatto i complimenti?
1: Beh, gli stavo detto bravi. Ma sentiamo lui, poi facciamo una allora, hai rotto il cazzo. Amici, dovete sapere che c'è una mosca.
4: Sì.
1: E Baxo è 40 minuti da quando abbiamo iniziato, che cerca ovviamente inutilmente di ucciderla. Basta, tanto non la prendi, quindi è inutile.
4: Vuoi vedere? Vuoi che mi trasformo in maestro Miyagi?
1: Dai, sì.
4: Con le bacchette?
1: Sì, sì.
4: La prendo con le bacchette, vuoi vedere? Con la pinzetta per le ciglia la prendo, se voglio.
1: Sentiamo lui.
5: Ciao Marco e ciao Pedro, buonasera a tutti. Ma volevo dire una cosa: allora, c'è stato l'abbassamento dei prezzi, allora nessuno ci va a rimettere, nessuno, perché anche con i saldi nessuno ci va a rimettere, nessuno regala niente, quindi quando cazzo ci guadagnano il litro? Cioè si abbassano di 20 centesimi, cioè 20 centesimi al litro per tutti i litri che fanno in un giorno, quanti cazzo di litri, quanti cazzo di guadagno fanno? Ma boh,
1: allora,
5: non lo so.
1: Ho visto un approfondimento che spiegava che è anche ovviamente un po' paraculata, perché c'è il rischio che vengano tassati per le super plus valenti, per plus sì. guadagni, ok? Così invece
4: è un casino.
1: Sì, è un po' complicato da spiegare.
4: Diciamo
1: che è un po' una paraculata per evitare che in futuro possano essere tassati per.
4: Che geni!
6: Peter Pan!

0: Adesso ti faccio un video perché ho rotto il cazzo, te lo dico. Il bello è che la mosca vola 10 secondi prima che arriva il dito.
1: Non l'ho preso proprio. Dov'è?
0: È volata.
1: L'ho ferita.
0: Sì, l'ha ferita.
1: L'ho ferita.
2: Siamo passati da io resto a casa a io resto a piedi.
0: C'è sto rischio, amici. Comunque, niente, come dicevo prima, è il momento di quelli che invece si è messi male.
1: Ah, sì.
2: Comunque, ciao. Comunque, pensate come siamo messi in Italia a dover ringraziare per avere la benzina a 2 euro... vabbè, a 2 euro e il gasolio a 2,20 euro. Cioè, li stiamo ringraziando per questi prezzi. Rendiamoci conto di come siamo messi. Nelle altre nazioni qui vicino non arrivano ancora a 2 euro, però noi li ringraziamo per avere questi prezzi.
1: È ferita.
2: Pensate un po' come siamo messi noi italiani.
1: È ferita.
0: Ragazzi, non posso lavorare così. Continuo a lavorare sta mosca e la sorella. Quindi se è ucciso quella di prima, questa è la sorella.
1: Eh sì. È ferita. Vedi che vola male?
0: Sì, dai.
1: Basta che le dai il colpo di grazia.
0: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. Porca di quella. Adesso siamo per sentire un teppista, amici. Sì. Il telefono, l'audio sente male, perché essendo un teppista non deve farsi riconoscere, quindi...
3: Ciao selvaggi, la soluzione c'è: passamontagna, tubo di gomma,
0: sì,
3: una bella tanica da 20 litri, allora, aspettare che se ne dura il mattino e 5 minuti di terrore. Carburante gratis.
0: Che cosa ha detto il selvaggio?
1: Allora,
0: cosa ha detto il selvaggio? Basta! Ragazzi, non posso lavorare così.
1: No, ma neanch'io con sta mosca.
0: Ho capito, che cazzo
1: ho preso di mira?
0: Ho capito.
1: Deve capire che può andare da un'altra parte anche,
0: Mi sembra che non l'abbia capito, guardala, guarda.
1: Non l'ha capito, no, ancora. No, glielo faremo capire. 393 736 6240.
4: Peter Pan!

0: Infotraffico sono così, amiche.
1: Infotraffic, numerose code in prossimità dei distributori Eni.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E a proposito di carburanti, per il friulano che si lamentava che la tesserina funziona solo col benzinaio aperto, sì, e non la notte, lui...
2: Sì. Mandi, mandi, oh friulano, io direi che Tapito non batte il sole.
0: Tradotto, Tapin del culo.
3: Con le palle.
0: È così. Rimaniamo una capitale, perché c'è Furvio, amici, che vedevi di una cosa.
4: Amici Peter Pan, buongiorno, qui è Furvio. Per quanto riguarda sto cazzo di fatto della sta benzina, ma sti italiani, secondo io sono italiano, più italiano di me, sono nato a Roma, ma la cosa che mi fa girare il cazzo, ma la volevo capire che questo fatto dello sconto dell'Eni un mese, due mesi, tre mesi è solo una presa per culo, è una presa per il culo, non hanno capito, è una presa per il culo, perché l'Eni fa parte dello Stato, ancora non hanno capito, coglioni,
0: avete capito o no?
3: Meno male che ci sono i romani, va?
5: Radio Peter Pan.

0: Allora, Selvaggi, parlando dei distributori ENI, stiamo per scoprire una cosa che io personalmente non sapevo. Non sarà vero? Non lo so. Innanzitutto, dove lui, il suo ENI, non fa questi sconti?
1: Ciao Pedro, ascoltami, ma l'ENI non doveva fare, tutto l'ENI doveva fare 2,10 euro il gasolio. Io qua ho un ENI a 4 km e non è il prezzo esposto, e sono andato a vedere appunto per vedere proprio com'è il prezzo ed è normale come tutti quanti gli altri. Il più vicino ENI è a 20 km, quindi non so se vale la pena andare a fare il gasolio là.
2: No.
1: E poi vengo a sapere che non tutti gli ENI possono fare lo sconto, solamente il 30% dei distributori ENI.
2: Ah, vedi?
1: Non tutti quanti gli ENI, quindi cos'è? Discriminazione anche questa allora. Ciao Pedro!
3: Mai bene nulla però, cioè, sempre a contestare qualsiasi agevolazione.
0: Amici, che non si dica che lo sfogatoio non vola alto perché lui parla di disastro sociale, socialista, e cita i Promessi Sposi. Sentiamolo bene, amici.
4: Ciao Selvaggi, ma sentire tutti questi messaggi sulla questione del tetto al prezzo dei carburanti, a me non può non venire in mente i Promessi Sposi.
0: Bravo.
4: È tutta la storia, tra l'altro, vera di quello che accade con lo sciopero del pane, no? Quando lo Stato fissò il tetto massimo del prezzo del pane. Si vede che non abbiamo imparato niente dalla storia, perché quella lì è storia vera, tra l'altro. Basta sentire l'amico friulano che, siccome non può più usufruire della marchetta dello sconto, vuole i danni. Capito, no? Il caos che si genera dietro queste robe qui. Che disastro.

0: Amici selvaggi, voi avete sto problema della benzina, quando invece i problemi nella vita sono altri. Sentite lui per colpa dell'Etna.
1: Io sono incazzato col vulcano Etna.
0: Fai bene.
1: Perché la mia nuova ragazza doveva venire da me questa sera.
0: Sì.
2: La
1: insieme. Finalmente, per la prima volta, a casa mia.
2: È una scusa.
1: Tutto organizzato, tutto bello, tutto pulito. No, voli cancellati. Forse tornerà domani. Affanculo.
2: Allora,
0: ha ragione, lo vedo.
2: Il nuovo fidanzato della Dallan, che come scusa per prolungare le vacanze ha dato la colpa all'Etna e ha finto di aver perso un aereo. In realtà,
0: no, perso, non l'ha perso. No. Ha chiuso l'aeroporto.
2: Sì, ma ha fatto finta.
0: Ma come ha fatto finta?
2: Va bene.
0: Oddio, amici, adesso entriamo in questo tunnel. Ascolta bene questo audio.
2: Che tunnel è?
3: Ciao, Baxo. Ciao, Fedro. L'ho scoperto da poco il modo per prendere le mosche con le mani. Non bisogna schiacciare dal basso verso l'alto, ma perché le mosche tendono a scappare ai lati. Quindi bisogna far con le mani da sinistra, da destra a sinistra, pam! E cerchi di prenderle in mezzo. Così vedo che funziona molto di più.
2: È sparita, quindi le ho fatto male.
0: In tutto questo, Baxo, mentre sentivo l'audio, provava a verificare se era vero con i movimenti.
2: Non c'è più la mosca. È sparita.
0: Sì,
2: le ho fatto del male, vedi?
4: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi, stiamo per scoprire che alla fine la colpa è di Prodi, di quel mortadellone di Prodi. Ah, beh, io non lo sapevo sta cosa, eh.
1: Beh, ha tante colpe Prodi, eh.
0: Sì, certo.
2: Ma io mi chiedo, quelli che rompono il cazzo che la Meloni costa il gasolio, costa la benzina, è colpa della Meloni, perché non guardate quanto costa in Germania, quanto costa in Francia? Proviamo a rompere il cazzo all'Europa e non solo all'Italia. Cioè, l'Italia fa quello che può. La guerra, le guerre, i cazzi vari, ma l'Europa che cazzo fa? Visto che i comunisti sono voluti andare in Europa, quel coglione che ha detto che lavoravamo un giorno in meno, andiamo in Europa, eravamo la quarta Prodi. Potenza, eravamo, maledetto Prodi.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
12: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda? Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova?

0: Senti qua.
1: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: alla terza.
1: Sì, meglio baila alla terza, secondo me.
0: Si fa prima.
1: Sì, si fa prima. Terzo quartino selvaggi dello sfogatoio 393-7366-240. Se siete incazzati per qualunque motivo o volete co-condurlo insieme a noi, iniziamo questo quartino per le capre che sono in coda.
0: Capre.
2: Ovviamente. Ditemi dove cazzo avete visto che si è abbassato di 20 centesimi al litro. Questo lo vorrei proprio vedere. Siamo passati da 2,34 a 2,19. 2,19 is the new 2,20.
0: Ecco.
2: Detta così in parole povere.
0: Ecco.
2: Tutti sti caproni che vanno a fare benzina adesso, c'è un casino della Madonna. Aleni nella statale del Santo Vecchia per entrare a Castelfranco.
0: Ecco.
2: Prova da matti. Domani mattina a bassi di 2 centesimi tutti corrono impazziti a fare benzina e gasolio, ma andai a cagare, dai.
1: Lololo. E parlando di Eni e IP, lui dice una cosa, secondo me non giustissima.
3: Ciao selvaggi, così tra le righe vorrei ricordare che Eni ed IP sono per oltre il 30% di proprietà dello Stato. Quindi bisogna vedere nelle stanze oscure quanto lo Stato ci ha iniettato. Anche per rispondere al tipo di prima che ha detto che nessuno ci rimette. Eh no, tanto lo Stato non ci rimette mai. I soldi che mette sono i nostri. Quella Pirlun, paga.
0: A Pirlun.
1: Secondo me l'IP anch'io credevo, perché è italiana Petroli, invece mi sembra di aver capito che è straniera l'IP. È tipo Azera, una cosa del genere.
0: Vabbè, però è privata più che straniera. Cioè, nel senso, comunque
1: è non è italiana,
0: è privata.
1: Sì, ma non italiana.
0: Anche se fosse
1: però
0: italiana sarebbe comunque privata.
1: No, ma lui ha detto che c'è, forse c'è anche la partecipazione dello Stato, non lo so, ma io
0: un IP no.
1: Mi sembra di no. Comunque, amici, non ci stanno facendo un favore.
4: Ciao selvaggi. Allora, adesso stanno tutti a parlare di questo price cap di Eni, questa sorta di favori tra virgolette. Ragazzi, questi è dal dopoguerra che hanno mangiato, andare e venire, si sono ingrassati e hanno fatto i soldi sulla nostra pelle. Attenzione ragazzi.
0: Ecco.
4: Caspita, a venerare questa gente qua, soprattutto quelli che stanno al governo.
5: Peter Pan,

0: Capito? Ce l'aveva con te, eh?
1: Girava attorno ad entrambi.
0: No, ce l'aveva da parte tua.
1: Entrambi.
0: Allora abbiamo sentito poco fa quel romano e lui gli risponde.
2: Ciao Pizza e Pagnali, a Romano è la presa per il culo. Vabbè, paga. Vai a pagare tranquillo. Fai ecco. Anche il bollo se vuoi.
1: Ecco.
2: Tanto io vado a fare il fornimento dove costa meno per adesso. E aderisco al discorso del bollo.
1: E adesso c'è anche lì, serve per risparmiare, Bamba Car. La usano i pusher per risparmiare sulle spese appunto di trasporto.
3: Lo sfogatoio di Interbad.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio di Bamba Car. Niente, volevo sapere quando è che andavi a fare la prossima, così smezzavamo.
4: Non ho capito, chi è?
5: Arfio.
4: Arfio per che cosa?
5: E niente, l'app mi ha dato il numero, Bamba Car.
4: Ma non ho capito, per che cosa si tratta? Questa è un'officina.
5: Ho capito. Hai consegne quando vai a fa? Ah, Bamba, quando la consegni?
4: La Panda.
5: Sti cazzi vai se vai in Panda. Ah, Bamba.
4: Ma che cazzo sei a Dio?
5: Ma che cazzo sei a Dio? Bamba Carri, ma dà il numero, dice che sei uno dei nostri. Volevo sapere quando è che andavi, no? Così smezzavamo le spese.
4: Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei a Dio?
5: So Arfio.
4: Eh?
5: Arfio!
4: Ma che cazzo sei questa l'officina? Ma che vuoi?
5: E che vuol io faccio il fioraio, però pure il pusher, no?
4: Questo è matto.
5: Oh, e là per numero mi ha dato, mi chiamo, sono inventato.
4: Oh, dimmi chi sei, non mi fa perdere tempo.
5: Oh, come te lo devo dire che so Arfio? In che lingua te lo devo dire?
4: Arfio, ma che vuoi?
5: Quando è, per sapere quando è che vai a far prossimo giro?
4: Ma che cazzo sta di questo?
5: A ridillo che cazzo
4: ciao,
5: sta di.
4: Ciao, ciao.
5: Ah, ciao.
4: Pronto?
5: Oh, vedi, ho rilanciato l'app e mi ha dato lo stesso numero.
4: Oh, ma chi cazzo sei? Mi sta a far perdere tempo.
5: Ma te solo sta frase sai di?
4: Ma se non so chi cazzo sei che mi sei di sacco di cazzate!
5: Sacco di cazzate! T'ho detto che il numero mi ha dato l'app e Bamba Car! T'ho detto che so Arfio!
4: Bamba Car, ma chi cazzo è questo Bamba Car?
5: È l'app dei pusher! Ma come va a fanculo?
4: Senti, dai, non mi fa perdere tempo, che c'ho da fare, sto a lavorare, dai, non mi.
5: E invece il pusher che è in gioco?
4: Fatte sto cazzo di pusher!
5: Come fate sto cazzo?
4: Oh, non mi fa perdere tempo, dimmi che dopo che c'è gente.
5: Niente, quando è che vai a fare le prossime consegne?
4: Buonasera officina.
5: Io te lo dico, ti ho già messo una stellina su 5 di valutazione, eh? So cazzi tu adesso.
4: Ma tu pensi che io so così coglione che tu per a Bamba mi chiami per telefono? Ma chi cazzo te sei in culo? Ma cerca andatene.
5: E se l'app mi ha dato il numero?
4: Ma non c'è proprio un cazzo da fare.
1: Vero, vero, vero.

0: tutto questo casino? Chi ha iniziato a fare casino coi prezzi?
1: Tutto sto casino con sto gasolio e benzina, che si è nato tutto dal famoso IP di Silea.
0: Ma vedi?
1: Wow!
0: Che avevano abbassato i prezzi già prima ancora dell'Eni. Vedi?
2: È colpa loro? Ma adesso i prezzi di quell'IP come sono rispetto a quelli dell'Eni?
0: Non saprei. Comunque, amici, per tutti quelli che si lamentano dei prezzi dell'Eni.
3: Ciao Selvaggi, a chi si lamenta degli sconti dell'Eni, io gli farei pagare il prezzo pieno e forse anche lo sconto che fanno a quelli che sono contenti dello sconto. Quindi ecco, gli farei già subito 2,50 euro per la Super e 2,80 euro per il gasolio, così ecco, poi vediamo se gli va bene.
0: Lolo. Il prossimo audio, amici, è più sul sociale, perché dovete aprire gli occhi e capire in che periodo viviamo.
4: Ciao ragazzi, la verità è che purtroppo al giorno d'oggi siamo stati abituati troppo bene ad avere tutto,
0: la battuta,
4: quando volevamo, far tutto quello che volevamo, e quindi non ci rendiamo conto di quanto dietro a ogni singolo prodotto, dietro a ogni singola cosa ci sia un mondo e ci siano dei costi. Il livello della benzina rispecchia un momento di crisi energetica mondiale, quindi non possiamo star lì a fare troppe battutine, eccetera. Dobbiamo aprire gli occhi, toglierci le fette di salame e renderci conto di quanto sia problematica questa situazione e non partire col colloquismo, perché dietro ai prezzi della benzina c'è veramente un mondo.
0: Capito?
2: Di salumi, perché ha detto toglietevi le fette di salame.
0: Peter Pan!

0: al selvaggio che stiamo per sentire sostiene che ha sentito una cazzata riguardo il 30% dei distributori.
1: Solo una?
2: Buonasera selvaggi. Allora, abbiamo sentito una stronzata di un nostro selvaggio. Ma cosa cazzo dici? Che solo il 30% dei distributori aderiscono. Cioè, il sistema è generale, quindi tutti, ripeto, tutti i distributori ENI sono a 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina. Chiaro?
1: Lo dice tutti. Sono tutti?
0: Lui dice tutti, a meno che non siano chiusi, amici.
1: Siamo sicuri?
3: Io ho appena scoperto che due distributori ENI, entrambi spenti fuori servizio.
0: Vedi?
3: Devono morire tutti.
1: Qualcuno ha preferito spegnere la stazione di servizio.
0: Ma amici, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, perché lui ha avuto per primo questa idea.
4: Buonasera selvaggi. Non so se vi ricordate, io qualche settimana fa vi avevo detto: ma perché i distributori, invece che andare col prezzo all'insù, non iniziano ad andare col prezzo all'ingiù? Così poi si fanno, tra virgolette, la concorrenza e si inizia ad abbassare.
0: È vero.
4: Tac, eccolo qua che ha cominciato l'ENI. Adesso c'è la Kuwait. Vediamo come va. Sono sempre alti, i prezzi sono sempre alti, però si fa da meno peggio, diciamo. Lolololo, Stefano Drovigo.
0: Bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare. Allo sfogatoio si dicono cose che poi magari accadono.
5: Peter Pan.

0: perché lo sfogotaio? Un sacco di volte te l'ho detto, vabbè, ma usiamo mezzi alternativi. Il romano doveva fare Roma-Mantova, Mantova-Roma, ha detto, ma invece con la macchina prendo il treno, sentiamo.
1: Ma anche il treno?
2: Ciao selvaggi! Sì, vabbè, lasciamo perdere qui i prezzi della benzina, che non è che ci stanno a prendere per il culo, di più. Ma invece che rompono il cazzo, che dobbiamo prendere i mezzi, perché qui la benzina costa, da qua, da là. Io venerdì ho fatto i biglietti che parto venerdì da Mantova per andare a Roma e ritorno domenica a Mantova. Due biglietti, 245 euro. L'anima degli mortacci vostra. Allora, dobbiamo lasciare a casa le macchine perché inquinano, uno prova a più i mezzi a sti prezzi. Che, ma è possibile che a sto paese è sempre un'inculata? Oh.
0: C'hai ragione.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa, la preghiamo di attesa. Premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
5: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane. Hey, hey,
16: chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Panno Clock. È l'ora dei selvaggi, le 19 un minuto.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
21: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma. Una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catalitti. Cambiamo argomento, scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche il PI annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairphone, la polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
24: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
25: Verticale, trekking sull'Etna.
26: Escursione.
25: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
26: Aperitivo.
25: E un inverno imperdibile?
26: Vacanza con Costa.
25: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
27: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
28: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: poco affettuosi loro, però, eh. Non mi sembra molto.
1: Devono imparare. Sì. Devi dare il buon esempio anche tu, però, eh.
0: Allora, amici, riprendiamo l'ultimo quartino con un messaggio per i complottisti, amici, selvaggi complottisti. Non lo deludete. Oh. Sentiamo la richiesta.
2: Ciao. Però i selvaggi complottisti mi stanno deludendo perché non hanno ancora tirato fuori i veri motivi che pensano loro per cui c'è stato l'abbassamento della benzina. Sui social è pieno di coglioni vari, 5G, scie chimiche, che dicono che è stato fatto per spostare l'attenzione dal fatto che gli aerei stanno irrorando per tenerci questa temperatura così alta.
0: Hanno ragione.
2: Dai, complottisti, venite fuori!
0: Ci stanno mettendo il fumo negli occhi per distrarci,
1: guarda,
0: amici.
1: Tu al mattino non ti alzi presto, ma al mattino presto è pieno di scie chimiche.
0: Fatti la domanda.
1: Al mattino di notte e al mattino ci arrivano.
0: È così,
1: Sì.
0: Facile scherzare. Comunque, visto che guardiamo sempre all'estero, che la benzina costa di più in Germania e non so che avete citato, questo weekend un amico è stato in Spagna e costa 1,60 euro, quindi se volendo, voglio dire. Ma la signorina...
3: Ma per piacere, gli stipendi del resto d'Europa come sono? Perché pazienza se pagano di più la benzina e il gasolio, ma se prendono anche di più, te dirò.
0: Lololol.
1: Bel che sboro che sta.
4: Attenzione,

0: risparmiare un po' perché c'ho l'amante che ciuccia più della mia macchina, e non nel senso che pensate voi, ma nel senso proprio di soldi.
1: Ma l'amante quello è, cioè,
2: fa bene il suo compito.
1: Cosa vuoi? Va bene, amici, abbiamo sentito prima lamentarsi uno che la colpa è del governo Meloni, lui dice esattamente il contrario. Sentiamo.
3: Contatemi una roba, potete dire a quell'ignorante che non è solo la Meloni, è proprio la destra che fa cagare.
2: Ah, sì.
3: 30 anni di governo, 26 anni ha governato la destra.
2: Quando?
3: Il famoso Berlusconi che dava 1 milione a tutti, dava case ad Amatrice, la faceva in un anno, e c'è ancora gente che in baracche.
2: Conosci male la storia.
3: Quindi dite a quel coglione che non capisce un cazzo di politica, che si dia l'impicato.
2: Il problema è che lui ha dimostrato di saperne ancora meno, dicendo che ha governato la destra per 26 anni di fila. Non è mai successo storicamente.
1: Comunque lui invece è selvaggio e senza parole.
4: Grande Peter Pagnani, io non sono senza parole per il discorso prezzo benzina, perché stamattina, mentre andavo al lavoro, sono passato davanti a una pompa bianca, era 2,31 il gasolio e 2,12 la benzina. Stasera uscito dal lavoro era 2,35 il gasolio e 2,15 la benzina.
1: Aumentato.
4: E c'era una fila assurda, ma io non so sta gente cosa respira la notte. Qua stanno impazzendo tutti.
2: Radio Peter Pan
5: e Next Event.
2: Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre, Peter Pan è alla Via dei Berici, ride in Vicenza, Parco della Pace, 2 giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede, dalle 18 DJ 7 con Sister Gloria e Monica Morgan, domenica 4 dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe, e alle 16 ci sarò io insieme a Fede a fare l'ultimo DJ 7, la festa, insomma, di fine weekend. Iscrivetevi, è pieno di manifestazioni sportive legate a piccole gare, per la gravel, per il ciclocross, per la mountain bike. Andate su Via dei Berici e cercate tutto quello che vi piace.
5: Peter Pan,

0: E comunque non vi meritate niente, cioè fatevi la benzina a 2,50 euro e pagatevi il cazzo di bollo, non rompeteli i coglioni.
1: Lololo, dice lui. E comunque lui
2: è un elettrico.
1: È un elettrico, sì.
2: È un elettrico.
1: E come dicevo prima, l'IP non è più italiana al 100% ed è a zero. Quindi.
3: Buonasera selvaggi, volevo fare una rettifica riguardo di quello che ha appena detto il ragazzo che ho sentito riguardo del discorso Eni IP. La IP non è italiana, è stata acquisita da una società dell'Azerbaigian che si chiama Soccer. D'italiano non c'è più nulla praticamente, d'italiana c'è solo praticamente la l'Eni, ente nazionale idrocarburi, ex Agip.
1: Lolololo. Allora, come quello di prima ha avuto un'ideona, l'abbiamo perculato, ma poi hanno abbassato i prezzi a livello nazionale, attenzione perché c'è un altro caso, nel senso che la signorina ha un'idea e secondo me tra qualche tempo si avvererà.
2: A te lo dici.
4: Ciao selvaggi, io non sono incazzata con nessuno, però farei un'azione di questo tipo, mi metterei d'accordo, meno macchine, raggruppiamo le persone in una, incominciano a vedere che non ci sono più tanti acquisti di carburante, forse
2: e
4: che abbassano,
1: vedi?
4: Quando non c'è mercato non c'è richiesta, per invogliare la gente poi a far carburante si abbassa il costo o no?
1: Che non si dica, Mandi, che non si dica che i selvaggi dicono solo cazzate, amici, eh?
2: C'è da dire che però quando un popolo è abituato a certi comfort, a certe libertà, certa autonomia, difficilmente torni indietro a dire vabbè, andiamo via con due o tre macchine insieme.
1: Quasi impossibile.
2: Cioè, ci devi trovare proprio alla fame.
1: C'è.
2: Ma alla fame non ci siamo, quindi sarà fatica.
5: Radio Peter Pan.

0: sfogatoio di Peter Pan con le ultime conduzioni.
1: Era l'aggettivo giusto per oggi, affettuoso.
0: Molto, molto. Mm. Io senti più, cioè, se non fossero stati affettuosi, sarebbero stati molto più volgari.
1: Ok. Va bene, ci scuseranno quelli che avrebbero voluto dire la loro, ma non si sentiranno questa sera perché è l'ultimo intervento e gli ultimi co-conduttori.
2: Pure io sono appena passato davanti a Eleni qua di Tiene e ho visto la fila per far gasolio, benzina.
3: Buonasera.
2: Allora, non sono quei 10-20 centesimi che ci cambiano la vita, almeno parlo per me. Io finora, quello che è, ho fatto il pieno, vabbè, quello è, e quello si paga, ragazzi, quindi cosa dobbiamo fare? Far meno di far gasolio e benzina?
1: Non credo, la vedo dura, lololo, ma attenzione.
3: Arrivederci.
1: Il prossimo audio è meraviglioso, perché stiamo per scoprire un'altra cosa, amici.
4: Allora, innanzitutto direi che prima di parlare bisognerebbe dire il proprio titolo di studio prima di fare commenti, perché sento decine di economisti che sanno di tutto e di
0: Benito
4: più.
0: Bravo, vai.
4: Io vi posso dire che il problema è dato dal fatto che si stampa troppa moneta in generale.
1: Vedi.
4: E quindi automaticamente quando c'è tanta moneta aumenta l'inflazione, quindi il problema deriva dal sistema bancario.
1: Che meraviglia, queste cose sono lo sfogatoio, si dicono, amici, queste verità. E attenzione, perché stiamo per finire con un consiglio: se dovete fare benzina, lui appena appena scoperto che
0: vai.
5: Buonasera Selvaggi, giusto per la cronaca, allo Star Oil di Mestre,
0: Star Oil
5: in zona Decathlon per capirci, il diesel è a 2,17, cioè meno dell'Eni, quindi chi ha gasolio come me, io fossi in voi andrei, perché in questo momento non c'è nessuno.
0: Hai
5: ciao lololo.
0: E con questo consiglio finisce la puntata affettuosissima dello sfogatoio. Vi lasciamo tra poco con Feel the Vibe, Alice 2 a condurlo.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Fan. Fan Forever Young. Young. Peter Pan.
1: Sport. Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat.

0: chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ricorda la storia di questo disco?
1: Nel 2004 Fede era ancora nei sogni.
0: Hai dato lo spoiler. Disco del 2004, Jay-Z, Linkin Park. Questa era la colonna sonora di tutti i video di Dragon Ball su YouTube.
1: E io immagino che tu non te ne sia mai perso neanche
0: ma
1: uno.
0: Ma neanche uno.
2: Peter Pan è Phil the Pan. Segui il ritmo. Phil the Pan.

0: coppietta.
1: È bloccata in ferie.
0: Hai capito, la bella vita dell'Atalanta. Buonasera Alice.
1: Buonasera Fede, bentornato.
0: Grazie, sono un po' preso male perché sono uscito stamattina alle 6 a Roma per fare 10 km, ci metti un'ora e un quarto.
1: Immagino.
0: Visita fatta, all'ospedale, poi ho preso il treno, sono arrivato, doccetta e diretto in onda.
1: Oh, ma oh, che bella giornata,
0: che
1: meglio
0: bella
1: di così,
0: giornata.
1: Guarda, non si può.
0: La sfoghiamo insieme, c'è Feel the Vibe, il primo appuntamento di questa settimana, tanta musica, si parla di Olivia Dean, MTV Music Awards e poi non solo, anche un po' di cinema collegata alla musica, esatto,
1: certo,
0: esatto. Però iniziamo con calma. Tanto la serata è lunga, ci abbiamo da fare. Iniziamo con un disco, quello di Muovi Joe, su Peter Pan c'è Malachi.

0: Comunque ha vinto il premio come miglior album, era in lizza con The Art of Loving, premio poi vinto anche da Madonna con Confession 2.
1: E l'altra nomination che ha ottenuto è stata per Man I Need, il disco che abbiamo appena ascoltato, categoria in però in cui hanno trionfato i BTS con Swim.
0: È stata brava ma non bravissima.
1: Esatto, ci ha provato, ma comunque lei rimane una grandissima artista con una grandissima voce, che ha iniziato da piccolissima facendo la corista per un pubblico, per un gruppo famoso, e poi ha avviato la sua carriera da solista. I premi comunque più importanti come i Grammy Awards li ha vinti.
0: E vabbè, allora dai, va bene, facciamo che va bene comunque. Poi quando davanti c'è i BTS e Madonna, insomma.
1: Stavolta è andata male, ma la prossima andrà meglio.

0: qui su Radio Peter Pan. Di nuovo buonasera Alice.
1: Buonasera Fede.
0: Noi siamo quelli che questa settimana, io per oggi, lei poi tornerà là dall'anno, quindi le farà compagnia, porteranno a casa la puntata, se tutto va bene.
1: Speriamo.
0: Feel the vibe. Parliamo di una cosa che a me sta tanto a cuore, Alice.
1: Perché sta per uscire il biopic tratto dalla biografia della cantante Britney Spears, e tra i nomi papabili per rappresentare Britney Spears,
0: sì,
1: chi c'è Fede?
0: Sydney Sweeney.
1: Ecco, è questo il motivo per cui ti sta tanto a cuore,
0: ovvio,
1: questa notizia. Effettivamente un pochino si assomigliano.
0: Sì, dai, bionde, più o meno stessa impostazione fisica, mm-hmm, anche un po' nei modi, secondo me, c'hanno quella veemenza lì, no?
1: Ma le conosci di persona, che lo puoi dire?
0: Guarda, magari. Sydney, guarda, io non sono uno tanto appassionato, mm-hmm, alle popolarità, alle celebrità, però Sydney
1: ti fa quell'effetto lì.
0: Ma sì, perché c'ha quella protezione lì,
1: sì,
0: davanti.
1: Sì, sì, dai, parliamo di cose serie. Lei è stata molto criticata, Sydney Sweeney, per l'ultima collaborazione, sì, che ha fatto, perché diciamo che posava in modo un pochino hard, possiamo definirlo così.
0: Possiamo stradefinirlo così, ha fatto questa pubblicità per un'azienda che in realtà di cui lei è anche partner, mm-hmm, c'ha delle quote, è un'azienda di betting sportiva, però sì, diciamo che è abbastanza nuda.
1: Sì,
0: non
1: è
0: la
1: molto
0: prima
1: criticata,
0: volta.
1: Ma comunque la sua carriera va avanti a gonfie vele, perché appunto potrebbe essere la nuova Britney Spears.
0: gonfie.
1: Sì. Quindi il suo mood è un po' quello, che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli, insomma. Radio Peter.

0: sempre associato a personaggi famosi del cinema. Abbiamo parlato poi di Sydney Sweeney, che potrebbe addirittura fare la parte del biotopic di Britney Spears, però a quanto pare gente strana in giro per il mondo ce n'è.
1: Già affermato come attore, possiamo dirlo, Johnny Depp si è mangiato le piante decorative ad un evento a cui è stato.
0: Non è l'evento... una cosa, cioè, sembra cosa sana. Johnny, che fai, scusa?
1: Ma poi tra l'altro decorative, quindi immagino finte, lui che si mangia la plastica, vabbè, particolare, ma Johnny Depp è Johnny Depp. L'evento era il Festival Drink Las Vegas, che era una manifestazione gastronomica dedicata al settore food e beverage dalla durata di 4 giorni.
0: Sì, però aspetta una cosa, no? Hai detto vabbè, Johnny Depp è Johnny Depp, quindi tu ti fidanzeresti con Johnny Depp pure se si mangia le piante di plastica?
1: Beh, vabbè, Fede, lo ripeto, Johnny Depp è Johnny Depp, certo che sì.
0: Capito, ma ti fai ruttini in 3D.
1: Ho capito, ma è comunque lui.
0: Ho capito, arriveranno

0: Sydney Sweeney.
1: Quelli non saranno tempi migliori, quelli saranno i tempi più belli del mondo, della storia, della vita di tutti quanti.
0: Ma la vera domanda è: arriveranno mai?
1: Che cosa?
0: I tempi in cui starai con Sydney Sweeney?
1: Ah, io pensavo i tempi migliori, io partivo un po' più dal basso, no, quelli poco ma sicuro, ma anche i tempi migliori di sti tempi fanno fatica, eh.
2: Peter Pan.
3: Peter Spar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
13: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
14: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Sono le 20 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock.
20: Peter Pan Meteo.
21: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I cieli saranno per lo più sereni e tersi, ad eccezione dei settori alpini e lombardi, dove sarà possibile una maggiore nuvolosità ma con assenza di fenomeni. E così nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e quindi anche sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo e piuttosto miti. Localmente si arriveranno a toccare i 25-26 gradi, non solo in pianura ma anche in montagna. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Forever Fun, Forever Young.

0: Alice, ma tu eri nata quando c'era il Covid?
1: Sì, certo.
0: Davvero?
1: Dai, non esageriamo, su.
0: Ah, D'Argento Amico dal 2022, dove si balla? Seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Di nuovo, buonasera Alice Serini.
1: Buonasera Fede.
0: Rimaniamo in Italia perché si parla tanto del nuovo show di Mengoni.
1: Infatti ha inaugurato il suo nuovo club, ne ha parlato proprio oggi, cioè lo ha presentato, e il biglietto per partecipare ad una di queste sue serate costa circa 200 euro, ma lui stesso ha detto è come andare a cena in uno stellato.
0: Ce lo dice lui.
1: Eh beh, effettivamente 200 euro. Quanto costa uno stellato? Più o meno ci siamo.
0: Allora, non sono ovviamente mai stato, però credo, secondo me, oggi guardavo The Bird, ti dicevo prima, l'ultima puntata, e dicevano che il prezzo del loro ristorante stellato era 190 a persona, quindi credo comunque sia abbastanza equivalente a quello della realtà. Però alla fine Mengoni non c'ha tutti i torti, eh.
1: Il suo progetto si chiama Allo Sbagliato e si tiene a Milano, si terrà dal 5 novembre al 19 dicembre, e sono 26 date in un club intimo da solamente 500 persone, senza un vero palco, cioè lui passa dai palchi degli stadi a 500 persone.
0: Capito che con 200 euro a persona i palchi degli stadi li ha riempiti comunque a livello economico. Però la cosa bella, la vera tra virgolette rivoluzione di questo tour, è che il telefono sarà vietato,
1: proprio per godersi l'esperienza dal vivo senza distrazioni.
0: Bello,
1: ma non è il primo in Italia ad averlo fatto.
0: No,
1: l'hanno fatto tanti altri, e ne parliamo tra poco tra i vari metodi che si usano per non far utilizzare il telefono alle persone.
2: Attenzione.

0: visto un video di una nota radio che gira in giro per l'Italia, mm-hmm, che disannunciava questo disco, Joe Correa, Whisper, su questa radio.
1: Sei stato bravo, comunque le limitazioni è anche
2: era uguale,
1: era uguale. Stavamo parlando del nuovo club creato da Mengoni, cui i telefoni, in cui i telefoni non sono ammessi, ma non è il primo in Italia ad aver fatto questa cosa. Infatti ad altri concerti sono stati utilizzati vari metodi, per esempio il bollino sulla fotocamera utilizzato da Cosmo nel suo tour dei club nel 2024, ovviamente per non fare video ma soprattutto per viversi il momento e la musica.
0: Sono d'accordo, ritorniamo sempre lì, tutto diventa troppo, mm-hmm, quando il troppo storpia non va più bene, perché se io vado ad un concerto per vivere il concerto non ha senso che io ad ogni canzone debba stare lì a fare il video, la foto o il selfie, quello che sia, che ti fa perdere quel momento. Poi tutti ci abbiamo, quando andiamo al concerto, la canzone preferita.
1: Sì, quella merita il video.
0: Oppure magari ti sei lasciato con la fidanzata, il tuo amico t'ha tradito, cioè tutte quelle storie lì, ti è morto il cagno, cioè, va bene,
1: vabbè, è troppo.
0: Un concetto, sì, forse esagerato. In quel caso me la fai la storia, mi va bene, ma tu perfetto.
1: Anche perché poi finisci per vedere il concerto dal tuo telefono e non con i tuoi occhi.
0: Mamma mia, che poetessa, 19 anni, la filosofa.

0: Sono stanco, niente cavallino, niente salti, non ti arrampicare.
1: Dai, cavallino Fede, è il tuo nuovo soprannome, cavallino Fede.
0: Ah, lo sai che non mi dispiace, cavallino Fede. Allora, parlavamo appunto di nuovi concerti, nuove possibilità di andare a questi spettacoli che sono un po' più ristretti, un po' più personali, un po' più a tema, costano un po' di più, ma c'è questa nuova regola del telefonino che è quasi totalmente vietato.
1: E non è l'unico posto in cui è totalmente vietato, perché dal regista di Mare Fuori è arrivata una novità, una nuova serie TV che si chiama Minerva la scuola. È uscita proprio pochi giorni fa.
0: Me lo fai in napoletano il titolo?
1: Minerva a scuola. Come è venuto?
0: Beh, sai che, dimmi la scuola.
1: Minerva a scuola.
0: A scuola, a scuola. Non male, dai.
1: Hai visto? È uscito il 22 settembre, quindi pochi giorni fa, e sono 8 episodi, quindi in realtà una miniserie, rilasciati tutti contemporaneamente. È ambientata a un liceo militare di Napoli molto rigido, con riprese anche nella reggia di Portici, quindi ci porta all'interno di Napoli, ce la fa vivere, e il tema è comunque teen drama, cioè ci sono tutti quei gossip tra adolescenti.
0: Beva.
1: Cos'è? Cosa?
0: Oggi capito, ma puoi sapere, dai te. Alice, vieni qua, vieni da più per tu.

0: El cartón, el cartón.
1: De huevo.
2: Es lo que era, bebé. Ya tú sabes.
3: Peter Pan.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di attesa.
1: Premi 2,48
0: per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Accedo, forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: classico del 2016 che apre la terza ed ultima ora di Feel the Vibe, anche la mia terza ed ultima mezz'ora. Ho detto ora. Sono stanco. Mezz'ora di Feel the Vibe della mia esperienza che sostituisce la dall'Anna che si è persa l'aereo. Stranamente coincidenza dall'Anna.
1: Proprio in ferie.
0: Io non credo, che stasera era talmente triste che aveva perso il volo, che pure glielo avevano cancellato, che stava in spiaggia tranquilla a fare aperitivo.
1: Vabbè, lei se la spassa. Proprio oggi però è uscita una grande notizia, perché il 16 ottobre esce ufficialmente l'album di Geolier, Tutto è possibile atto secondo. Beh, però Fede, te la posso fare in napoletano? Ci posso provare?
0: Vai.
1: Tutto è possibile atto secondo. Ma possibile no.
0: Ma è chiavica.
1: Tutto è possibile atto secondo.
0: Posso provare io?
1: Vai.
0: Qua wow, frate mo, il 16 ottobre esce l'album mio, Tutto è possibile fra atto 2, atto secondo.
1: Bravo, bravo, sono bravo.
0: O meglio di te.
1: E la tracklist e i featuring di questo album sono ancora riservati, anche se però abbiamo qualche spoiler, perché tra i commenti spicca quello di Lazza, che quindi fa ipotizzare un nuovo duetto. Nulla di certo, però probabilmente ci sarà anche lui.
0: Se volete, se siete fan di Geolier, Wow Pradomo, il disco è già disponibile in pre-order sul sito di Warner Music. Yeah! Radio Peter

0: quasi la chiusura, tra poco si fanno le 21, andiamo a mangiare.
1: Pomperà anche Geolier con il suo nuovo album che è in uscita, prevista il 16 ottobre. La copertina del suo album è già stata spoilerata e c'è lui seduto sul fondo di una piscina sott'acqua che scrive su un foglio con carta e penna.
0: È bello, ho visto il video oggi. Io però stavo pensando proprio questa cosa perché sono andato a fare il controllo all'orecchio, io non posso immergermi in acqua.
1: Ah no?
0: No, perché sennò fa infezione l'orecchio. E ho detto, ma se io fossi stato un artista mi avessero detto, Fede, però devi fare questo video per forza. Cioè, che facevo? Il giorno dopo 40 di febbre.
1: Vabbè, ma ormai con tutte le intelligenze artificiali che abbiamo saresti riuscito.
0: Non l'hanno immerso nell'acqua.
1: No, magari Geolier sì, però tu Fede, se fossi stato un artista di super successo, un cantante, ce l'avremmo fatta lo stesso.
0: Successo. Però leggo che tu mi parli di questo parallelismo con chi?
1: Con Muhammad Ali.
0: Eravamo rimasti che lo dovevo dire io perché non lo so dire. Come?
1: No, Fede, dai.
0: Rivillo,
1: dai, impegnati.
0: Muhammad Ali. Perché? Per quale motivo?
1: Perché
0: racconta.
1: C'è una foto che insomma è rimasta nella storia di lui che appunto fa finta di fare il pugile sott'acqua. E quindi c'è stato questo parallelismo con Geolier, che comunque scrive sott'acqua, ma con carta e penna non è possibile scrivere sott'acqua.
0: Davvero?
1: La cosa bella però è che il suo album si chiama Tutto è possibile. Quindi chissà, magari scopriremo cose di cui non sapevamo l'esistenza.
0: Allora fai una cosa. Adesso vai alla piscina comunale di Castelfranco, intanto fanno solo 15 gradi, ti tuffi, io ti porto un foglio, una penna e tu mi scrivi un messaggino.
1: Va bene, ci
0: proviamo, vai.

0: abbiamo quasi finito, però dobbiamo ricordarvi gli appuntamenti di questo fine settimana.
1: Qualche evento?
0: Esatto, tipo sabato 3 ottobre, domenica c'è la Via dei Berici, la ride in Vicenza, 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
1: Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Domenica invece torniamo, dalle 8 c'è Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Vuol dire che passerà una domenica ad essere cazziato totalmente dal direttore. Tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: caigato.
1: No, non ho caigato per questa sera, no, Fede.
0: Ok, l'ultimo disco era Take Me Back, Feel the Vibe finisce. Vi lasciamo con gli amici di Tilt Talk Show. Ci sentiamo domani per quanto mi riguarda, dalle 6 alle 7. Torno in formazione ufficiale con le sveglie indesiderate.
1: E per quanto riguarda me, invece, ci sentiamo dalle 15 alle 17 con Rocky e poi dalle 19.30 alle 21.
0: Buona serata, Alice.
1: Buona serata, Fede.
0: E soprattutto buona serata a voi. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Tra poco TikTok Show con Matteo B. Peter Pan.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 in punto.
11: Peter Pan O'Clock.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Ciao, che lavoro fai?
16: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
15: Ah, ho capito, sei quello che dice
16: 1, 2, 3, prova.

0: Ah, Robè, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con

0: stanchezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o un carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real

0: Oh, ma l'hai mai sentita la musica che ascolta tuo figlio?
1: Purtroppo sì.
0: Ma l'hai sentita bene?
2: L'altro giorno sale in macchina, attacca Bluetooth e parte una canzone. Una canzone.
0: E?
2: Dopo 10 secondi parlavano già di droga.
0: Il mio invece è partito col sesso.
2: Col sesso?
0: Dopo 20 secondi, risse, coltelli, soldi.
2: Al mio gli faccio, ma che cazzo stai ascoltando?
0: E lui?
2: Oh bro, questa spacca.
0: Spacca? A me sembrava il verbale di una questura.
2: Ma poi non si capisce niente. Sembrano tutti che cantano con una patata in bocca.
0: Io gli faccio, ma che ha detto?
2: E lui?
3: Bro, non lo so.
2: Lo sa manco lui?
0: No, però sa tutta memoria.
2: Vabbè, c'hanno tutti sto coso nella voce.
0: L'autotune.
2: Io pensavo che si era rotta la radio.
0: Ma ti ricordi noi da giovani? Ascoltavamo, che ne so, i cantautori, le canzoni d'amore.
2: E loro?
0: E loro ascoltano uno che in 3 minuti ha commesso 12 reati.
2: Bella merda.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Ecco la merenda.
4: Il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
11: Saggezza veneta, Yomani. Se te che parli noi te ascolta, se i te ascolta noi te capisse, se i te capisse i se desmentega.

0: nuova vita.
1: Mi voglio allenare 4 volte a settimana, mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
0: Sono soddisfatta.
1: Sono tanti, eh?
0: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
1: Domani, comincio domani.
0: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero?
1: Non è un bel giorno.
0: Chi è che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
1: Chi sono io per cominciare il martedì?
0: Dai, oggi li ho scritti.
1: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
0: Come faccio? Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre.
1: Cioè, non so, anche ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: capisco. Quelle persone che appena si svegliano, la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare, parlare, parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è, e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'1 e l'1 e un quarto che ci provi con la cubista, l'1 e 30 sei già passato alla barista, 2 e 5 guardarobiera, 2 e 30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3 e un quarto fidanzata del tuo migliore amico, 4 meno 20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5 e 5 donna delle pulizie, 5 e 30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6 meno 5 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Fun. Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Fan, forever fan, forever young. Music in the mix.

0: Questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Patriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group.
8: Fun, forever fun, forever young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta. Peter
2: Pan. Spot. Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
2: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Jupiter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
2: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Fan, forever fan, forever young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.

0: Robin Schulz.
1: Solo i top DJ mondiali su Major Night, Major League.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, vi